0: volte, proprio questa, sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra,

0: non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare.

circolare. La villa sorge sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicali.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre,

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

E infine segue la Sala degli Specchi, il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella sagrestia nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale è impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG di Eventi è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

0: E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino, dalle strade di Milano, per un grande evento dedicato alla musica domenicana, dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.
1: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno. E noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
2: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
3: Cachiporras.
2: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
1: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
4: Mi chiamo Moises Calles.
1: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
4: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
2: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada domenicana.
5: Muy buenos días, la parada domenicana. Es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
1: Y siamo qui dalla parte domenicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila, siamo in compagnia di Arabia, ciao!
6: Ciao, muy buenos días, ciao!
1: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
6: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
1: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco. Hanno una cultura pazzesca.

0: pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
1: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo italiano, cantante che parla malissimo italiano, Jeffrey Peralba. Lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
2: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parata domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo, e siamo qui soprattutto Annalisa questa volta è la madrina,
0: è la madrina. Okay.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino

0: che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma, bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
0: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi, quali le zucche, le patate, lo zafferano. Per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
0: Grazie a te.
2: Attenzione perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Evans Television.
3: Gli anni delle messe, compagni, il motorino, sempre in due.
2: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
4: Dietro i c'è gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi

0: aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TGM in televisione è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano loro

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: L'avrei mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschie, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego. Ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard. Il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale, propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa, domani decidano di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Lazio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.

0: E andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
1: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino.
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainan, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza. Si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre all'immagine.

0: Furiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liquorato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato.

0: stato nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online tgevents.it, potete iscriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia.

0: Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e benvenuti all'edizione serale del telegiornale di Italia 2 News. In apertura parliamo di cronaca e della tragedia avvenuta nella notte a Matera, dove un autotrasportatore di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo mezzo pesante da un cavalcavia lungo la statale 7. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Vediamo il servizio. Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri che

0: hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Continuano i controlli della Polizia Municipale di Salerno contro degrado e illegalità. Nell'ultima operazione un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato ed allontanato, mentre un controllo in un bed and breakfast ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Proseguono i controlli del Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.
0: E restiamo sempre a Salerno, dove sono avvenuti dei controlli da parte dei carabinieri nel settore turistico alberghiero. 13 strutture ispezionate riscontrate irregolarità sul lavoro e sulla sicurezza, scattate sanzioni e provvedimenti di sospensione.
3: Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del Comando Provinciale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi, stabilimenti e balneari nel Merino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.
0: E siamo ancora in provincia di Salerno, dove Franco Alfieri lascia gli arresti domiciliari. Il tribunale ha disposto per l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia l'obbligo di dimora a Torchiara. Restano aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto. Il servizio.
2: Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestume, già presidente della provincia di Salerno, l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni, era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestume e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.
0: Ed ora una breve notizia di cronaca. Lutto nel mondo del calcio valdianese e salernitano. È scomparso Ciro Caruso, storico allenatore dello Sporting di Sala Consilina, figura di riferimento soprattutto nel settore giovanile. I funerali si sono svolti questa mattina. La società lo ha ricordato come un uomo di sport, un esempio per tanti ragazzi e una presenza che resterà nel cuore della comunità. Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro.

0: cassa contenitore a 35 euro, porta bottiglie a partire da 20 euro, porta TV a 65 euro, set di 4 sedie a 190 euro, mobile multiuso a partire da 39,99 euro, tavolino da salotto a partire da 35 euro, armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati in studio, passiamo ora alla sanità. L'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un intervento di alta complessità, ha permesso di asportare una massa ovarica di circa 50 centimetri ad una paziente di 71 anni, dimessa dopo pochi giorni in buone condizioni. Il servizio di Federica Pistone.
1: Una massa ovarica di oltre 50 centimetri che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Una TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.
0: In Basilicata arrivano 147 milioni di euro per 31 interventi nel settore idrico finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Il piano punta a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. Vediamo. In Basilicata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro. Lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal Ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del Programma Nazionale degli Investimenti nel Settore Idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero, che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. A Polla, un'estate all'insegna della memoria e della creatività, al via i laboratori di teatro, scrittura, cinema, musica e attività manuali per coinvolgere i cittadini di tutte le età. Vediamo il servizio.
2: A Polla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza, con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 a luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto, invece, i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e super 8, con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine, con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.
0: Ed ora appuntamento agli spazi pubblicitari, torniamo tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione.

0: Mettiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia, con sistemi di posa ad alta efficienza energetica, per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Piluso SRL. In via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497 laveglia-e-peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, sopralluogo al nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi in vista dell'inaugurazione del prossimo 14 luglio. Luca Cascone e Piero De Luca hanno verificato l'avanzamento dei lavori. Vediamo il servizio.
1: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
2: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal.

0: terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
1: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità, quindi accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.
2: Buone notizie per la viabilità nel Cilento. Riaperto al doppio senso il ponte Soran sulla statale 18 ad Hispania e restituito al traffico anche lo svincolo di Omignano sulla Cilentana.
3: Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soran sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore nel comune di Hispania, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruita in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Hispania, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante Cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.
2: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
5: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
6: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo, inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole.

0: di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.

0: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare.

0: E in casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese. Speciale sconto.

del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.
5: Se non sai cosa

partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica domenicana, dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno, e noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada dominicana.
4: Muy buenos días, la parada dominicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte dominicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila e siamo in compagnia di Arabia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
0: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo cantante che parla benissimo italiano. Jeffrey Peralba, lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa.

0: E lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
1: È vero, è vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parata domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo. E siamo qui soprattutto Annalisa, questa volta è la madrina.
2: È la madrina.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: È il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale

0: È un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motorie oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline e il rapporto anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
0: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente. Ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
0: Grazie a te.
2: Attenzione perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadocce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.
3: Gli anni delle messe, compagni, il motorino, sempre in due.
2: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
4: Le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano, di pura follia, e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG7 Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andora, ricordo i Pelaschie, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard. Un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale, propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andora e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra

0: Lazio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
1: Andiamo a Voghera in provincia di Pavia perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego regia.
2: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainan, donde ne veni, dove le cane.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane è genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André prima di ogni concerto si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre all'immobile.

0: Furiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liquorato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare.

0: questi e tanti problemi. Prego, regia.
1: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
0: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti e poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Namastê, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano poi, si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno. È una forma molto terapeutica il mattino e anche e soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischia, la colonna dritta, chiudi gli occhi, porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai

tensione, sei blocchi energetici che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione è un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, nel passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento le intenzioni della tua pratica, di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccole rotazioni, girando la testa, accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola. Inspiro in centro e vado espirando, porto il palmo lá verso o ginocchio opposto e guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro. Ultima volta. Sempre destra e sinistra, torno in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani, portare i pollici all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto il polso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica. E l'occhio acompanha il movimento. È molto importante che l'occhio acompanhi il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano. Ancora la testa, guarda il soffitto. Porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama Angusta Drishti, guardando la punta proprio del pollice. Quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese, quindi gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggi le palmi, vedi? Pollici dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, Se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima in Siddhasana, quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex. Tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. Entra quase come una sorta di ipnose, sentindo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe devaricata, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare Upavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra rotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollici dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro e vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in,

E respiro conduce movimento, ricorda sempre di pancia. Hai già imparato a respirare di pancia. È importante allineare le spalle.

Ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok. Porta le mani al cuore e osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagina di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, exarotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi, quindi vado all'indietro, espiro avanti. Allunga bene, vai più nel massimo ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti e espira, quindi il movimento va all'indietro, torniamo, vado avanti, cambiamo direzione.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano oltre il piede, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Riporto le braccia in linea, benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado ad appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti, quindi è come se avesse un muro dietro, quindi non sono qua, ma sono molto molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i talloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra-rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Inspiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è come se è una sorta di taglia legna, quindi inspiro, testa, guardo, e espiro forte.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

Sguardo. Mi ritorno, chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso un croce fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, pari con utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. L'alluce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che appoggiando, vedi? Le due dita, che è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo. Pollici sopra, schiena, gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Ok, e adesso da qua andiamo a portare il dito della pace. E spingo bene con la luce verso il basso, guardo in.

Riporto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, piede va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi a punta dei piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Punto i metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena. Posso portare punta dei piedi e guardo meu piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi, collo dei piedi, appoggio. Mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano a destra opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno, centro. E vado a unire tutte e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba. Quindi passo in centro, ginocchio e espiro. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione. Poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e allungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalla lontana, tre respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate alla larghezza del tappetino, palmo verso soffitto. E senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talone che afferrano a terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la tarata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia. Sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, assim, un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto, in Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la mia schiena,
Osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco. E da qua li prendi con questa energia. Facciamo Padma Mudra, che è questo mudra che dà la recessione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus che trasforma. Il fiore di lotus significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete: il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora, e con questo io, la nostra, è giunta al termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora, e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social, dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicino a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namastê. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namastê.

Benvenuti alle Castellet per il secondo round dell'European Le Mans Series 2026, ultimo round prima della 24 ore di Le Mans, in cui 22 delle auto presenti in questo campionato disputeranno la grande gara, 17 LMP2 e 5 LMGT3. Ma prima di questo, i piloti dovranno affrontare la 4 ore del Paul Ricard. Andiamo a scoprire l'atmosfera nel paddock.

0: È molto bello, sono abituato al WEC, ma per me e per l'EMS è la prima volta in 21 anni di carriera, quindi è piuttosto bello scoprire ancora nuovi campionati dopo così tanti anni. È davvero bello vedere che, insomma, lo schieramento è molto competitivo e il campionato è cresciuto molto negli anni. Ora è uno dei campionati più grandi e importanti, quindi è bello farne parte e partecipare a qualche gara.
1: I do a few races.

0: Devi massimizzare ogni fine settimana senza commettere errori. Penso che ogni anno sia sempre più un gioco eliminazione. Devi rimanere in lotta fino all'ultima gara, prendere punti e ottenere la vittoria quando hai la macchina per farlo e ne hai la possibilità. Questo sì che è davvero importante. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare di nuovo in quest'anno.
1: So yeah, we try to do that again this year.

0: Non ero a Barcellona perché avevo una concomitanza con un altro campionato, ma sono super felice di essere di nuovo qui in Elps con la Ferrari e di finire con buoni risultati come l'anno scorso. È l'ultima gara prima della 24 ore, quindi sicuramente molte persone faranno dei test perché qui abbiamo un buon rettilineo come Le Mans. E sì, sicuramente per noi sarà il secondo anno con la stessa formazione e la stessa squadra. Lavoriamo per questo e vedremo cosa potremo fare lì sul circuito di Le Mans.
1: We work for this and we will see what we can do there.
0: Per la squadra è sicuramente una buona preparazione, purtroppo non correrò con loro a Le Mans perché sarò con Genesis Magma Racing, ma è un'ottima preparazione per loro. Faranno anche altri 2 giorni di test, lunedì e martedì, senza la chicane, in modo da prepararsi alle specifiche del circuito francese. Sono molto felice di essere qui, mi piace questa pista ed è molto bella, con questa macchina lo è ancora di più, la Ferrari LM GT3. Per il momento tutto funziona bene. Sì, è stato fantastico finora, un'esperienza completamente nuova per me, conoscere l'Aurecá LMP2 e anche la Nielsen Racing e il campionato. La squadra si sta prendendo molto cura di noi, quindi di nuovo non vedo l'ora di conoscerli meglio.
2: Getting to know them more.
0: Mi è sempre piaciuto guidare auto diverse in diverse tipologie di circostanze. È un ambiente fantastico, squadre più grandi ed è bello accumulare esperienza. Quindi anche questa è stata un'ottima scelta. Alcune squadre cercano nuovi talenti e li coltivano durante le loro carriere. Racing Spirit of Le Mans è una di queste squadre e cercano di gestire un programma di sviluppo con i loro piloti, dal karting fino all'European Le Mans Series. Scopriamo qualcosa di più a riguardo.

0: Penso che a volte devi essere molto razionale nel tuo modo di pensare, devi guardare la realtà e devi accettare di non poter sostituire un pilota come Max Verstappen o qualcuno del genere, ma voglio comunque partecipare al mondo delle corse. Hai bisogno di un modo per entrare in questo campionato endurance o nel motorsport in generale, e c'è un grande divario tra il karting, la GT3 e in generale i campionati endurance.
1: In karting and GT3 and endurance championship.
0: Il concetto è creare un programma di formazione completo, dai primi passi nel karting fino alle MAN o persino al World Endurance Championship. Quindi quello che vogliamo fare è un po' come, sai, creare un programma per loro in cui saremo presenti per assisterli, aiutarli e rendere le cose reali il più vincenti possibile. Questa accademia aiuta direttamente ad entrare nella categoria e nei campionati Endurance. Siamo fortunati oggi ad essere alle Castellet con Alexis e lui è ancora più fortunato perché tra pochi minuti scoprirà tutti i dettagli e i segreti dell'Aston Martin LM GT3.
2: And the intimacy of the Aston Martin GT3.
1: You're doing good?
0: Tutto bene? Sì, bene, tu? Perfetto. Benvenuto nel mio ufficio, in quella che è la mia macchina. Posso mostrarti un po' di questa bellissima Aston Martin. Conosci il motore che abbiamo nella macchina? È un V8 turbo compresso. Solo una domanda, ci sono un sacco di pulsanti qui, a che cosa servono? Servono principalmente ai ragazzi che lavorano sulla macchina. Noi usiamo soltanto il reset del carburante come piloti. Ogni volta che usciamo dalla pit lane dobbiamo fare un reset del carburante. Penso che il karting sia molto più semplice, meno potenza, zero pulsanti, quindi cambia davvero tanto dal karting a questo tipo di auto. Ma in realtà alla fine è lo stesso, il modo di guidare è prevalentemente uguale. Ora sarà il mio turno però di andare a correre, quindi mi servirà di nuovo il mio sedile, e spero che un giorno sarai il mio nuovo compagno di squadra. Sì, forse un giorno, e buona fortuna per la gara di oggi. Mi piacerebbe tanto partecipare alla 24 ore di Le Mans. Potrebbe essere come pilota oppure come team manager. Sarebbe davvero un piacere per me. O magari anche solo continuare a correre. Sarebbe comunque un grande piacere per me. E se raggiungiamo quell'obiettivo, vedremo sempre più piloti Helms e WEC molto felici e orgogliosi di quello che stanno facendo. E considerando l'Endurance o altre cose, ma in questo caso comunque l'Endurance, tutto questo è fantastico. Le Castellet è la gara di casa per molti piloti, inclusa Dorian Penn. È cresciuta nell'European Le Mans Series e dal 2022 la sua carriera è letteralmente fiorita. Torna questa stagione con il team Duquesne e per lei è sicuramente bello essere a casa. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Mi sento benissimo, gara di casa per me questo fine settimana. È fantastico tornare alle Castellet, abbiamo fatto un ottimo lavoro nel primo round a Barcellona con un podio e abbiamo ottenuto la terza posizione. Sono molto felice di tutto il lavoro che abbiamo fatto in inverno per essere competitivi almeno a Barcellona per il primo round. E ora possiamo davvero dire che stiamo lottando per il titolo del campionato.
3: And now we can really say that we are fighting for the championship title, so.

0: Very exciting to
1: È molto emozionante tornare nell'European Le Mans Series quest'anno. La lotta per il campionato sarà serrata e lunga, ma non vedo l'ora che arrivi la stagione. Ora mi sento più completa, sia come pilota ma anche come persona. Penso di essere cresciuta parecchio negli ultimi anni.

0: La mia famiglia ha una grande passione per le corse in generale. Seguono la Formula 1 da molti anni ormai e quando ero piccola guardavo la Formula 1 a casa con mio padre. Anche i rally e la 24 ore di Le Mans. Quindi tutte le categorie, sì, mio padre in passato ha organizzato degli eventi di karting per 20 anni. Fin da piccola ero in pista insieme a lui. Mi sono innamorata completamente dell'ambiente e dello sport in generale. Guardavo le gare e io volevo fare la stessa cosa. Abbiamo lavorato davvero bene insieme durante gli anni del karting, dall'età di 12 anni. Era lei a convalidare i propri assetti, quindi sapeva esattamente sia cosa stava facendo e non si lamentava del padre meccanico o del fatto che l'attrezzatura non fosse all'altezza, o cose del genere. Dorian è come un serpente a sangue freddo, è in grado di rimanere calma, sempre calma, per poi colpire esattamente al momento giusto. E per colpire intendo le prestazioni, e ogni volta lei fa centro. Dal go-kart ho fatto un test al Mugello con il progetto Iron Dames e mi hanno preso per la stagione nella Michelin Le Mans Cup nel 2021. È stata la mia prima stagione completa in auto, insieme alle auto sportive. Ho fatto gli ultimi 3 round dell'European Le Mans Series nel 2022. La gara di Portimão è stata molto molto bella perché ha iniziato a piovere, con una pioggia battente e tutti hanno montato le gomme intermedie, mentre noi invece siamo rimasti con le slick per tutta la gara. Abbiamo fatto la differenza su quello e siamo riusciti a vincere la gara. Nel 2023 nel WEC la prima gara è stata assolutamente positiva. Sebring è una pista davvero unica e siamo riusciti a finire in terza posizione, quindi primo podio nel World Endurance Championship. Quest'anno mi sono unita a Peugeot TotalEnergies come pilota di sviluppo. Imparerò anche molto e mi preparerò per i rookie test alla fine dell'anno a novembre in Bahrain. Ovviamente a breve termine l'hypercar sarebbe il mio obiettivo e il mio sogno però resta ancora la Formula 1. Ho guidato per la prima volta una vettura di Formula 1 2 settimane fa con la Mercedes ed è assolutamente incredibile. Spero onestamente di avere più opportunità in futuro per guidare in Formula 1 e spero un giorno di essere nel campionato più importante al mondo.
1: And hopefully be one day in the F1 World Championship.

Il giro di formazione sta per prendere il via per la 4 ore di Paul Ricard, bandiera che viene sventolata da Jan Lammers, vincitore della 24 ore di Le Mans del 1988. Questa è la 4 ore del Paul Ricard, secondo appuntamento della stagione 2026 dell'European Le Mans Series. Siamo pronti per quella che è l'appuntamento, ma attenzione perché c'è subito la vettura di José Fernández Cautela del team di Rinaldi Racing, la vettura numero 5 in classe LMP3 ferma, e questo causerà un nuovo giro di formazione, gara che a questo punto può partire con la vettura di Foresti Racing by Pagny in prima fila, affiancata dalla vettura di United Autosports numero 29 contro la vettura numero 22 Louis Rousset contro Griffin Peebles. Queste sono le prime due posizioni della 4 ore del Paul Ricard, partiti in questo momento le vetture con l'LMP2 che sfilano. La Inter Europol Competition cerca di trovare subito un pertugio all'interno della United Autosports in curva 1. Vedete come le vetture sfilano senza particolari problemi, forse un po' di caos in questo momento nelle prime due curve, ma attenzione, nessun particolare problema per le LMP2. Dietro invece c'è subito una vettura in testa coda, in questo caso la vettura del team di KR Engineering con la vettura numero 3 in classe LMP2 Pro AM. Intanto davanti la vettura di Nielsen con la numero 24 sta cercando di rimontare, ma siamo on board con la vettura di AO by TF, la vettura numero 99 partita dalla pole position di classe LMP2 Pro AM. Continuano le battaglie intanto nei primi minuti di gara. Qui siamo in lotta per la prima posizione, di nuovo United Autosports con la numero 22 contro la Foresti Racing by Pagny con Griffin Peebles che ha subito conquistato la prima posizione ai danni di Louis Rousset. Andiamo in classe LMP3 perché Alexander Bukhantsov per il team Inter Europol Competition è ora al comando della corsa dopo aver sorpassato la vettura numero 85 di Fabian Michael per Ares GP e invece la vettura numero 4 di Antiranmo per DKR Engineering. Questa è la battaglia per la prima posizione in classe LMP3, così come lo è invece per la vittoria in classe LMP2 Pro AM, perché battaglia tra Steven Thomas con TDS Racing e PJ Hight con la vettura numero 89 con cui siamo on board proprio in questo momento. Battaglia con Spike the Dragon e TDS Racing per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece sempre in battaglia per la P2 Pro AM, questa volta per la sesta posizione tra Giorgio Roda, l'italiano del Duquesne Team, che sta attaccando la vettura numero 88 di Horst Felbermayr con Proton Competition. Attenzione a Giorgio Roda all'interno di Felbermayr in curva 3, prende così la sesta posizione in classe LMP2 Pro AM. E vediamo un replay con Edward Pearson all'attacco di Jamie Chadwick, battaglia per la nona posizione in classe LMP2. Torniamo con l'attenzione in classe LMP2 perché il distacco tra Griffin Peebles e Louis Rousset è salito a 4 secondi. Qui invece battaglia per la terza posizione di classe LMP2 Pro AM tra George Kolovos per CLX Motorsport, con cui siamo on board, e l'italiano Giorgio Roda che con il team Duquesne sta effettuando una grandissima rimonta. I due vanno alla staccata della chicane, ma attenzione perché il CLX Motorsport e la Duquesne Team vanno entrambi lunghi alla staccata. Passa comunque Giorgio Roda, mantiene la terza posizione, c'è l'X Motorsport invece dovrà aspettare, ma attenzione perché c'è la 50, la vettura di Ferrari che è contro il muro, la vettura di Custodio Toledo. Questo è il replay dell'incidente che vede proprio Custodio Toledo andare al contatto con la vettura di Felbermayr, e vediamo l'on board. Qui siamo on board con la 77 di Proton Competition, vedete come la P2, il prototipo, si è arrivata all'interno di una lotta che era già presente in classe GT. Purtroppo a farne le spese è proprio la vettura di Custodio Toledo e la vettura 50 di Richard Mille AF Corse. Virtual Safety Car che è entrata in pista, ne approfittano le vetture LMP2 per rientrare ai box. Siamo già a mezz'ora dall'inizio della corsa, rientrano ai box United Autosport, Inter Europol Competition e la vettura di Foresti Racing by VPS. Rientrano nei box anche tante vetture LMP3, e anche abbiamo visto una delle corvette rientrare ai box. Entra in pista anche la safety car, ma stiamo già per ripartire con la vettura di United al numero 22 in testa alla corsa, seguita da Foresti Racing e la vettura numero 34 di Inter Europol Competition. Queste le prime tre posizioni in classe LMP2. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata.
Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Guardate il distacco che ha già conquistato Griffin Peebles in classe LMP2 dopo la ripartenza. Qui invece siamo in classe LMP3 perché abbiamo la battaglia per la leadership tra Matthew Richard Bell e con Euro International e Alexander Bukhantsov. Passa davanti la vettura di Euro International, la numero 11, che prende così il comando della corsa in classe LMP3 contro Inter-Europol Competition. Dietro invece c'è una vettura, quella di Giorgio Roda con la vettura numero 30, che deve sorpassare queste vetture di classe LMP3 nel tentativo di tornare a lottare per le posizioni in classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, il contatto tra Abdullah Ali Al Khalifi con il team Qatar by Iron Lynx e Takeshi Kimura, la 57 del Kessel Racing. Torniamo in classe LMP2 Pro AM perché questa è la battaglia per la quinta posizione tra John Falb con la rossa Racing by il team Virage e la 83 di François Perraudeau. Passa davanti John Falb, quinta posizione conquistata per il team Virage ai danni di AF Corse con la numero 83 con uno splendido sorpasso all'ultima curva del tracciato. Attenzione ai problemi per la numero 63 del team Iron Lynx con Amer Naran in testa coda nel terzo settore del circuito. Riesce comunque a ripartire la Mercedes numero 63. Qui intanto un altro replay, sempre coinvolta la vettura numero 62 del team Qatar by Iron Lynx, che va al sorpasso della 74 del Kessel Racing in classe LMGT3. Questa è la battaglia per la quarta posizione di classe GT. Siamo sempre in classe GT perché la 77 del Proton Competition è andata all'attacco della 86 di Michael Wainwright con il GR Racing. Qui invece siamo in classe LMP2 Pro AM, di nuovo battaglia per la quarta posizione tra John Falb e la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing. Passa davanti ancora la rossa del Virage. Qui invece un altro replay, questa volta in classe LMP3 perché Fabian Michel con Ares GP è andato all'attacco di Inter-Europol Competition per la seconda posizione, altra posizione persa dal team numero 13 di Inter-Europol Competition, questa volta sul rettilineo. Il distacco intanto tra Peebles e Rousset è salito addirittura a 15 secondi, vantaggio diventato ormai abissale per Griffin Peebles con il team United Autosports. Qui invece attenzione alla vettura sempre di United Autosports.

Forse, ma questa volta in classe GT3 perché Michael Birch è fermo in uscita dall'uscita dei box. In classe LMP2 invece battaglia, LMP2 Pro AM battaglia tra United Autosports con la numero 21 con Daniel Snyder contro Jens Reno Moller con il team Vector Sport, battaglia per la ottava posizione di classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, un contatto tra Al Khalifi e Max Moritz. Invece sempre un altro replay con Clément Mathieu contro Charles Erwin Samani. Racing Spirit of Le Mans contro AF Corse, va in testa coda la 59 dell'Aston Martin di RSL. Invece battaglia per la seconda posizione in classe GT3 con Ali Al Khalifi contro Matthew Kurzajewski con Proton Competition all'interno di Iron Lynx. Sembrerebbe prendersi la posizione, va però per l'esterno la vettura di numero 62 di Iron Lynx, conquista così la posizione, battaglia per la seconda posizione spettacolare. Siamo a bordo con Proton Competition che deve cercare in tutti i modi di riprendersi quella che è la seconda posizione, ma andiamo in classe LMP3 perché di nuovo battaglia questa volta tra CLX Motorsport e Interpol Competition. Scende dal podio la vettura numero 13 a vantaggio di CLX Motorsport, che conquista la terza posizione in classe LMP3, cerca di riprendersela però la vettura di Interpol in curva 3, deve però desistere e lasciare spazio a CLX Motorsport che passa così al terzo posto. Questo è un replay invece in classe LMP2 tra Nielsen Racing e Vector Sport, battaglia per quella che è la decima posizione in classe LMP2. Le due vetture vanno ruota a ruota prima della curva della Signia, sembrerebbe all'interno. La vettura di Nielsen passa così nei confronti di Vector Sport e sale così al decimo posto. Nel frattempo arriva il ritiro per la vettura numero 23 di United Autosports in classe GT3 e nel frattempo 10 secondi di penalità per la vettura numero 20 per un infringement in fase di virtual safety car. Siamo però in battaglia in classe GT3 per la seconda posizione con la 75, che invece è un replay in classe LMP2 Pro AM con la vettura numero 27 che va ad attaccare all'ultima curva la vettura del DKR Engineering. Battaglia questa per il quinto posto. In classe LMP2 invece battaglia per il quinto posto tra Luca Ghiotto e Jake Hughes. Inter Europol Competition contro Algarve Pro Racing, passa davanti la vettura di Algarve ma si difende molto bene la vettura di Inter Europol che va a riprendersi la posizione. Sosta ai box per United con Griffin Peebles che lascia il volante al suo compagno Gregory Soucy. Qui invece vediamo Jamie Chadwick con Nicolas Minassian. Siamo a bordo con CLX Motorsport all'inseguimento di Algarve Pro Racing e Enzo Trulli. Ferdinand Habsburg contro Enzo Trulli, va all'attacco Habsburg contro Enzo Trulli, conquista così una splendida ottava posizione con uno splendido sorpasso nel terzo settore del circuito francese. Vediamo un altro replay, intanto in sovrappensione un drive-through per la vettura di Iron Lynx in classe GT3. Qui invece tante azioni in pista con la vettura di CLX Motorsport che va all'attacco di Interpol Competition. Prosegue intanto la battaglia perché in curva 1 vanno quasi in 3 affiancati verso curva 1 con CLX che rimane davanti, Idexport che prende la posizione su Interpol Competition. E prosegue la battaglia tra la 37 e la 28 con le due che vanno molto al limite in curva 6. Va fuori dai limiti della pista la vettura di Idexport. In classe LMP3 invece stiamo con Euro International al comando della corsa in classe LMP3, 5 secondi e 8 di vantaggio su Ares GP e poi altri 9 decimi nei confronti di Poulenchère e CLX Motorsport. 2 ore e 28 al termine, vediamo altre battaglie in pista con CLX Motorsport all'attacco della vettura numero 7 di Cem Bolukbasi con Vector Sport. Cerca di riprendersi la posizione però Bolukbasi in scia nei confronti di Ferdinand Habsburg. E
E attenzione in classe LMP3 perché il leader della corsa, la vettura numero 11 di Euro International, è rimasta ferma in ingresso della pit lane. Edoardo Freitas, il direttore di gara, annuncia che l'ingresso ai box è chiuso, ma alcune vetture sono rimaste bloccate dietro alla vettura numero 11, che comunque è riuscita a ritornare nella sua piazzola, aiutata anche dai propri meccanici. Vediamo se riesce a ripartire, sembrerebbe di sì, la vettura numero 11 che adesso va di nuovo in pista. Chiaramente hanno perso molto tempo in classe LMP3. Attenzione, sempre in classe LMP3 un altro colpo di scena perché la vettura numero 85 di Ares GP ha ricevuto una bandiera nero e arancione per dover riparare la parte posteriore della propria vettura. Vedete che infatti è leggermente danneggiata e adesso la vettura sarà costretta a rientrare ai box per le riparazioni. Box anche per Algarve Pro Racing in classe LMP2, la vettura scende al nono posto di categoria. Qui adesso invece siamo in classe LMP3 perché c'è la battaglia per la leadership tra DKR Engineering e CLX Motorsport, con Paul Lancer che va all'attacco di Antiranmo, va all'interno della Signe, si prende così forse la prima posizione. Sì, così è, deve rimanere alle spalle a questo punto la vettura di DKR. Vediamo un replay, questa volta in classe LMP2 Pro AM, perché Antonio Fuoco è andato al sorpasso di Ferdinand Habsburg con la vettura numero 83 di AF Corse, che va così a conquistare la terza posizione di categoria Pro AM. Siamo così a metà gara con la battaglia per l'undicesima posizione tra Nissany e JQX, con la vettura di Nissan Racing che va in qualche modo a cercare di coprire la vettura di Algarve Pro Racing. Passa in questo momento la vettura di Antonio Fuoco con AF Corse, che conquista così due posizioni in classifica assoluta. Però ricordiamo che AF Corse è in battaglia per la categoria Pro AM, mentre Nielsen e Algarve Pro Racing sono in LMP2 Pro. Passa così Antonio Fuoco, continua invece la battaglia tra Nielsen e Algarve Pro Racing, con Nielsen che cerca di difendere l'interno ma va ancora più interno alla vettura di Nielsen, che vanno quasi al contatto, ma rimane davanti la vettura di Nielsen, si affianca di nuovo la vettura di Algarve Pro Racing, passa così all'interno di curva 6, dietro infatti ci sono alcune altre vetture che cercano di approfittare della situazione, passa anche la vettura di Vector, adesso sono ruota a ruota Vector e Nielsen Racing verso il rettilineo. Passa così infatti la vettura di Vector Sport con la vettura numero 10, prosegue la battaglia questa volta tra Roy Nissany e Ferdinand Habsburg, due vetture di categoria differenti, ma è una battaglia per la 14ª posizione assoluta con CLX Motorsport in scia a Roy Nissany. Vediamo se riesce a prendersi l'interno in curva 1, si fa vedere negli specchietti, tira la staccata, va così all'interno di Nielsen Racing, va fuori dai limiti della pista. Nissany che deve a questo punto cedere la posizione nei confronti di Ferdinand Habsburg, che passa così in 14ª posizione assoluta. Attenzione alla full corsiello che viene introdotta dalla direzione gara per andare a rimuovere dei paletti. Adesso Freitas che segnala così la bandiera verde per poter ripartire, battaglia per la prima posizione in classe GT3 tra TF Sport e High Class, vettura 33 contro la 54 di Porsche, Alec Dell contro Anders Fjordback, con la Porsche numero 54 che si mette in scia alla Corvette numero 33 nel tentativo di passare al comando della corsa in classe LM GT3. Andiamo in classe LMP2 Pro AM perché battaglia per la seconda posizione tra Johnny Edgar e Antonio Fuoco. Antonio Fuoco va all'interno della chicane, la Yoba ETF invece cerca di resistere all'esterno, mantiene per ora la posizione in crocio di Antonio Fuoco, che si fa nuovamente vedere negli specchietti di Yoba ETF con la Spike the Dragon, la numero 99, che si vede a questo punto di nuovo affiancata all'83 di Antonio Fuoco, che va all'interno della Signia e sembra prendere così la posizione di velocità di percorrenza alla Signia. Passa così al secondo posto la vettura di Antonio Fuoco, siamo on board con Ayoba ETF, ma le immagini vanno sulla battaglia per la terza posizione in classe LMP3 tra CLX Motorsport e Ares GP, con Ares GP che conquista uno splendido terzo posto all'esterno della chicane del Mistral. Passa così al terzo posto con CLX che invece scende in quarta. Box per TF Sport, la corvetta numero 33 che abbiamo visto al comando della corsa in classe LMGT3 qualche immagine fa.
Qui invece battaglia in classe dell'MP3 tra Intereuropol e DKR Engineering, con Intereuropol all'interno. Cerca invece un doppio incrocio alla chicane di curva 1 e 2, Brickhack con DKR Engineering, incrocio che sembra avere effetto, si porta a questo punto all'interno di curva 3, la vettura numero 4 che va all'interno e conquista così la prima posizione in classe LMP3 ai danni di Intereuropol Competition. Team Radio per la vettura numero 4 con Brickacheck, DKR Engineering, ottimo lavoro, bel sorpasso, concentrati.

Ora su quello che hai davanti, non guardare più indietro. Attenzione però alla vettura numero 74 di Fran Rueda per il team Kelsen Racing, che era in terza posizione in classe LMGT3, forse vittima di un contatto. Rivediamo il replay. No, sembra più essere un cedimento strutturale della posteriore destra, che però causa così il ritiro per la vettura di Kelsen Racing, la numero 74, e il conseguente inserimento della fase di Virtual Safety Car, che viene appunto mostrata anche a schermo in questo momento. Virtual Safety Car, vedete la 74 che viene rimossa dal tracciato, ne approfitta così la vettura di United ancora per ritornare ai box e effettuare di nuovo il cambio pilota con Gregory Sossì, che lascia spazio a Ben Hanley. Si riparte ora con meno di un'ora al termine della corsa, con United Autosport ancora al comando della corsa, con Forest Racing subito all'inseguimento, CLX Motorsport invece in terza posizione. In classe MP2 Pro AM invece vediamo al comando TDS Racing seguita da AF Corse, siamo on board con CLX Motorsport. Qui invece dietro la battaglia in classe LMGT3 con TF Sport, inseguita dalla vettura numero 57 di Kessel Racing, che è in battaglia con Proton Competition al numero 75. Due in lotta per la seconda posizione, siamo on board con la Porsche di Proton. Vedete come anche passano le vetture LMP2, passata la numero 99 di Eyo BYD-EF in battaglia per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece prosegue la battaglia in classe GT3 con TF Sport, inseguita dalla Ferrari di Kessel Racing, inseguita a sua volta dalla Porsche di Proton. Ma attenzione al drive-thru per la vettura numero 54 in quinta posizione, la vettura di High Class, per limiti della pista. Qui invece in classe LMP2 vediamo la vettura numero 29 di Forest Racing all'inseguimento della 22 di United, che è stata assoluta protagonista di questo secondo appuntamento dell'European Le Mans Series, con Benjamin Hanley che a questo punto deve difendere questa vittoria che stanno costruendo nei confronti di Forest Racing. Vediamo un replay, questa volta coinvolta sempre la 29, ma la vettura di CLX Motorsport in testa coda in curva 3, che a questo punto vediamo dalla grafica essere scesa in settima posizione dalla terza in cui si trovava prima della bandiera verde. Nessun particolare problema, nessun danno per la vettura, ma chiaramente tanto tempo perso. Vediamo in classe GT perché Kessel Racing va al comando della corsa dopo uno splendido attacco nei confronti della Corvette di TF Sport. Rivediamo al replay proprio della Corvette che si vede infilarsi dalla Ferrari. In classe LMP3 invece DKR Engineering è al comando della corsa, entra però la Full Corsiello. Cerchiamo di capire per quale motivo, ecco il motivo che ci mostra il motivo della Full Corsiello, e la direzione gara deve andare a rimuovere il paletto. Ne approfitta così Forestier Racing con la numero 29 che va ad effettuare un cambio del posteriore, di fatto lasciando respirare la vettura di United, che a questo punto rimane al comando della corsa. Rivediamo il replay con la vettura di Forestier Racing che procede molto lentamente con dei danni al posteriore, e infatti motivo per cui sono dovuti rientrare in box. Qui invece un altro replay con la vettura di Nielsen, la numero 24, che è andata all'attacco di Eyo BYD-EF. Di nuovo battaglia tra due vetture iscritte in categorie differenti, con la vettura di Nissan che passa Eyo BYD-EF. Qui invece on board con TF Sport, siamo ancora in regime di Full Corsiello, bandiera verde che viene introdotta proprio in questo momento. Ne approfitta TF Sport, che si fa vedere negli specchietti della vettura numero 57 di Kessel Racing, deve però rimanere ancora alle spalle. Battaglia per la leadership in classe LMGT3 con 41 minuti al termine, che promette sicuramente tanto tanto spettacolo tra Mathias Joubert e Charlie Eastwood. E vediamo un replay, vediamo inquadrata la 33 di TF Sport, ma dietro c'è stato un contatto tra la vettura numero 75 di Proton e la 51 di AF Corse, coinvolta anche una vettura LMP3. Invece Forest Racing ancora ai box con 38 minuti al termine, gara disastrosa purtroppo per la vettura numero 29, bandiera nero e arancione questa volta per la vettura numero 4, la DKR Engineering, che vediamo in effetti con la portiera aperta, passa di nuovo al comando la 85 di Arace GP. Grande, grande caos in questo momento in classe LMP3, con tutti i leader della corsa che hanno avuto problemi in qualche momento della competizione. Qui intanto in classe LMP2 Pro AM la 83 di AF Corse passa al comando andando all'attacco di TDS Racing. Un altro replay invece ci fa vedere la

battaglia tra la 47 di CLX Motorsport e la 99 di Aioba ITF, battaglia per la quarta posizione di classe Pro AM con dietro la 24 di Nielsen che cerca di trovare spazio. Vediamo di nuovo il replay on board con CLX Motorsport all'interno della chicane. Adesso invece siamo on board con la 99 di Aio by ITF. Le due vetture sono ruota a ruota fino alla staccata. Passa così la vettura di CLX.

Davanti, battaglia tra le due Porsche, la 77 che si fa vedere all'interno della 75, passa così e prende la quinta posizione. Attenzione alla direzione gara che segnala una penalità di 30 secondi di stop and go per la numero 85 per non aver rispettato la bandiera nero e arancione. Attenzione perché è un'altra tegola per la vettura attualmente al comando della categoria LMP3. La vediamo infatti ferma ai box per scontare la penalità. Adesso però in classe LMP2, battaglia tra United e Interpol, vanno entrambi in testa a coda le due vetture in lotta per la leadership. La leadership assoluta è in classe LMP2. Va in testa coda Interpol che ci mette un po' a ripartire. Passa così la vettura di Gravel Pro Racing, che però è raddoppiata. Rimane al comando a questo punto la vettura di United. Interpol che scende al quarto posto. Rivediamo il replay del contatto. Le due vetture che vanno affiancate proprio in percorrenza della chicane vanno al contatto e vanno entrambe in testa coda. Ne approfittano così le due vetture di Idexport che salgono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Box per la 34, seguita dalla Idexport, la numero 28. Fasi concitate con meno di 20 minuti al termine, va in box anche la United seguita da Idexport, la numero 18 e la Vector Sport, passa di nuovo al comando United, dietro invece vediamo arrivare la Interpol Competition e la Idexport con la 28 al secondo posto, la 34 al terzo, invece la 18 scende al quarto posto, fasi concitate proprio in ambito strategico con 15 minuti al termine, battaglia per la seconda posizione tra Interpol e Idexport, Interpol all'esterno della signa, Idex invece rimane all'interno, sembra avere però molta più velocità la vettura di Interpol che passa al secondo posto. E conquista così la posizione che aveva perso proprio a causa dell'incidente con la vettura di numero 22. Battaglia invece per il quinto posto in classe P2 Pro AM tra TDS Racing e Duquesne Team con la 14 che rimane davanti. Si fa vedere però la vettura di Duquesne che esce molto più forte dalla chicane, si porta all'interno della Signe e va così probabilmente a conquistare quella che è la quinta posizione. Vanno quasi al contatto le due vetture, vanno di nuovo al contatto prima della Signe. Si prende così la posizione, la vettura numero 30 del Duquesne. E attenzione perché arriva una drive-through per la numero 83 che attualmente è al comando della corsa per un'infrazione durante il regime di bandiera gialla. AF Corse che a questo punto dovrà cedere il primo posto a CLX Motorsport, la numero 47 che ha alle spalle di 4 secondi e mezzo. Salirà invece sul podio Nielsen Racing e Eyo BYTF per come stanno le classifiche a 7 minuti e 52 al termine. Torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United è ancora al comando, ma la sfida è tra Idexport e Vector Sport per il quarto posto in classe LMP2. Le immagini però vanno sulla United che con 14 secondi al termine della corsa va così a completare quello che è l'ultimo giro della gara, ultima curva per United e Ben Hunley, 5 secondi al termine, 4, 3, poi 2, poi 1 e bandiera a scacchi che viene sventolata proprio qualche istante prima del passaggio della numero 22, ultimo giro che viene completato e a questo punto United conquista così il secondo appuntamento dell'European Le Mans Series. Grande prestazione da parte di tutti in classe LMP2 con United Autosport che va a conquistare così la vittoria con Griffin Peebles, Gregory Soucy e Benjamin Hunley che ha completato l'opera per la vettura numero 22. Queste invece le classifiche finali con, come detto, United vincitore in classe LMP2, in classe LMP2 Pro AM invece vincitrice la numero 27 di Nielsen Racing, in classe LMP3 troviamo vittoriosa la numero 13 di Interpol Competition e in classe LMGT3 domina la numero 57 di Kessel Racing, la Ferrari del team svizzero. Gara assolutamente dominata dalla vettura numero 22 di United Autosports che festeggia così questo incredibile risultato, di fatto portandosi poi anche al comando della classifica dopo due appuntamenti nell'European Le Mans Series. Mi hanno messo un po' sotto pressione per mantenere la posizione che avevo quando sono salito in macchina. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, la squadra e tutti quanti durante anche i pit stop. Non è stata una gara facile, in alcuni momenti la situazione si è fatta molto serrata, ma abbiamo semplicemente cercato di gestire quello che avevamo per portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti, quindi sì, sono entusiasta per tutti quanti. Poi
Podio che vede United Autosports con il numero 22 conquistare il successo, secondo posto per Inter Europol Competition e terzo posto per

Idexport in classifica invece vediamo United Autosport conquistare la leadership con 40 punti, secondo posto per Inter-Europol Competition con 37, terzo posto Foreste Racing by Pagny con 26 punti. In classe LMP2 Pro AM invece troviamo vincitrice la vettura numero 27 di Nielsen Racing con Creighton Lentudis, Alex Quinn e l'australiano James Allen. Grande risultato anche per la squadra numero 27, sentiamo Alex Quinn. Sì, è stato difficile, c'erano diverse auto in lotta per la vittoria dopo quell'ultima ripartenza, ma ora siamo ovviamente molto felici di aver ottenuto la vittoria. Avevamo un ritmo davvero buono, quindi siamo decisamente felici. Dopo Barcellona, come ha detto Creighton, riprenderci in questo modo è davvero positivo. È una nuova squadra per entrambi, è un ottimo modo per iniziare l'anno e speriamo di essere tornati un po' in corsa nel campionato ora. Possiamo spingere per il resto dell'anno. Questa è la cerimonia del podio che vede vincitrice Nielsen Racing con la numero 27, secondo posto invece per la numero 99 di AO by TF con Spike the Dragon, terzo posto invece per la numero 30 del Duquesne Team. In classifica invece troviamo la numero 30 di Duquesne al primo posto con 31 punti, secondo posto per AF Corse con la numero 83 con 26 punti, terzo posto per l'Algarve Pro Racing numero 20 con 25 punti.

0: In classe LMP3 invece Interpol Competition con la numero 13 e Alexander Bukantsova, Henry Kubits Olarte e Chun-Tin Chou vanno a conquistare la vittoria in classe LMP3. Andiamo a sentire Henry Olarte. Alla fine siamo stati un po' fortunati con la penalità di Ares GP. Forse non avevamo il miglior ritmo di gara, ma insomma, in generale abbiamo finito la corsa. Siamo sempre rimasti lì a lottare e anche la strategia è stata incredibile. Grazie mille alla squadra da parte di tutti. Podio in classe LMP3 che, come detto, vede vincitrice la numero 13 di Interpol Competition. Secondo posto invece per la numero 68 il team francese di M Racing e terzo posto per la numero 4 del team DKR Engineering. In classifica squadre in classe LMP3 invece troviamo al comando la numero 13 di Interpol Competition con 40 punti, al secondo posto invece la vettura di Rinaldi Racing la numero 5 con 31 punti, a pari merito con la numero 85 di Ares GP sempre a 31 punti. Infine in classe LMGT3 troviamo vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Mathis Joubert e Daniel Serra, trio che è riuscito a conquistare la vittoria dopo uno splendido duello con la Corvette di TF Sport. È stato semplicemente fantastico, la strategia della squadra è stata formidabile, hanno fatto un lavoro enorme nei pit stop, abbiamo guadagnato tantissimo tempo sul giro e posizioni durante le ultime due soste. E poi si è trattato di risparmiare carburante, l'ultimo stint è stato piuttosto duro, bisognava risparmiare molto per circa 300-400 metri al giro, ma abbiamo gestito la cosa molto bene e alla fine abbiamo vinto questa gara. Podio in classe LMG3 che, come abbiamo detto, vede vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con la Ferrari 296 LMGT3 Evo, secondo posto per la Corvette di TF Sport la numero 33 e terzo posto per l'altra Ferrari la numero 86 di GR Racing. In campionato invece troviamo conquistare il comando della classifica Kessel Racing con la numero 57 con 40 punti, secondo posto per la Porsche di Proton Competition con 31 punti, terzo posto invece per la numero 55 di Spirit of Race con 20 punti. È tutto per quanto riguarda il secondo appuntamento della European Le Mans Series. Il prossimo appuntamento è per il weekend del 5 luglio sul circuito di Imola. Andremo in Italia.
1: 2026, we will see you there.

La nuova BMW X5 mantiene le proporzioni che hanno reso questa SUV un punto di riferimento tra i modelli di lusso, ma cambia profondamente nell'aspetto perché adotta il nuovo linguaggio stilistico introdotto con la nuova iX3, contraddistinto da superfici più pulite, gruppi ottici molto sottili e dal doppio rene reinterpretato in chiave moderna ma con proporzioni un po' nostalgiche. La lunghezza cresce di 7 cm e adesso sfiora i 5 metri, mentre il passo cresce di 6 cm per offrire più spazio ai passeggeri posteriori e migliorare il comfort. E come in passato, viene costruita negli Stati Uniti, dove ha il mercato più ricettivo. L'abitacolo è stato completamente riprogettato in funzione dei nuovi dettami introdotti con la X3 e la vera rivoluzione è digitale. Debutta il sistema che proietta le informazioni su tutta la parte inferiore del parabrezza, rendendole visibili a tutti i passeggeri. Al centro svetta il display principale da 17,9 pollici, mentre davanti al passeggero compare per la prima volta su una X5 uno schermo da 21 pollici dedicato a streaming, videogiochi e videochiamate, che però è dotato di una funzione di sicurezza che lo oscura automaticamente se la telecamera interna rileva che il conducente lo sta guardando e quindi si distrae. Il nuovo sistema operativo BMW è basato su Android e permette aggiornamenti costanti e la personalizzazione estrema di widget e modalità. Volendo poi, la console centrale può essere rifinita in vera ardesia sottilissima, che permette anche di attivare alcune funzioni con lo sfioramento. Le sospensioni adattive sono di serie e a richiesta è possibile avere il sistema di sterzata integrale, con le ruote posteriori che si angolano fino a 3,2 gradi, riducendo il raggio di sterzata di circa 80 cm. E tra gli ADAS c'è il Motorway Assistant, che permette di guidare senza mani in autostrada fino a 130 all'ora, con il cambio di corsia automatico che si attiva semplicemente confermando con lo sguardo nello specchietto la direzione che si vuole seguire. La gamma motori annunciata, che andrà completandosi nei prossimi mesi, è la più ampia mai proposta sulla X5. Restano le versioni a benzina e diesel elettrificate, con motori 3000 a 6 cilindri turbo e tecnologia mild hybrid, che sono già ordinabili. Ma da ottobre saranno prenotabili anche le plug-in hybrid, in versioni profondamente evolute ma sempre basate sul 6 cilindri a benzina di 3 litri, e anche l'inedita variante completamente elettrica. Ma in questi ultimi casi le consegne cominceranno all'inizio del 2027. Mentre nel 2028 la gamma si arricchirà di una X5 alimentata a idrogeno che utilizzerà celle a combustibile sviluppate con Toyota. Per il momento, come anticipato, sono aperti solo gli ordini delle X5 con motori mild hybrid a benzina e a gasolio, negli allestimenti base, M Sport e M Sport Pro, con prezzi che vanno da 94.900 a 104.700 euro.

Non sarà che dopo i tre passi avanti della Ferrari elettrica Luce, peraltro criticatissimi da molti, la casa di Maranello ha voluto fare un passo indietro, dopo aver abbandonato cambio manuale e pedale della frizione 14 anni fa? In realtà no, perché questa 12 cilindri mantiene invariato il cambio robotizzato a 8 marce della versione standard, ma per la gioia dei nostalgici della guida all'antica, aggiunge due dispositivi che simulano il funzionamento della leva tradizionale e del terzo pedale. E lo simulano in maniera perfettamente credibile, dicono alla Ferrari. Insomma, il guidatore può scegliere di utilizzare questa 12 cilindri in modalità completamente automatica, ma attenzione, perché qui le palette sotto il volante per la selezione manuale non sono previste, oppure cimentarsi con una vera leva del cambio, che si muove nella classica griglia in metallo, e col terzo pedale della frizione. Che però, in entrambi i casi, non sono collegati meccanicamente alla trasmissione, ma tramite sensori elettronici che inviano gli impulsi al cambio, il quale esegue la selezione delle marce secondo quanto richiesto. L'obiettivo, naturalmente, non è migliorare le prestazioni, perché quelle permesse da una trasmissione robotizzata ben fatta sono inarrivabili, ma restituire a chi guida le sensazioni delle Ferrari del passato, compresa la sonorità metallica della leva che scorre nella griglia. Il principio d'uso è relativamente semplice. Premendo la frizione sotto i 100 all'ora, si entra nella modalità manuale. In questa configurazione vengono utilizzate solo le prime 6 marce, mentre la settima e l'ottava restano disponibili solo tornando al funzionamento automatico attraverso un apposito comando. Ferrari ha cercato di rendere il sistema il più realistico possibile. Il pedale della frizione possiede un sensore

sensore di posizione che riproduce fedelmente il punto di stacco e fa addirittura spegnere il motore se si rilascia la frizione nel modo sbagliato, proprio come su una vera vettura manuale. È possibile anche effettuare partenze molto sportive sfruttando gli oltre 9500 giri del V12 aspirato, e se la cambiata viene eseguita correttamente, le prestazioni rimangono praticamente identiche a quelle della 12 cilindri standard. Ma se si sbaglia la cambiata, l'accelerazione peggiora. Dal punto di vista tecnico, cambia pochissimo altro. Il motore rimane il V12 aspirato di 6,5 litri da circa 830 cavalli, la trazione continua a essere posteriore e il peso aumenta di appena 5 kg rispetto alla versione normale. Essendo però inibito l'uso della settima e dell'ottava marcia nell'impiego manuale, la velocità massima supera di poco i 300 all'ora. Quindi per arrivare agli oltre 340 promessi dalla Ferrari bisogna ripristinare l'automatismo. Anche l'estetica resta quasi identica, con la sola aggiunta di piccoli loghi manuale sui parafanghi anteriori, cerchi specifici, colori dedicati e naturalmente la console centrale ridisegnata. Certo è che anche questa mossa si traduce in un beneficio per le casse della Ferrari, perché la 12 cilindri manuale costa 590.000 euro contro i 395.000 della normale. Insomma, 195.000 euro di differenza, che però non spaventeranno la clientela, dal momento che questo modello verrà prodotto in tiratura limitata di 1.499 esemplari, per cui è destinato a diventare un oggetto da collezione e probabilmente un investimento.

La Jeep aggiorna l'Avenger, cioè uno dei modelli più importanti del segmento B, senza modificarne le proporzioni compatte che ne hanno decretato il successo. Lunga poco più di 4 metri, evolve soprattutto nel frontale, con gruppi ottici ridisegnati, nuovi paraurti, cerchi dal disegno inedito e dettagli che accentuano l'immagine robusta. Anche l'abitacolo cresce in qualità percepita, grazie a rivestimenti più curati, materiali meglio rifiniti e a un sistema multimediale aggiornato con schermo da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici presenta una grafica rinnovata e la dotazione comprende anche aggiornamenti software da remoto e negli allestimenti più ricchi, la telecamera a 360 gradi. La versione Hybrid, che è la più richiesta sul mercato italiano, abbina il motore 3 cilindri turbo 1200 a benzina al sistema elettrificato a 48 volt con motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La potenza complessiva è di 110 cavalli. La batteria permette di affrontare numerose partenze e le manovre a bassa velocità con il solo motore elettrico, rendendo questa soluzione molto più vicina, nel funzionamento quotidiano, a una full hybrid rispetto a una tradizionale mild hybrid. Su strada l'Avenger 1200 Turbo e Hybrid a trazione anteriore conferma le qualità che l'hanno resa una delle SUV più apprezzate della categoria. Lo sterzo è leggero nelle manovre ma sufficientemente preciso tra le curve, mentre l'assetto privilegia il comfort senza penalizzare il controllo dei movimenti della scocca. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé, ma rendono piacevoli anche i viaggi. Il sistema ibrido interviene spesso nelle ripartenze e nel traffico urbano, con passaggi quasi impercettibili tra motore elettrico e benzina e il cambio automatico lavora con fluidità, anche se nelle accelerazioni più decise non è tra i più rapidi della categoria. Fuori città, il tre cilindri offre una risposta vivace e permette sorpassi sicuri, mentre in autostrada il livello di rumorosità resta contenuto. La posizione di guida rialzata e il cofano quasi orizzontale trasmettono una piacevole sensazione di controllo, tipica delle Jeep, e la visibilità anteriore è molto buona. E c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, con programmi specifici anche per neve e sabbia, utili sui fondi a bassa aderenza dove la trazione anteriore da sola potrebbe incontrare qualche difficoltà. L'abitabilità anteriore è convincente e il divano posteriore è più che sufficiente per due adulti ma meno comodo per tre, con il posto centrale penalizzato dal tunnel e dalla larghezza limitata. Mentre il bagagliaio rimane tra i migliori della categoria per questa motorizzazione. Alcune plastiche sono però presenti nelle zone meno in vista e quando si richiede la massima accelerazione, il motore diventa più udibile. La gamma italiana parte da 27.700 euro per la Longitude, sale a 29.700 euro per l'Altitude e raggiunge 31.700 euro negli allestimenti Summit e 85° anniversario. Quest'ultimo realizzato per celebrare il compleanno del marchio Jeep, nato in Ohio nel 1941.

La cinese GVM, acronimo di Great Wall Motors, finora era conosciuta in Italia per i suoi pick-up. Adesso, invece, ha deciso di portare sul nostro mercato anche modelli di tutt'altra impostazione e destinati al grande pubblico. E il primo a debuttare da noi è la Aura 5, una crossover lunga 4,47 metri che si inserisce nel cuore del segmento C. Con un design classico, morbido e tondeggiante, caratterizzato dai fari circolari e da superfici molto levigate, che a qualcuno ricorda la prima Porsche Cayenne, e una coda originale, con la fanaleria montata all'interno dell'1.8. È disponibile anche con motore solo termico o solo elettrico, ma la versione più interessante è sicuramente la Full Hybrid HI2, che abbina un motore 1.5 turbo a benzina a due motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 223 cavalli, mentre la coppia massima arriva a 476 Nm. La trasmissione, specifica per il sistema hybrid, è automatica a due rapporti e privilegia fluidità ed efficienza, consentendo uno 0-100 km all'ora in 7,7 secondi. Secondo il costruttore, la Aura 5 percorre mediamente quasi 20 km con un litro di benzina e questo consentirebbe un'autonomia di oltre 1000 km con un pieno. Su strada la vettura convince soprattutto in città e nel traffico. Le partenze sono sempre silenziose e l'intervento della componente elettrica rende la risposta pronta e progressiva. Anche nelle riprese, la spinta è vivace e il passaggio fra motore termico ed elettrico è quasi impercettibile, così come il funzionamento della trasmissione automatica. In autostrada mantiene una buona stabilità e un apprezzabile isolamento acustico, mentre sulle strade ricche di curve privilegia la sicurezza rispetto al coinvolgimento di guida. Rispetto alla media delle vetture cinesi però, lo sterzo ha una taratura più in linea con i gusti europei e resta gradevole anche quando il ritmo di guida aumenta. L'abitacolo offre una buona sensazione di qualità, grazie a materiali gradevoli al tatto e a un assemblaggio curato. Lo spazio per quattro adulti è abbondante e anche chi viaggia dietro dispone di un buon margine per gambe e testa. La plancia è dominata da un display centrale da 14,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici. Non mancano la navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, oltre a una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. E restano alcuni comandi fisici sulla plancia, cromati e a leva, che ricordano quelli delle Mini. L'interfaccia del sistema multimediale, però, richiede un periodo di apprendimento perché molti comandi sono concentrati nel display centrale. E i numerosi avvisi elettronici possono risultare invasivi quindi, come accade su molte vetture di ultima generazione, a volte è preferibile disattivarli a ogni riavvio. Gli allestimenti disponibili per la Aura 5 HI2 sono due, base e premium, e già quello d'ingresso, offerto a 28.600 euro, offre il pacchetto completo di funzioni di aiuto alla guida, il sedile del conducente a regolazione elettrica e i sedili anteriori riscaldati. Passando al premium, per il quale servono 30.600 euro, si hanno poi i sedili ventilati, il portellone motorizzato, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico. Ma in fase di lancio, la versione premium è offerta allo stesso prezzo della base.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'assemblea delle delegate dei delegati CGIL che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL e CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori, chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto, chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati di tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo Paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
4: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
5: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per dare, non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
6: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
7: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui

0: c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
1: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
2: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
3: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
4: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà. Abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
5: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
6: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.

0: protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
1: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
2: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
3: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
4: Obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante, e non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
5: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare là dove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
6: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
7: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
8: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
9: di fronte ad un governo

0: non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
1: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
2: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali. E quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
3: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze.

0: È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui, noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
1: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions. Motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'altra.

0: 27 persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI, e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
1: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
0: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 70.000.

0: 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5 per 1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
1: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
0: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Lvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
2: In order to at least provide the support.
3: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
0: L'Avvia è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
4: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
0: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
5: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale

sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel Parco Regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e benvenuti all'edizione serale del telegiornale di Italia 2 News. In apertura parliamo di cronaca e della tragedia avvenuta nella notte a Matera, dove un autotrasportatore di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo mezzo pesante da un cavalcavia lungo la statale 7. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Vediamo il servizio. Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante. Ed ora ci fermiamo per una breve

0: Pausa pubblicitaria, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Continuano i controlli della Polizia Municipale di Salerno contro degrado e illegalità. Nell'ultima operazione un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato ed allontanato, mentre un controllo in un bed and breakfast ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.
0: E restiamo sempre a Salerno, dove sono avvenuti dei controlli da parte dei carabinieri nel settore turistico alberghiero. 13 strutture ispezionate riscontrate irregolarità sul lavoro e sulla sicurezza, scattate sanzioni e provvedimenti di sospensione.
3: Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi, stabilimenti e balneari nel mirino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione, che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.
0: E siamo ancora in provincia di Salerno, dove Franco Alfieri lascia gli arresti domiciliari. Il tribunale ha disposto per l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia l'obbligo di dimora a Torchiara. Restano aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto. Il servizio.
2: Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per

0: circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestum e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.
1: Ed ora una breve notizia di cronaca. Lutto nel mondo del calcio valdianese e salernitano. È scomparso Ciro Caruso, storico allenatore dello Sporting di Sala Consilina, figura di riferimento soprattutto nel settore giovanile. I funerali si sono svolti questa mattina. La società lo ha ricordato come un uomo di sport, un esempio per tanti ragazzi e una presenza che resterà nel cuore della comunità. Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa. Tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati in studio, passiamo ora alla sanità. L'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un intervento di alta complessità, ha permesso di asportare una massa ovarica di circa 50 centimetri ad una paziente di 71 anni, dimessa dopo pochi giorni in buone condizioni. Il servizio di Federica Pistone.
1: Una massa ovarica di oltre 50 centimetri che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Un TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.
0: In Basilicata arrivano 147 milioni di euro per 31 interventi nel settore idrico finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Il piano punta a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. Vediamo. In Basilicata il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro, lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal Ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del Programma Nazionale degli Investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero, che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. A Polla, un'estate all'insegna della memoria e della creatività, al via i laboratori di teatro, scrittura, cinema, musica e attività manuali per coinvolgere i cittadini di tutte le età. Vediamo il servizio.
2: A Polla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza, con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 a luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto, invece, i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e super 8, con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine, con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.
0: Ed ora appuntamento agli spazi pubblicitari, torniamo tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Amalfi, in vista dell'inaugurazione del prossimo 14 luglio, Luca Cascone e Piero De Luca hanno verificato l'avanzamento dei lavori. Vediamo il servizio.
1: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
2: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
3: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità, quindi accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.
0: Buone notizie per la viabilità nel Cilento. Riaperto al doppio senso il ponte Soran sulla statale 18 ad Ispani e restituito al traffico anche lo svincolo di Omignano sulla Cilentana.
1: Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruita in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante Cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
5: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
6: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice

0: luce nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo, inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì, a metà della prossima settimana, sulla nostra regione il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi.

0: Ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste, da dove vengono l'amore e la creatività. Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi, uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12

Fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta. Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro. Un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale: un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro, lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese. Un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi, ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi. Il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove: corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dèi sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me.
Alla prossima avventura!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino. Un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori con scalpello e mazzuolo davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe e tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

Al Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre, alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione. E ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. Quattro le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal fondo obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti. Il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica, ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE e Commissione europea,

di casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi

0: fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce. Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'edizione serale del telegiornale di Italia 2 News. In apertura parliamo di cronaca e della tragedia avvenuta nella notte a Matera, dove un autotrasportatore di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo mezzo pesante da un cavalcavia lungo la statale 7. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Vediamo il servizio. Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano, in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa, all'altezza del chilometro 570 della SS7, in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Continuano i controlli della Polizia Municipale di Salerno contro degrado e illegalità. Nell'ultima operazione un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato ed allontanato, mentre un controllo in un bed and breakfast ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati

0: 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.
1: E restiamo sempre a Salerno, dove sono avvenuti dei controlli da parte dei carabinieri nel settore turistico alberghiero. 13 strutture ispezionate riscontrate irregolarità sul lavoro e sulla sicurezza, scattate sanzioni e provvedimenti di sospensione.
2: Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi e stabilimenti balneari nel Merino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento, valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative e previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.
1: E siamo ancora in provincia di Salerno, dove Franco Alfieri lascia gli arresti domiciliari. Il tribunale ha disposto per l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia l'obbligo di dimora a Torchiara. Restano aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto. Il servizio.
0: Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestum e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.
1: Ed ora una breve notizia di cronaca. Lutto nel mondo del calcio valdianese e salernitano. È scomparso Ciro Caruso, storico allenatore dello Sporting di Sala Consilina, figura di riferimento soprattutto nel settore giovanile. I funerali si sono svolti questa mattina. La società lo ha ricordato come un uomo di sport, un esempio per tanti ragazzi e una presenza che resterà nel cuore della comunità. Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a

trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati in studio, passiamo ora alla sanità. L'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un intervento di alta complessità, ha permesso di asportare una massa ovarica di circa 50 centimetri ad una paziente di 71 anni, dimessa dopo pochi giorni in buone condizioni. Il servizio di Federica Pistone.
1: Una massa ovarica di oltre 50 centimetri che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Una TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.
0: In Basilicata arrivano 147 milioni di euro per 31 interventi nel settore idrico finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Il piano punta a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. Vediamo. In Basilicata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro. Lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del Programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. A Polla, un'estate all'insegna della memoria e della creatività, al via i laboratori di teatro, scrittura, cinema, musica e attività manuali per coinvolgere i cittadini di tutte le età. Vediamo il servizio.
2: A Polla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto, invece, i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e Super 8, con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine, con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso sua esperienza di condivisione e partecipazione.
0: Ed ora appuntamento agli spazi pubblicitari, torniamo tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, sopralluogo al nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi in vista dell'inaugurazione del prossimo 14 luglio. Luca Cascone e Piero De Luca hanno verificato l'avanzamento dei lavori. Vediamo il servizio.
1: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
2: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.

0: Sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, diciamo, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità, quindi accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.
1: Buone notizie per la viabilità nel Cilento. Riaperto al doppio senso il ponte Soran sulla statale 18 ad Ispani e restituito al traffico anche lo svincolo di Omignano sulla Cilentana.
2: Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruita in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
4: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
5: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio di moderata intensità andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo, inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza

0: Successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria, e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Villa Contarini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, situata sullo sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è porticata e semicircolare. La villa sorge sui resti di un antico

castello costruito dalla famiglia dei Dente intorno all'anno 1000. Acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino alla seconda metà del 600 la villa rimase dimora rurale. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, molto probabilmente su progetto di Andrea Palladio, inglobato nell'ampliamento della fine del 600. Fu Marco Contarini, procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio rendendolo simile ad una reggia e facendone uno straordinario luogo teatrale. Dell'opera palladiana restano solo tracce in mappe e documenti d'archivio. Nel 1676 l'ala destra fu arricchita da un doppio ordine di colonne rustiche e telamoni e da una fastosa decorazione scultorea.

La villa si compone di numerosi ambienti. Dall'ingresso principale si entra nel grande auditorio, la sala più grande del complesso, il cui soffitto si apre al centro per consentire la diffusione della musica eseguita nella sala a forma di chitarra rovesciata, sita al terzo piano.

Le due ali parallele della villa si suddividono in varie sale comunicanti, affrescate con temi biblici, mitologici, scene di caccia, mosaici e giochi prospettici. Un passaggio nell'ultima sala permetteva di raggiungere l'emiciclo dove erano situate le stanze degli ospiti. Parte delle sale furono restaurate o decorate ex novo nell'Ottocento, come la sala dell'altalena, raffigurante una leggiadra giovinetta sulla fune, dalle vesti svolazzanti.

A seguire, la sala della caccia decorata con scene venatorie ambientate in un fitto bosco dipinto. Nella sala dei baccanali, un pergolato composto da grossi festoni di foglie d'alloro e rami di vite ospita una folla festante di ninfe e satiri musicanti.

la sala delle cariatidi, delle villeggiature con grandi vedute di possedimenti della famiglia Camerini, proprietaria della villa della seconda metà del XIX secolo.

La sala del ratto di Proserpina. L'episodio mitologico, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, è raffigurato al centro del soffitto. Proserpina è rapita da Plutone, dio degli inferi, che la porta con sé sul suo bianco destriero, strappandola ai genitori Cerere e Giove. La scena è incastonata entro un'elaborata architettura dipinta che si avvale di un doppio ordine di balaustre,

Tramite una piccola scala a chiocciola si sale negli appartamenti del duca e della duchessa Camerini. La prima stanza è l'anticamera del duca. Segue la stanza da letto, il salottino della duchessa e il salottino dei pastelli.

il cui arredamento in stile rococò, risalente al 1904, si intona alla pregevole decorazione a stucco che accorpa riferimenti settecenteschi a istanze di gusto floreale.

La sala da ballo, altrimenti detta degli stucchi, per quella straordinaria esuberanza decorativa che sembra annullare la consolidata percezione degli interni mediante l'uso di elementi non strutturali, quali i girali o i putti a rilievo a fattura secentesca. Alle pareti alcuni dipinti, tra i quali il naufragio con la liberazione di uno schiavo, eseguito nel 1620 dal pittore veneziano Carlo Saraceni, di ritorno da Roma. A Venezia, Saraceni era ospite del procuratore Pietro Contarini, a cui probabilmente spetta la commissione di questo dipinto, terminato dal collaboratore del maestro Jean Leclerc. Ragguardevole, infine, il camino, che riprende nelle due figure adagiate sul timpano arcuato posto al sommo, quelle dell'aurora e del crepuscolo, realizzate da Michelangelo per la tomba di Lorenzo de' Medici, nella sagrestia nuova di San Lorenzo a Firenze.

Al piano terra, nel corpo centrale dell'edificio, si trova la sala del pozzo, che accoglie una pregevole vera da pozzo quattrocentesca, qui sistemata dai camerini.

Sul retro della villa è situato un vasto parco di oltre 40 ettari con peschiere, laghi e viali alberati. Le peschiere sono uno degli elementi più antichi e suggestivi del parco. La loro presenza è già testimoniata dalle fonti iconografiche secentesche e costituivano lo sfondo ideale per feste e banchetti.

Alcune vecchie immagini riprendono eleganti signori che pattinano sulla superficie ghiacciata del lago. Questa straordinaria apertura scenografica, data dalla presenza dello specchio d'acqua, venne realizzata nel corso dei lavori di bonifica dell'area intrapresi alla fine dell'Ottocento da Paolo Camerini. La terra di risulta venne utilizzata per innalzare l'isola sulla cui sommità si erge ancora la statua del Cristo delle Acque di Bistolfi.

Le rive sinuose sono variamente ornate di specie arboree, molte delle quali di origine esotica, che conferiscono grande suggestione al luogo. Una notevole popolazione di volatili acquatici ha trovato dimora e protezione tra gli arbusti delle sponde.

A cavallo tra 7 e 800, la villa verrà spogliata totalmente degli arredi e delle famose collezioni pittoriche, e sia il giardino che l'edificio saranno più volte saccheggiati, versando per lungo tempo in stato di forte degrado. La villa verrà infine acquistata nel 1852 dal duca Silvestro Camerini, che per oltre 10 anni si prodigherà per restaurare e assicurare la conservazione del maestoso palazzo. I grandi lavori che porteranno la villa a conseguire le sue forme definitive inizieranno nel 1890. Sarà oggetto di grande attenzione anche la realizzazione del vasto parco di oltre 120 ettari retrostante la villa, con la piantumazione di numerose specie arboree e la realizzazione del lago e dell'ippodromo. Purtroppo anche l'epoca dei Camerini terminerà. Nel 1948 la piazza e le foresterie verranno cedute al comune e di nuovo nel 1958 tutta la proprietà risulterà venduta e il parco in gran parte alienato. Villa e parco subiranno un periodo di degrado e di abbandono, da cui si risolleveranno solamente nel corso degli anni 70, dopo l'acquisto da parte del professore Giordano Emilio Ghirardi.

Dal 2005 la villa è di proprietà della Regione Veneto, allo stato attuale è impegnata nella sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali, oltre a essere offerta come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati. Ci dispiace lasciare questa splendida villa tra le più belle del Veneto e non si può concludere il nostro viaggio non citando la poesia di Vincenzo Monti. Bella Italia, amate sponde, pur vi torno a riveder, trema in petto e si confonde l'alma oppressa dal piacere.

e la personalizzazione estrema di widget e modalità. Volendo poi, la console centrale può essere rifinita in vera ardesia sottilissima, che permette anche di attivare alcune funzioni con lo sfioramento. Le sospensioni adattive sono di serie, e a richiesta è possibile avere il sistema di sterzata integrale, con le ruote posteriori che si angolano fino a 3,2 gradi, riducendo il raggio di sterzata di circa 80 cm. E tra gli ADAS c'è il Motorway Assistant, che permette di guidare senza mani in autostrada fino a 130 all'ora, con il cambio di corsia automatico che si attiva semplicemente confermando con lo sguardo nello specchietto la direzione che si vuole seguire. La gamma motori annunciata, che andrà completandosi nei prossimi mesi, è la più ampia mai proposta sulla X5. Restano le versioni a benzina e diesel elettrificate, con motori 3000 a 6 cilindri turbo e tecnologia mild hybrid, che sono già ordinabili. Ma da ottobre saranno prenotabili anche le plug-in hybrid, in versioni profondamente evolute ma sempre basate sul 6 cilindri a benzina di 3 litri, e anche l'inedita variante completamente elettrica. Ma in questi ultimi casi le consegne cominceranno all'inizio del 2027. Mentre nel 2028 la gamma si arricchirà di una X5 alimentata a idrogeno che utilizzerà celle a combustibile sviluppate con Toyota. Per il momento, come anticipato, sono aperti solo gli ordini delle X5 con motori mild hybrid a benzina e a gasolio, negli allestimenti base, M Sport e M Sport Pro, con prezzi che vanno da 94.900 a 104.700 euro.

Non sarà che dopo i tre passi avanti della Ferrari elettrica luce, peraltro criticatissimi da molti, la casa di Maranello ha voluto fare un passo indietro, dopo aver abbandonato cambio manuale e pedale della frizione 14 anni fa? In realtà no, perché questa 12 cilindri mantiene invariato il cambio robotizzato a 8 marce della versione standard, ma per la gioia dei nostalgici della guida all'antica, aggiunge due dispositivi che simulano il funzionamento della leva tradizionale e del terzo pedale. E lo simulano in maniera perfettamente credibile, dicono alla Ferrari. Insomma, il guidatore può scegliere di utilizzare questa 12 cilindri in modalità completamente automatica, ma attenzione, perché qui le palette sotto il volante per la selezione manuale non sono previste, oppure cimentarsi con una vera leva del cambio, che si muove nella classica griglia in metallo e col terzo pedale della frizione. Che però, in entrambi i casi, non sono collegati meccanicamente alla trasmissione, ma tramite sensori elettronici che inviano gli impulsi al cambio, il quale esegue la selezione delle marce secondo quanto richiesto. L'obiettivo, naturalmente, non è migliorare le prestazioni, perché quelle permesse da una trasmissione robotizzata ben fatta sono inarrivabili, ma restituire a chi guida le sensazioni delle Ferrari del passato, compresa la sonorità metallica della leva che scorre nella griglia. Il principio d'uso è relativamente semplice. Premendo la frizione sotto i 100 all'ora si entra nella modalità manuale. In questa configurazione vengono utilizzate solo le prime 6 marce, mentre la settima e l'ottava restano disponibili solo tornando al funzionamento automatico attraverso un apposito comando. Ferrari ha cercato di rendere il sistema il più realistico possibile. Il pedale della frizione possiede un sensore di posizione che riproduce fedelmente il punto di stacco e fa addirittura spegnere il motore se si rilascia la frizione nel modo sbagliato, proprio come su una vera vettura manuale. È possibile anche effettuare partenze molto sportive sfruttando gli oltre 9500 giri del V12 aspirato, e se la cambiata viene eseguita correttamente, le prestazioni rimangono praticamente identiche a quelle della 12 cilindri standard. Ma se si sbaglia la cambiata, l'accelerazione peggiora. Dal punto di vista tecnico, cambia pochissimo altro. Il motore rimane il V12 aspirato di 6,5 litri da circa 830 cavalli, la trazione continua a essere posteriore e il peso aumenta di appena 5 kg rispetto alla versione normale. Essendo però inibito l'uso della settima e dell'ottava marcia nell'impiego manuale, la velocità massima supera di poco i 300 all'ora. Quindi per arrivare agli oltre 340 promessi dalla Ferrari bisogna ripristinare l'automatismo. Anche l'estetica resta quasi identica, con la sola aggiunta di piccoli loghi manuale sui parafanghi anteriori, cerchi specifici, colori dedicati e naturalmente la console centrale ridisegnata. Certo è che anche questa mossa si traduce in un beneficio per le casse della Ferrari, perché la 12 cilindri manuale costa 590.000 euro contro i 395.000 della normale. Insomma, 195.000 euro di differenza, che però non spaventeranno la clientela, dal momento che questo

La Jeep aggiorna l'Avenger, cioè uno dei modelli più importanti del segmento B, senza modificarne le proporzioni compatte che ne hanno decretato il successo. Lunga poco più di 4 metri, evolve soprattutto nel frontale, con gruppi ottici ridisegnati, nuovi paraurti, cerchi dal disegno inedito e dettagli che accentuano l'immagine robusta. Anche l'abitacolo cresce in qualità percepita, grazie a rivestimenti più curati, materiali meglio rifiniti e a un sistema multimediale aggiornato con schermo da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici presenta una grafica rinnovata e la dotazione comprende anche aggiornamenti software da remoto e negli allestimenti più ricchi, la telecamera a 360 gradi. La versione Hybrid, che è la più richiesta sul mercato italiano, abbina il motore 3 cilindri turbo 1200 a benzina al sistema elettrificato a 48 volt con motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La potenza complessiva è di 110 cavalli. La batteria permette di affrontare numerose partenze e le manovre a bassa velocità con il solo motore elettrico, rendendo questa soluzione molto più vicina, nel funzionamento quotidiano, a una full hybrid rispetto a una tradizionale mild hybrid. Su strada l'Avenger 1200 Turbo e Hybrid a trazione anteriore conferma le qualità che l'hanno resa una delle SUV più apprezzate della categoria. Lo sterzo è leggero nelle manovre ma sufficientemente preciso tra le curve, mentre l'assetto privilegia il comfort senza penalizzare il controllo dei movimenti della scocca. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé, ma rendono piacevoli anche i viaggi. Il sistema ibrido interviene spesso nelle ripartenze e nel traffico urbano, con passaggi quasi impercettibili tra motore elettrico e benzina, e il cambio automatico lavora con fluidità, anche se nelle accelerazioni più decise non è tra i più rapidi della categoria. Fuori città, il tre cilindri offre una risposta vivace e permette sorpassi sicuri, mentre in autostrada il livello di rumorosità resta contenuto. La posizione di guida rialzata e il cofano quasi orizzontale trasmettono una piacevole sensazione di controllo, tipica delle Jeep, e la visibilità anteriore è molto buona. E c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, con programmi specifici anche per neve e sabbia, utili sui fondi a bassa aderenza dove la trazione anteriore da sola potrebbe incontrare qualche difficoltà. L'abitabilità anteriore è convincente e il divano posteriore è più che sufficiente per due adulti ma meno comodo per tre, con il posto centrale penalizzato dal tunnel e dalla larghezza limitata. Mentre il bagagliaio rimane tra i migliori della categoria per questa motorizzazione. Alcune plastiche sono però presenti nelle zone meno in vista e quando si richiede la massima accelerazione, il motore diventa più udibile. La gamma italiana parte da 27.700 euro per la Longitude, sale a 29.700 euro per l'Altitude e raggiunge 31.700 euro negli allestimenti Summit e 85° anniversario. Quest'ultimo realizzato per celebrare il compleanno del marchio Jeep, nato in Ohio nel 1941.

La cinese GVM, acronimo di Great Wall Motors, finora era conosciuta in Italia per i suoi pick-up. Adesso, invece, ha deciso di portare sul nostro mercato anche modelli di tutt'altra impostazione e destinati al grande pubblico. E il primo a debuttare da noi è la Ora 5, una crossover lunga 4,47 metri che si inserisce nel cuore del segmento C. Con un design classico, morbido e tondeggiante, caratterizzato dai fari circolari e da superfici molto levigate, che a qualcuno ricorda la prima Porsche Cayenne, e una coda originale, con la fanaleria montata all'interno dell'1.8. È disponibile anche con motore solo termico o solo elettrico, ma la versione più interessante è sicuramente la Full Hybrid HI2, che abbina un motore 1.5 turbo a benzina a due motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 223 cavalli, mentre la coppia massima arriva a 476 Nm. La trasmissione, specifica per il sistema hybrid, è automatica a due rapporti e privilegia fluidità ed efficienza, consentendo uno 0-100 km

all'ora in 7,7 secondi. Secondo il costruttore, la ora 5 percorre mediamente quasi 20 km con un litro di benzina e questo consentirebbe un'autonomia di oltre 1000 km con un pieno. Su strada la vettura convince soprattutto in città e nel traffico. Le partenze sono sempre silenziose e l'intervento della componente elettrica rende la risposta pronta e progressiva. Anche nelle riprese, la spinta è vivace e il passaggio fra motore termico ed elettrico è quasi impercettibile, così come il funzionamento della trasmissione automatica. In autostrada mantiene una buona stabilità e un apprezzabile isolamento acustico, mentre sulle strade ricche di curve privilegia la sicurezza rispetto al coinvolgimento di guida. Rispetto alla media delle vetture cinesi però, lo sterzo ha una taratura più in linea con i gusti europei e resta gradevole anche quando il ritmo di guida aumenta. L'abitacolo offre una buona sensazione di qualità, grazie a materiali gradevoli al tatto e a un assemblaggio curato. Lo spazio per quattro adulti è abbondante e anche chi viaggia dietro dispone di un buon margine per gambe e testa. La plancia è dominata da un display centrale da 14,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici. Non mancano la navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, oltre a una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. E restano alcuni comandi fisici sulla plancia, cromati e a leva, che ricordano quelli delle Mini. L'interfaccia del sistema multimediale, però, richiede un periodo di apprendimento perché molti comandi sono concentrati nel display centrale. E i numerosi avvisi elettronici possono risultare invasivi quindi, come accade su molte vetture di ultima generazione, a volte è preferibile disattivarli a ogni riavvio. Gli allestimenti disponibili per la Ora 5 HI2 sono due, base e premium, e già quello d'ingresso, offerto a 28.600 euro, offre il pacchetto completo di funzioni di aiuto alla guida, il sedile del conducente a regolazione elettrica e i sedili anteriori riscaldati. Passando al premium, per il quale servono 30.600 euro, si hanno poi i sedili ventilati, il portellone motorizzato, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico. Ma in fase di lancio, la versione premium è offerta allo stesso prezzo della base.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento, del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: Stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso

Terrestre come le gole del Sammaro e tanto tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sanco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli, della famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera. Quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. Molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta. Anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua. Ed è una bellissima, una delle proprie delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti.
0: Molto molto interessante. Sono curioso adesso però di vedere l'altare, cosa c'è dietro l'altare.
1: Sì, questo è un bellissimo altare marmoreo, fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che qui è intitolato a San Silvestro.
0: Invece alle spalle di questo bellissimo
1: poi,
0: altare?
1: Poi alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo questa meraviglia.
0: È un
1: questa
0: tesoro meraviglia conservato
1: che possiamo
0: benissimo.
1: Possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa di Padula. Ecco, vedete gli intarsi, quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi. Quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto grande,
0: molto
1: la Calabria molto importante. Quindi Sacco, diciamo che effettivamente, se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero quando si diceva messa, perciò dicevo io era molto numeroso il clero.
0: Quindi diciamo che dall'esterno della chiesa non si percepisce l'importanza storica che ha questa chiesa.
1: Sono opere uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578.

0: L'autore è Consulmagno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia. Allora, i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo. Valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa e quindi sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Stendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? No. Questo qua,
2: la
1: come
2: natura.
1: Lo chiami? La natura. Hai preparato, quindi cacio ricotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un poco di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni, quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi
1: in alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, come? Lo chiamiamo noi raviolo, raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai, fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, è la stessa cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo, quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di Dorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia è fatta di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo. Vediamo, ecco qua, noi iniziamo a farli, ce li mettiamo qua per ora, quindi in base alla forma come li vogliamo fare, come ci capita la sfoglia,
2: come
1: giusto?
2: Ci
1: capita. Te la vuoi, Vai, vai, ora facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo al cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani, hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: di fatto,
1: il cioccolato. Le imbuttitelle, che chiamiamo queste qua, i ravioli, come li chiamate,
2: cioccolato.
1: Si aggiunge il cioccolato. Ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
2: sì.
1: O con i ceci,
2: sì,
1: si aggiungeva,
2: sì.
1: Il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a fare.
2: Sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
2: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli fritti.
1: Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
2: L'olio è pronto,
1: okay.
2: Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
1: Vabbè, la da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
2: Raffaioli,
1: lo vedi?
2: Raffaioli fritti dolci.
1: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio, a giugno, il 2 agosto, la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi col limone. Ci facciamo una grattatina di limone esternamente. Ci andiamo a mettere di limone così. Ci mettiamo. Che ci mettiamo?
2: Ci mettiamo.
1: Così voi fate così,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì.
1: E in questo caso
2: ci va
1: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
2: sì,
1: perché fa male.
2: Ecco.
1: Facciamo così. E ci mettiamo un fiorellino
2: per l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Eh sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone.
3: Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato,
2: dopo
3: abbiamo
2: gli
3: detto.
2: Americani, facciamo
3: dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
2: Allora mettiamo un po' di cacao.
3: Sì, no, metti prima questo.
2: Un pochettino al centro e questo.
3: Ecco qua.
2: Ok.
3: E adesso?
2: Un po' di cacao.
3: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo è il nuovo.
2: Il tocco finale.
3: Noi con i raffaioli
2: siamo a posto.
3: Siamo a posto, li abbiamo preparati.
2: Dobbiamo solo mangiarli.
3: E mo ci mangiamo.

0: Termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno, anche politico, quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano. E io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'Assemblea delle Delegate dei Delegati CGIL, che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL e CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
4: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
5: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale, proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per dare, non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consente davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
6: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel paese, e purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
7: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia, perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
8: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio non posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
5: La giornata di oggi per noi è molto importante, perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro, nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
9: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano, e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quale quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
10: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà.

0: Abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
1: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
2: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
3: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
4: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parzializzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
5: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
6: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
7: Obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante e non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
8: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare laddove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
9: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
10: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro. anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
11: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
12: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
13: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
14: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali. E quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
15: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se

Si ferma il trasporto pubblico, si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò, il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: Le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui, noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo

omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuori sede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti all'edizione serale del telegiornale di Italia 2 News. In apertura parliamo di cronaca e della tragedia avvenuta nella notte a Matera, dove un autotrasportatore di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo mezzo pesante da un cavalcavia lungo la statale 7. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Vediamo il servizio. Un grave incidente stradale ha funestato la notte lungo la strada statale 7, dove un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che il mezzo pesante che conduceva è precipitato da un cavalcavia. L'incidente si è verificato intorno alle 2:50 della notte appena trascorsa all'altezza del chilometro 570 della SS7 in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l'auto articolato è uscito fuori dalla carreggiata finendo nel vuoto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco della strada centrale di Matera, impegnata nelle complesse operazioni di soccorso per raggiungere il veicolo e recuperare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le attività di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per diverse ore, rendendo necessarie limitazioni alla circolazione lungo il tratto interessato della statale. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancati dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo pesante.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati ad Italia 2 News, proseguiamo con la cronaca. Continuano i controlli della Polizia Municipale di Salerno contro degrado e illegalità. Nell'ultima operazione un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato ed allontanato, mentre un controllo in un bed and breakfast ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Proseguono i controlli del nucleo operativo sicurezza della Polizia Municipale di Salerno, nucleo istituito dal sindaco Vincenzo De Luca per contrastare degrado e illegalità in città. Nel corso delle ultime ore gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo, notificandogli anche il provvedimento di allontanamento previsto dalla legge. Le verifiche si sono concentrate in via Torretta, nell'area della stazione ferroviaria e in piazza Naddeo, dove sono stati effettuati controlli antidroga e contro gli schiamazzi. Complessivamente sono state identificate 25 persone e controllati 5 rovistatori. Nelle scorse ore, inoltre, un controllo congiunto del NOS e del nucleo tributario all'interno di un B&B cittadino ha portato all'espulsione di uno straniero irregolare e al sequestro di una modica quantità di droga. Il possessore dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura, mentre sono in corso verifiche sulla regolarità amministrativa e fiscale della struttura ricettiva.
1: E restiamo sempre a Salerno, dove sono avvenuti dei controlli da parte dei carabinieri nel settore turistico alberghiero. 13 strutture ispezionate, riscontrate irregolarità sul lavoro e sulla sicurezza, scattate sanzioni e provvedimenti di sospensione.
3: Controlli al comparto turistico alberghiero in provincia di Salerno. I carabinieri del comando provinciale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno hanno fatto verifiche in tutta la provincia con 13 strutture tra alberghi e stabilimenti balneari nel mirino, tutte con profili di criticità per lavoro irregolare e per violazioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi del lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate riguardano la mancata elaborazione del documento, valutazione dei rischi e del piano di emergenza ed evacuazione che hanno comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale, la mancata formazione del personale sui rischi connessi alla mansione, la mancata sorveglianza sanitaria per verificare in modo preventivo all'impiego l'idoneità alla mansione, violazioni per le quali sono stati impartiti 23 provvedimenti di prescrizione per violazione al testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro e comminate ammende per circa 48.000 euro. In due attività è stato riscontrato l'impiego di lavoratori in totale carenze assicurative e previdenziali e in una struttura l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale. Complessivamente sono state quindi constatate sanzioni per un importo quasi di 90.000 euro, di cui 48.000 euro per ammende e il resto per sanzioni amministrative connesse alla sospensione di attività imprenditoriale e all'impiego di manodopera in nero.
1: E siamo ancora in provincia di Salerno, dove Franco Alfieri lascia gli arresti domiciliari. Il tribunale ha disposto per l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia l'obbligo di dimora a Torchiara. Restano aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto. Il servizio.
2: Franco Alfieri non è più agli arresti domiciliari. La prima sezione penale del Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura cautelare e disponendo nei confronti dell'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno l'obbligo di dimora nel comune di Torchiara. Alfieri era stato raggiunto dalla misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale e politico-mafioso relativo alle elezioni amministrative del 2019. Dopo aver trascorso 26 giorni nel carcere di Forni era stato trasferito agli arresti domiciliari, misura rimasta in vigore per circa 20 mesi. La decisione del collegio giudicante modifica

0: quindi il regime cautelare, consentendo ad Alfieri di lasciare la propria abitazione pur nel rispetto delle prescrizioni previste dall'obbligo di dimora. Restano però aperti i procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania e imputato nel processo relativo agli appalti della pubblica illuminazione, dove deve rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e falso ideologico. Parallelamente, davanti al Tribunale di Salerno è in corso il processo sul presunto patto elettorale con Roberto Squecco. L'ex amministratore risulta inoltre indagato nell'inchiesta riguardante il sottopasso di Pestum e il presunto annullamento illecito di verbali della Polizia Municipale.
1: Ed ora una breve notizia di cronaca. Lutto nel mondo del calcio valdianese e salernitano. È scomparso Ciro Caruso, storico allenatore dello Sporting di Sala Consilina, figura di riferimento soprattutto nel settore giovanile. I funerali si sono svolti questa mattina. La società lo ha ricordato come un uomo di sport, un esempio per tanti ragazzi e una presenza che resterà nel cuore della comunità. Ed ora ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati in studio, passiamo ora alla sanità. L'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, un intervento di alta complessità, ha permesso di asportare una massa ovarica di circa 50 centimetri ad una paziente di 71 anni, dimessa dopo pochi giorni in buone condizioni. Il servizio di Federica Pistone.
1: Una massa ovarica di oltre 50 centimetri che occupava l'intero addome comprimendo gli organi interni fino al diaframma è stata rimossa con successo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. L'intervento di elevata complessità è stato eseguito dall'equipe di ginecologia ed ostetricia diretta dal dottore Giuseppe Troiano. La paziente, una donna di 71 anni, è stata dimessa dopo pochi giorni ed è rientrata a casa in buone condizioni. La donna era arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro con forti dolori addominali e sintomi di subocclusione intestinale. Una TAC ha evidenziato la presenza della voluminosa massa ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica è stata trasferita a Matera, dove è stata sottoposta all'intervento chirurgico. L'operazione ha richiesto il lavoro congiunto di ginecologi, anestesisti e personale infermieristico e rappresenta un caso di rara complessità nella pratica.

0: clinica. Determinante anche la collaborazione tra gli ospedali di Policoro e Matera. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'intervento che conferma la qualità dell'organizzazione sanitaria e professionale dell'equipe. Dello stesso avviso anche l'assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, che ha parlato di un esempio concreto di rete ospedaliera integrata al servizio dei cittadini.
1: In Basilicata arrivano 147 milioni di euro per 31 interventi nel settore idrico finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Il piano punta a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. Vediamo.
2: In Basilicata il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 31 interventi per un importo totale di 147 milioni di euro, lo rende noto lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che quanto è emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal Ministro Salvini. Nel corso dei lavori si è illustrato lo stato di attuazione del Programma Nazionale degli Investimenti nel Settore Idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche, come si legge nel comunicato, la situazione attuale del Paese, che vede un miglioramento nel centro-sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, destinato principalmente ad interventi per l'uso irriguo della risorsa. Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo ed ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero, che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.
1: A Polla, un'estate all'insegna della memoria e della creatività, al via i laboratori di teatro, scrittura, cinema, musica e attività manuali per coinvolgere i cittadini di tutte le età. Vediamo il servizio.
2: A Polla l'estate diventa un'occasione per fare cultura, riscoprire la memoria e valorizzare la creatività. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto prenderanno il via diversi laboratori aperti alla cittadinanza, con un programma che unisce teatro, scrittura, musica ed arti manuali. Dal 27 a luglio al 7 agosto l'attrice Veronica D'Elia e la drammaturga Marta Polidoro guideranno un laboratorio gratuito di teatro e scrittura dedicato ai ricordi, alle fotografie e alle immagini che raccontano il territorio e le persone. Dal 2 al 7 agosto invece i maestri Giosi Cingotti e Sergio Sorrentino condurranno un laboratorio di sonorizzazione del film video di Giacomo Fausti, realizzato utilizzando bobine video 8 e super 8, con immagini di matrimoni e momenti di vita degli anni 80. Prosegue infatti anche la raccolta di vecchie bobine, con l'invito ai cittadini a contribuire a questo archivio alla memoria. Spazio anche ai più giovani: per tutta l'estate, ogni martedì e giovedì, è in programma un laboratorio creativo dedicato alle ragazze dai 15 ai 25 anni, con attività di riciclo, lavorazioni artigianali e creazioni fatte a mano. Un'occasione per stare insieme, imparare nuove tecniche e vivere il paese attraverso esperienza di condivisione e partecipazione.
1: Ed ora appuntamento agli spazi pubblicitari, torniamo tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, sopralluogo al nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi in vista dell'inaugurazione del prossimo 14 luglio. Luca Cascone e Piero De Luca hanno verificato l'avanzamento dei lavori. Vediamo il servizio.
1: In vista dell'inaugurazione del nuovo terminal di aviazione generale dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento in programma il 14 luglio, nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo allo scalo salernitano Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Consiliare Urbanistica Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, e il segretario regionale del PD Piero De Luca, verificando lo stato di avanzamento delle opere.
2: Da sempre stiamo dicendo che il percorso e il progetto dell'infrastruttura aeroportuale di Salerno è un progetto in corso, non è per nulla terminato, anzi ci sono tutta una serie di opere, soprattutto infrastrutturali, che devono arrivare a compimento. Da qualche ora è arrivato in provincia il decreto per pubblicare la gara sulla nuova viabilità di accesso, sono quasi 20 milioni di euro per ridefinire e ridisegnare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno. Questo si abbina a tutta una serie di altre opere infrastrutturali, Aversana, Metropolitana, che consentiranno di migliorare ovviamente l'accessibilità a questo aeroporto. Con l'apertura del nuovo terminal si completerà anche un primo pezzo dell'infrastruttura aeroportuale, che ricordiamo a novembre sarà messo sotto uno stress test molto importante, perché ci sarà la chiusura per un mese dell'aeroporto di Capodichino e saranno trasferiti qua tutti i voli che sarà possibile. Quindi avremo due terminal in azione, il terminal attuale e il terminal che si aprirà il 14. Al termine di questo mese molto intenso poi inizieranno i lavori sul terminal vecchio, diciamo, che verrà abbattuto e ricostruito.
3: Ci sono due temi che stiamo seguendo in queste ore. Il primo è quello legato ai diritti d'imbarco. La Regione Campania ha coperto per 1,7 milioni nel prossimo triennio l'esenzione dei diritti d'imbarco e quindi la possibilità di escludere questo costo dal prezzo dei biglietti. Su un altro versante è arrivata, lo sblocco del finanziamento legato a un intervento di 18 milioni di euro della provincia sulla viabilità, quindi accesso all'aeroporto di Salerno. Quindi partirà in queste ore la pubblicazione del bando e quindi poi l'avvio dei lavori a breve per l'infrastruttura e la mobilità qui adiacente all'aeroporto di Salerno. Sta andando avanti invece l'intervento legato alla cosiddetta rampa dei Normanni, cioè la possibilità di accesso qui dalla tangenziale verso Salerno, proprio per facilitare l'ingresso, l'arrivo e anche il deflusso dei traffici dall'aeroporto verso il capoluogo. Insomma, è un lavoro enorme che continua ad andare avanti.
0: Buone notizie per la viabilità nel Cilento. Riaperto al doppio senso il ponte Soran sulla statale 18 ad Ispani e restituito al traffico anche lo svincolo di Omignano sulla Cilentana.

0: Buone notizie per gli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro in Cilento. L'ANAS ha ripristinato il doppio senso di circolazione, seppure in via provvisoria, sul ponte Soranna, sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore nel comune di Ispani, eliminando il senso unico alternato che era stato istituito durante i lavori di manutenzione. L'intervento arriva dopo il completamento delle opere sulla carreggiata in direzione Sapri, realizzate nell'ambito del progetto di manutenzione della nuova infrastruttura, costruita in sostituzione del precedente impalcato. I lavori rientrano nella convenzione sottoscritta tra ANAS, che ha curato la direzione dei lavori, e il comune di Ispani, ente finanziatore dell'opera. Novità anche sulla strada statale 18 variante cilentana, dove dal pomeriggio di ieri è stato riaperto al traffico lo svincolo di Omignano dopo il completamento degli interventi di rifacimento della pavimentazione. Le attività di manutenzione proseguiranno fino al 16 luglio lungo alcuni tratti nel territorio comunale di Lustra. In queste aree, in base all'avanzamento del cantiere, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo al cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra regione dovrà fare i conti nei prossimi giorni con temperature ampiamente al di sopra della media climatologica di questo periodo. L'ondata di caldo iniziata mercoledì 8 luglio, di moderata intensità, andrà intensificandosi nel corso dei prossimi giorni e raggiungerà l'apice nel corso della prossima settimana. Come possiamo apprezzare su questa mappa, un'analisi in quota prevista per sabato 11 luglio, il promontorio subtropicale africano si porterà sul Mediterraneo, inglobando l'intera nostra penisola e soprattutto le regioni meridionali, Sardegna e Sicilia soprattutto, e rimarrà attivo grazie alla persistenza di questa circolazione depressionaria a largo del Portogallo. E dunque, caldo in aumento in questo fine settimana, come possiamo apprezzare dalle previsioni con le consuete cartine, per sabato 11 luglio sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme durante il pomeriggio, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, con valori massimi, picchi fino a 35-36 gradi Celsius nelle aree lontane dal mare. Crescerà anche il tasso di umidità, per cui soprattutto durante il pomeriggio e in serata il caldo diverrà anche afoso. La ventilazione debole di direzione variabile è a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. Per domenica 12 luglio poche novità, anche se aumenterà il rischio di qualche precipitazione a carattere di rovescio nelle aree interne, quelle più interne ai confini con il Molise e la Lucania nel corso del pomeriggio. Sempre molto caldo, con temperature superiori ovunque a 30 gradi Celsius, ma con picchi fino a 35-36 gradi Celsius. Ventilazione debole di direzione variabile, mare quasi calmo, poco mosso. La tendenza successiva, questa analisi prevista per martedì 14 luglio, come possiamo apprezzare, avremo una modifica. Osservate come il promontorio subtropicale africano si rinforzerà ulteriormente, valori di geopotenziale a 500 ettopascal quasi eccezionali per questo periodo, anche se siamo nel periodo centrale dell'estate, 5.970 metri sul Tirreno e sulla Sardegna, e la superficie sobarica che si rigonfia, subirà un rigonfiamento notevole, quindi aria molto calda in quota, e sarà stazionario per alcuni giorni questa configurazione grazie alla persistenza di una bassa pressione sull'Europa orientale e un'altra bassa pressione sull'Atlantico. Queste due circolazioni depressionarie favoriranno una configurazione denominata blocco ad omega. Il blocco ad omega è una configurazione persistente, sintomo di maltempo quando abbiamo la circolazione depressionaria.

0: e di stabilità quando abbiamo, come in questo caso, il promontorio. Quindi temperature in ulteriore aumento da martedì e soprattutto tra mercoledì e giovedì a metà della prossima settimana sulla nostra regione. Il caldo potrebbe assumere carattere di forte intensità, quindi con valori anche estremi di temperatura. Probabilmente si raggiungeranno i 40 gradi Celsius, se qualche grado in più nelle aree più interne come il Casertano, il Sannio e sull'Irpinia. Valori anche di 41-42 gradi sono a portata di mano. Questa situazione potrebbe durare per l'intera prossima settimana, forse, probabilmente, ma è da verificare. Qualche sbocco potrebbe aversi dopo il 20 di luglio, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

talentoso e muy movimentato Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica domenicana, dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno, e noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada domenicana.
4: Muy buenos días, la parada domenicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaneamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte domenicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila e siamo in compagnia di Aredia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco. Hanno una cultura pazzesca. Riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy, muy especial.
0: Eh sì, tu parli benissimo spagnolo. Di fianco a te c'è un bravissimo cantante che parla benissimo italiano. Jeffrey Peralba, lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
7: È vero, è vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo e siamo qui soprattutto Annalisa questa volta è la madrina,
6: è la madrina.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

0: aperta.
1: Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: È il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
2: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
2: Grazie a te.
0: Attenzione perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Evans Television.
3: Gli anni delle messe, compagni, il motorino sempre in due.
0: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
4: I tre gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TGM Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andora, una città ridente della Liguria,

0: Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia, abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andorra, ricordo i Pelaschietti, i Tabanti, i Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard, un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andorra e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa, domani decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince Luna Rossa. Le porti di Andorra, Alassio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
0: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
4: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Permettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino.
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de muri, muri de mainè, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Curiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liberato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, four.

0: quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Se volete seguirci e sostenerci, ci trovate con il nome Fototrappolaggio Wild Oreo sui canali YouTube, Facebook, Instagram e sul sito internet www.wildoreo.it.

0: Nuove stagioni di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta. In questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi, noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico. Di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano, poi si materializzano, somatizzando il corpo, tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno. È una forma molto terapeutica il mattino e anche soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana oppure con le gambe. Appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischi, la colonna dritta, chiudi gli occhi, chi porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi 5 corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, nel passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento le intenzioni della tua pratica. Di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccola rotazione, girando La testa acompanha o movimento verso o lato destro, sinistro, sentindo

como se fosse para pôr na mola. Inspiro em centro. E vai expirando, porte, palmo lá, verso de noca oposto, guarda, lindietro. Inspiro, torno com a testa, porta le braccia in linea, appoggio, mani. Inspiro, torno in centro, ultima volta. E sempre destra a sinistra, torno in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani, portare i pollici all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto il polso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica. E l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano. Ancora la testa, guarda il soffitto. Porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama angusta dristi, guardando la punta proprio del pollice. Quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare il focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese, quindi le gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggio le palmi, vedi? Pollici dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, in, out. Se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima, in Siddhasana, quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena, in. Io guardo qua perché devo guardare bene il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex. Tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. E entra quasi come una sorta di ipnose, sentendo proprio il tuo occhio che apre. E questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto. Andiamo adesso a portare le nostre gambe destra. Devaricata, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra ruotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollici dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro, vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia, hai già imparato a respirare di pancia. Importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe a larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollici dentro, inspiro in centro. Vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito. In. Quindi una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni. E

ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok, porta le mani al cuore e osserva cosa avviene. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagina di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, extra rotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi, quando vado all'indietro espiro avanti allunga bene, vai più nel massimo ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti e espira, quindi il movimento va all'indietro. Torniamo, vado avanti, cambiamo direzione. Oltre i tuoi piedi.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'indietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano oltre i piedi, remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Porto le braccia in linea, benissimo, e da qua vado a piegare le mie gambe, schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado ad appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti, quindi è come se avesse un muro dietro, quindi non sono qua, ma sono molto molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra-rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo, il soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Respiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop, quindi è come se, è una sorta di taglia a legna, quindi inspiro, testa, guardo e espiro forte. La testa acompanha, lo sguardo acompanha o movimento.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

Sguardo. Mi ritorno. Chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso un croce fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, pari con utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. La luce. Il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che è appoggiando, vedi? Le due dita, che è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con i la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo. Pollice sopra, skin, gomiti, guardo soffitto, inspiro e espiro distendo.

Ok, e adesso da qua andiamo a portare dito della pace. Spingo bene con la luce verso il basso, guardo in.

Porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani al pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, piede va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi appunto i piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto e metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena, posso portare punta dei piedi e guardo meu piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi. Collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno, centro. E vado a unire tutti e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba. Quindi passo in centro, ginocchio e espiro.

Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione. Poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e lungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalle lontane. Te respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche. E ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite. E andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate alla larghezza del tappetino, palmo verso il soffitto. E senti il tuo respiro. Senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, popaci, talone che afferrano la terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la tarata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia, sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, assim, un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto. Siddhasana o Sukhasana, allungo bene la mia schiena, osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua mi prendi con questa energia, facciamo Padma Mudra, che è questo mudra che dà l'eccezione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus. Che trasforma, il fiore di loto significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete, il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo io, la nostra, è giunta al termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicina a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

Benvenuti alle Castellet per il secondo round dell'European Le Mans Series 2026, ultimo round prima della 24 ore di Le Mans, in cui 22 delle auto presenti in questo campionato disputeranno la grande gara, 17 LMP2 e 5 LMGT3. Ma prima di questo, i piloti dovranno affrontare la 4 ore del Paul Ricard. Andiamo a scoprire l'atmosfera nel paddock.

0: È molto bello, sono abituato al WEC, ma per me e per l'EMS è la prima volta in 21 anni di carriera, quindi è piuttosto bello scoprire ancora nuovi campionati dopo così tanti anni. È davvero bello vedere che, insomma, lo schieramento è molto competitivo e il campionato è cresciuto molto negli anni. Ora è uno dei campionati più grandi e importanti, quindi è bello farne parte e partecipare a qualche gara.
1: I do a few races.

0: Devi massimizzare ogni fine settimana senza commettere errori. Penso che ogni anno sia sempre più un gioco eliminazione. Devi rimanere in lotta fino all'ultima gara, prendere punti e ottenere la vittoria quando hai la macchina per farlo e ne hai la possibilità. Questo sì che è davvero importante. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare di nuovo in quest'anno.
1: So yeah, we try to do that again this year.

0: Non ero a Barcellona perché avevo una concomitanza con un altro campionato, ma sono super felice di essere di nuovo qui in Elps con la Ferrari e di finire con buoni risultati come l'anno scorso. È l'ultima gara prima della 24 ore, quindi sicuramente molte persone faranno dei test perché qui abbiamo un buon rettilineo come Le Mans. E sì, sicuramente per noi sarà il secondo anno con la stessa formazione e la stessa squadra. Lavoriamo per questo e vedremo cosa potremo fare lì sul circuito di Le Mans.
1: We work for this and we will see what we can do there.
0: Per la squadra è sicuramente una buona preparazione, purtroppo non correrò con loro a Le Mans perché sarò con Genesis Magma Racing, ma è un'ottima preparazione per loro. Faranno anche altri 2 giorni di test, lunedì e martedì, senza la chicane, in modo da prepararsi alle specifiche del circuito francese. Sono molto felice di essere qui, mi piace questa pista ed è molto bella, con questa macchina lo è ancora di più, la Ferrari LM GT3. Per il momento tutto funziona bene. Sì, è stato fantastico finora, un'esperienza completamente nuova per me. Conoscere l'Oreca LMP2 e anche la Nielsen Racing e il campionato. La squadra si sta prendendo molto cura di noi, quindi di nuovo non vedo l'ora di conoscerli meglio.
2: Getting to know them more.
0: Mi è sempre piaciuto guidare auto diverse in diverse tipologie di circostanze. È un ambiente fantastico, squadre più grandi ed è bello accumulare esperienza. Quindi anche questa è stata un'ottima scelta. Alcune squadre cercano nuovi talenti e li coltivano durante le loro carriere. Racing Spirit of Le Mans è una di queste squadre e cercano di gestire un programma di sviluppo con i loro piloti, dal karting fino all'European Le Mans Series. Scopriamo qualcosa di più a riguardo.

0: Penso che a volte devi essere molto razionale nel tuo modo di pensare, devi guardare la realtà e devi accettare di non poter sostituire un pilota come Max Verstappen o qualcuno del genere, ma voglio comunque partecipare al mondo delle corse. Hai bisogno di un modo per entrare in questo campionato endurance o nel motorsport in generale e c'è un grande divario tra il karting, la GT3 e in generale i campionati endurance.
1: Karting and GT3 and Endurance Championship.
0: Il concetto è creare un programma di formazione completo, dai primi passi nel karting fino alle MAN o persino al World Endurance Championship. Quindi quello che vogliamo fare è un po' come, sai, creare un programma per loro in cui saremo presenti per assisterli, aiutarli e rendere le cose reali il più vincenti possibile. Questa accademia aiuta direttamente ad entrare nella categoria e nei campionati Endurance. Siamo fortunati oggi ad essere alle Castellet con Alexis e lui è ancora più fortunato perché tra pochi minuti scoprirà tutti i dettagli e i segreti dell'Aston Martin LM GT3.
2: In the intimacy of the Aston Martin GT3.
1: You're doing good?
0: Tutto bene? Sì, bene, tu? Perfetto. Benvenuto nel mio ufficio, in quella che è la mia macchina. Posso mostrarti un po' di questa bellissima Aston Martin. Conosci il motore che abbiamo nella macchina? È un V8 turbo compresso. Solo una domanda, ci sono un sacco di pulsanti qui, a che cosa servono? Servono principalmente ai ragazzi che lavorano sulla macchina. Noi usiamo soltanto il reset del carburante come piloti. Ogni volta che

0: usciamo dalla pit lane dobbiamo fare un reset del carburante. Penso che il karting sia molto più semplice, meno potenza, zero pulsanti, quindi cambia davvero tanto dal karting a questo tipo di auto. Ma in realtà alla fine è lo stesso, il modo di guidare è prevalentemente uguale. Ora sarà il mio turno però di andare a correre, quindi mi servirà di nuovo il mio sedile e spero che un giorno sarai il mio nuovo compagno di squadra. Sì, forse un giorno, e buona fortuna per la gara di oggi. Mi piacerebbe tanto partecipare alla 24 ore di Le Mans. Potrebbe essere come pilota oppure come team manager. Sarebbe davvero un piacere per me. O magari anche solo continuare a correre. Sarebbe comunque un grande piacere per me. E se raggiungiamo quell'obiettivo, vedremo sempre più piloti Helms e WEC molto felici e orgogliosi di quello che stanno facendo. E considerando l'Endurance o altre cose, ma in questo caso comunque l'Endurance, tutto questo è fantastico. Le Castellet è la gara di casa per molti piloti, inclusa Dorian Penn. È cresciuta nell'European Le Mans Series e dal 2022 la sua carriera è letteralmente fiorita. Torna questa stagione con il team Duquesne e per lei è sicuramente bello essere a casa. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Mi sento benissimo, gara di casa per me questo fine settimana. È fantastico tornare alle Castellet, abbiamo fatto un ottimo lavoro nel primo round a Barcellona con un podio e abbiamo ottenuto la terza posizione. Sono molto felice di tutto il lavoro che abbiamo fatto in inverno per essere competitivi almeno a Barcellona per il primo round. E ora possiamo davvero dire che stiamo lottando per il titolo del campionato.
1: And now we can really say that we are fighting for the championship title, so.

È molto emozionante tornare nell'European Le Mans Series quest'anno. La lotta per il campionato sarà serrata e lunga, ma non vedo l'ora che arrivi la stagione. Ora mi sento più completa, sia come pilota ma anche come persona. Penso di essere cresciuta parecchio negli ultimi anni.

La mia famiglia ha una grande passione per le corse in generale. Seguono la Formula 1 da molti anni ormai e quando ero piccola guardavo la Formula 1 a casa con mio padre. Anche i rally e la 24 ore di Le Mans. Quindi tutte le categorie, sì, mio padre in passato ha organizzato degli eventi di karting per 20 anni. Fin da piccola ero in pista insieme a lui. Mi sono innamorata completamente dell'ambiente e dello sport in generale. Guardavo le gare e io volevo fare la stessa cosa. Abbiamo lavorato davvero bene insieme durante gli anni del karting, dall'età di 12 anni. Era lei a convalidare i propri assetti, quindi sapeva esattamente sia cosa stava facendo e non si lamentava del padre meccanico o del fatto che l'attrezzatura non fosse all'altezza, o cose del genere. Dorian è come un serpente a sangue freddo, è in grado di rimanere calma, sempre calma, per poi colpire esattamente al momento giusto. E per colpire intendo le prestazioni, e ogni volta lei fa centro. Dal go-kart ho fatto un test al Mugello con il progetto Iron Dames e mi hanno preso per la stagione nella Michelin Le Mans Cup nel 2021. È stata la mia prima stagione completa in auto, insieme alle auto sportive. Ho fatto gli ultimi 3 round dell'European Le Mans Series nel 2020.

0: nel 2023 nel WEC la prima gara è stata assolutamente positiva. Sebring è una pista davvero unica e siamo riusciti a finire in terza posizione, quindi primo podio nel World Endurance Championship. Quest'anno mi sono unita a Peugeot Total Energy come pilota di sviluppo. Imparerò anche molto e mi preparerò per i rookie test alla fine dell'anno a novembre in Bahrain. Ovviamente a breve termine l'hypercar sarebbe il mio obiettivo e il mio sogno però resta ancora la Formula 1. Ho guidato per la prima volta una vettura di Formula 1 due settimane fa con la Mercedes ed è assolutamente incredibile. Spero onestamente di avere più opportunità in futuro per guidare in Formula 1 e spero un giorno di essere nel campionato più importante al mondo.
1: And hopefully be one day in the F1 World Championship.
2: Before the race, thousands of fans enjoyed the opportunity to see the drivers and the cars up close, to collect autographs, to take selfies, and to experience the unique atmosphere of the ELMS here for the second round at Le Castellet.

A 4 ore di Paul Ricard, bandiera che viene sventolata da Jan Lammers, vincitore della 24 ore di Le Mans del 1988. Questa è la 4 ore del Paul Ricard, secondo appuntamento della stagione 2026 dell'European Le Mans Series. Siamo pronti per quella che è l'appuntamento, ma attenzione perché c'è subito la vettura di José Fernández Cautela del team di Rinaldi Racing, la vettura numero 5 in classe LMP3 ferma, e questo causerà un nuovo giro di formazione, gara che a questo punto può partire con la vettura di Foresti Racing by Pagny in prima fila, affiancata dalla vettura di United Autosports numero 29 contro la vettura numero 22 Louis Rousset contro Griffin Peebles. Queste sono le prime due posizioni della 4 ore del Paul Ricard, partiti in questo momento le vetture con l'LMP2 che sfilano. La Inter-Europol Competition cerca di trovare subito un pertugio all'interno della United Autosports in curva 1. Vedete come le vetture sfilano senza particolari problemi, forse un po' di caos in questo momento nelle prime due curve, ma attenzione, nessun particolare problema per le LMP2. Dietro invece c'è subito una vettura in testa coda, in questo caso la vettura del team di Kayar Engineering con la vettura numero 3 in classe LMP2 Pro AM. Intanto davanti la vettura di Nielsen con la numero 24 sta cercando di rimontare, ma siamo on board con la vettura di AO by TF, la vettura numero 99 partita dalla pole position di classe LMP2 Pro AM. Continuano le battaglie intanto nei primi minuti di gara. Questi siamo in lotta per la prima posizione, di nuovo United Autosports con la numero 22 contro la Foresti Racing by Pagny con Griffin Peebles che ha subito conquistato la prima posizione ai danni di Louis Rousset. Andiamo in classe LMP3 perché Alexander Bukhantsov per il team Interpol Competition è ora al comando della corsa dopo aver sorpassato la vettura numero 85 di Fabian Michael per ARACGP e invece la vettura numero 4 di Antiranmo per DKR Engineering. Questa è la battaglia per la prima posizione in classe LMP3, così come lo è invece per la vittoria in classe LMP2 Pro AM, perché battaglia tra Steven Thomas con TDS Racing e PJ Hight con la vettura numero 89 con cui siamo on board proprio in questo momento. Battaglia con Spike the Dragon e TDS Racing per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece sempre in battaglia per la P2 Pro AM, questa volta per la sesta posizione tra Giorgio Roda, l'italiano del Duquesne Team, che sta attaccando la vettura numero 88 di Horst Felbermayr con Proton Competition. Attenzione a Giorgio Roda all'interno di Felbermayr in curva 3, prende così la sesta posizione in classe LMP2 Pro AM. E vediamo un replay con Edward Pearson all'attacco di Jamie Chadwick, battaglia per la nona posizione in classe LMP2. Torniamo con l'attenzione in classe LMP2 perché il distacco tra Griffin Peebles e Louis Rousset è salito a 4 secondi. Qui invece battaglia per la terza posizione di classe LMP2 Pro AM tra George Kolovos per CLX Motorsport, con cui siamo on board, e l'italiano Giorgio Roda che con il team Duquesne sta effettuando una grandissima rimonta. I due vanno alla staccata della chicane, ma attenzione perché il CLX Motorsport e la Duquesne Team vanno entrambi lunghi alla staccata. Passa comunque Giorgio Roda, mantiene la terza posizione. CLX Motorsport invece dovrà aspettare, ma attenzione perché c'è la 50, la vettura di Ferrari che è contro il muro, la vettura di Custodio Toledo. Questo è il replay dell'incidente che vede proprio Custodio Toledo andare al contatto con la vettura di Felbermayr. E vediamo on board, qui siamo on board con la 77 di Proton Competition. Vedete come la P2, il prototipo, si è arrivata all'interno di una lotta che era già presente in classe GT. Purtroppo a farne le spese è proprio la vettura di Custodio Toledo e la vettura 50 di Richard Mille AF Corse. Virtual Safety Car che è entrata in pista, ne approfittano le vetture LMP2 per rientrare ai box. Siamo già a mezz'ora dall'inizio della corsa, rientrano nei box United Autosport, Interpol Competition e la vettura di Foresti Racing by VPS. Rientrano nei box anche tante vetture LMP3, e anche abbiamo visto una delle corvette rientrare ai box. Entra in pista anche la safety car, ma stiamo già per ripartire con la vettura di United, la numero 22, in testa alla corsa, seguita da Foresti Racing e la vettura numero 34 di Interpol Competition. Queste le prime tre posizioni in classe LMP2. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata.
Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Guardate il distacco che ha già conquistato Griffin Peebles in classe LMP2 dopo la ripartenza. Qui invece siamo in classe LMP3 perché abbiamo la battaglia per la leadership tra Matthew Richard Bell e con Euro International e Alexander Bukhantsov. Passa davanti la vettura di Euro International, la numero 11, che prende così il comando della corsa in classe LMP3 contro Inter-Europol Competition. Dietro invece c'è una vettura, quella di Giorgio Roda con la vettura numero 30, che deve sorpassare queste vetture di classe LMP3 nel tentativo di tornare a lottare per le posizioni in classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, il contatto tra Abdullah Ali Al Khalifi con il team Qatar by Iron Lynx e Takeshi Kimura, la 57 del Kessel Racing. Torniamo in classe LMP2 Pro AM perché questa è la battaglia per la quinta posizione tra Jan Falb con la rossa Racing by il team Virage e la 83 di François Perraudeau. Passa davanti Jan Falb, quinta posizione conquistata per il team Virage ai danni di AF Corse con la numero 83 con uno splendido sorpasso all'ultima curva del tracciato. Attenzione ai problemi per la numero 63 del team Iron Lynx con Amer Naran in testa coda nel terzo settore del circuito. Riesce comunque a ripartire la Mercedes numero 63. Qui intanto un altro replay, sempre coinvolta la vettura numero 62 del team Qatar by Iron Lynx, che va al sorpasso della 74 del Kessel Racing in classe LMGT3. Questa è la battaglia per la quarta posizione di classe GT. Siamo sempre in classe GT perché la 77 del Proton Competition è andata all'attacco della 86 di Michael Wainwright con il GR Racing. Qui invece siamo in classe LMP2 Pro AM, di nuovo battaglia per la quarta posizione tra Jan Falb e la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing. Passa davanti ancora la rossa del Virage. Qui invece un altro replay, questa volta in classe LMP3 perché Fabian Michel con Aresti GP è andato all'attacco di Inter-Europol Competition per la seconda posizione, altra posizione persa dal team numero 13 di Inter-Europol Competition, questa volta sul rettilineo. Il distacco intanto tra Peebles e Rousset è salito addirittura a 15 secondi, vantaggio diventato ormai abissale per Griffin Peebles con il team United Autosports. Qui invece attenzione alla vettura sempre di United Autosports, ma questa volta in classe GT3 perché Michael Birch è fermo in uscita dall'uscita dei box. In classe LMP2 invece battaglia LMP2 Pro AM, battaglia tra United Autosports con la numero 21 con Daniel Schneider contro Jens Reno Moller con il team Vector Sport, battaglia per la ottava posizione di classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, un contatto tra Al Khalifi e Max Moritz. Qui invece sempre un altro replay con Clément Mathieu contro Charles Erwin Samani. Racing Spirit of Le Mans contro AF Corse, va in testa coda la 59 dell'Aston Martin di RSL. Invece battaglia per la seconda posizione in classe GT3 con Ali Al Khalifi contro Matthew Kurzajewski con Proton Competition all'interno di Iron Lynx. Sembrerebbe prendersi la posizione, va però per l'esterno la vettura di numero 62 di Iron Lynx. Conquista così la posizione, battaglia per la seconda posizione, spettacolare. Siamo a bordo con Proton Competition che deve cercare in tutti i modi di riprendersi quella che è la seconda posizione, ma andiamo in classe LMP3 perché di nuovo battaglia, questa volta tra CLX Motorsport e Inter-Europol Competition. Scende dal podio la vettura numero 13 a vantaggio di CLX Motorsport, che conquista la terza posizione in classe LMP3, cerca di riprendersela però la vettura di Inter-Europol in curva 3, deve però desistere e lasciare spazio a CLX Motorsport, che passa così al terzo posto. Questo è un replay invece in classe LMP2 tra Nielsen Racing e Vector Sport, battaglia per quella che è la decima posizione in classe LMP2. Le due vetture vanno ruota a ruota prima della curva della Signia, sembrerebbe all'interno. La vettura di Nielsen passa così nei confronti di Vector Sport e sale così al decimo posto. Nel frattempo arriva il ritiro per la vettura numero 23 di United Autosports in classe GT3 e nel frattempo 10 secondi di penalità per la vettura numero 20 per un infringement in fase di virtual safety car. Siamo però in battaglia in classe GT3 per la seconda posizione con la 75, che invece è un replay in classe LMP2 Pro AM con la vettura numero 27 che va ad attaccare all'ultima curva la vettura del DKR Engineering, battaglia questa per il quinto posto.
In classe LMP2 invece battaglia per il quinto posto tra Luca Ghiotto e Jake Hughes. Inter-Europol Competition contro Algarve Pro Racing. Passa davanti la vettura di Algarve, ma si difende molto bene la vettura di Inter-Europol che va

a riprendersi la posizione. Sosta ai box per United con Griffin Peebles che lascia il volante al suo compagno Gregory Soucy. Qui invece vediamo Jamie Chadwick con Nicolas Minassian. Siamo on board con CLX Motorsport all'inseguimento di Algarve Pro Racing e Enzo Trulli. Ferdinand Habsburg contro Enzo Trulli. Va all'attacco Habsburg contro Enzo Trulli. Conquista così una splendida ottava posizione con uno splendido sorpasso nel terzo settore del circuito francese. Vediamo un altro replay. Intanto in sovrappensione un drive-thru per la vettura di Iron Lynx in classe GT3. Qui invece tante azioni in pista con la vettura di CLX Motorsport che va all'attacco di Interpol Competition. Prosegue intanto la battaglia perché in curva 1 vanno quasi in 3 affiancati verso curva 1 con CLX che rimane davanti, Idexport che prende la posizione su Interpol Competition e prosegue la battaglia tra la 37 e la 28 con le due che vanno molto al limite in curva 6. Va fuori dai limiti della pista la vettura di Idexport. In classe LMP3 invece stiamo con Euro International al comando della corsa in classe LMP3, 5 secondi e 8 di vantaggio su Ares GP e poi altri 9 decimi nei confronti di Poulenchère e CLX Motorsport. 2 ore e 28 al termine, vediamo altre battaglie in pista con CLX Motorsport all'attacco della vettura numero 7 di Cem Bolukbasi con Vector Sport. Cerca di riprendersi la posizione però Bolukbasi in scia nei confronti di Ferdinand Habsburg. E attenzione in classe LMP3 perché il leader della corsa, la vettura numero 11 di Euro International, è rimasta ferma in ingresso della pit lane. Edoardo Freitas, il direttore di gara, annuncia che l'ingresso ai box è chiuso, ma alcune vetture sono rimaste bloccate dietro la vettura numero 11 che comunque è riuscita a ritornare nella sua piazzola, aiutata anche dai propri meccanici. Vediamo se riesce a ripartire, sembrerebbe di sì la vettura numero 11 che adesso va di nuovo in pista, chiaramente hanno perso molto tempo in classe LMP3. Attenzione, sempre in classe LMP3 un altro colpo di scena perché la vettura numero 85 di Ares GP ha ricevuto una bandiera nero e arancione per dover riparare la parte posteriore della propria vettura. Vedete che infatti è leggermente danneggiata e adesso la vettura sarà costretta a rientrare in box per le riparazioni. Box anche per Algarve Pro Racing in classe LMP2, la vettura scende al nono posto di categoria. Qui adesso invece siamo in classe LMP3 perché c'è la battaglia per la leadership tra DKR Engineering e CLX Motorsport con Poulenchère che va all'attacco di Antiranmo, va all'interno della Signe, si prende così forse la prima posizione, sì così è, deve rimanere alle spalle a questo punto la vettura di DKR. Vediamo un replay questa volta in classe LMP2 Pro AM perché Antonio Fuoco è andato al sorpasso di Ferdinand Habsburg con la vettura numero 83 di AF Corse che va così a conquistare la terza posizione di categoria Pro AM. Siamo così a metà gara con la battaglia per l'11ª posizione tra Nissany e JQX con la vettura di Nissan Racing che va in qualche modo a cercare di coprire la vettura di Algarve Pro Racing. Passa in questo momento la vettura di Antonio Fuoco con AF Corse che conquista così due posizioni in classifica assoluta. Però ricordiamo che AF Corse è in battaglia per la categoria Pro AM mentre Nielsen e Algarve Pro Racing sono in LMP2 Pro. Passa così Antonio Fuoco, continua invece la battaglia tra Nielsen e Algarve Pro Racing con Nielsen che cerca di difendere l'interno ma va ancora più interno la vettura di Nielsen che vanno quasi al contatto ma rimane davanti la vettura di Nielsen, si affianca di nuovo la vettura di Algarve Pro Racing, passa così all'interno di curva 6, dietro infatti ci sono alcune altre vetture che cercano di approfittare della situazione, passa anche la vettura di Vector, adesso sono ruota a ruota Vector e Nielsen Racing verso il rettilineo. Passa così infatti la vettura di Vector Sport con la vettura numero 10, prosegue la battaglia questa volta tra Roy Nissany e Ferdinand Habsburg, due vetture di categoria differenti ma è una battaglia per la 14ª posizione assoluta con CLX Motorsport in scia a Roy Nissany. Vediamo
Vediamo se riesce a prendersi l'interno in curva 1, si fa vedere negli specchietti, tira la staccata, va così all'interno di Nielsen Racing, va fuori dai limiti della pista. Nissany che deve

questo punto cedere la posizione nei confronti di Ferdinand Habsburg, che passa così in 14ª posizione assoluta. Attenzione alla Full Corsiello che viene introdotta dalla direzione gara per andare a rimuovere dei paletti. Adesso Freitas che segnala così la bandiera verde per poter ripartire battaglia per la prima posizione in classe GT3 TTF Sport e High Class, vettura 33 contro la 54 di Porsche, Alec Dell contro Anders Fjordback con la Porsche numero 54 che si mette in scia alla Corvette numero 33 nel tentativo di passare al comando della corsa in classe LM GT3. Andiamo in classe LMP2 Pro AM perché battaglia per la seconda posizione tra Johnny Edgar e Antonio Fuoco. Antonio Fuoco va all'interno della chicane. La Yoba ETF invece cerca di resistere all'esterno, mantiene per ora la posizione in croce di Antonio Fuoco che si fa nuovamente vedere negli specchietti di Yoba ETF con la Spike the Dragon, la numero 99, che si vede a questo punto di nuovo affiancata all'83 di Antonio Fuoco che va all'interno della Signia e sembra prendere così la posizione di velocità di percorrenza alla Signia. Passa così al secondo posto la vettura di Antonio Fuoco, siamo a bordo con Yoba ETF, ma le immagini vanno sulla battaglia per la terza posizione in classe LMP3 tra CLX Motorsport e Arese GP, con Arese GP che conquista uno splendido terzo posto all'esterno della chicane del Mistral, passa così al terzo posto con CLX che invece scende in quarta. Box per TF Sport, la corvetta numero 33 che abbiamo visto al comando della corsa in classe LMGT3 qualche immagine fa. Qui invece battaglia in classe LMP3 tra Inter Europol e DKR Engineering con Inter Europol all'interno, cerca invece un doppio incrocio alla chicane di curva 1 e 2, Brickhack con DKR Engineering, incrocio che sembra avere effetto, si porta a questo punto all'interno di curva 3, la vettura numero 4 che va all'interno e conquista così la prima posizione in classe LMP3 ai danni di Inter Europol Competition. Team Radio per la vettura numero 4 con Brickacek di Kayara Engineering, ottimo lavoro, bel sorpasso, concentrati ora su quello che hai davanti, non guardare più indietro. Attenzione però alla vettura numero 74 di Fran Rueda per il team Kelser Racing che era in terza posizione in classe LMGT3, forse vittima di un contatto, rivediamo il replay. No, sembra più essere un cedimento strutturale della posteriore destra che però causa così il ritiro per la vettura di Kessel Racing, la numero 74, e il conseguente inserimento della fase di Virtual Safety Car che viene appunto mostrata anche a schermo in questo momento. Virtual Safety Car, vedete la 74 che viene rimossa dal tracciato, ne approfitta così la vettura di United ancora per ritornare ai box e effettuare di nuovo il cambio pilota con Gregory Sossì che lascia spazio a Ben Hanley. Si riparte ora con meno di un'ora al termine della corsa con United Autosport ancora al comando della corsa con Forest Racing subito all'inseguimento, CLX Motorsport invece in terza posizione, in classe LMP2 Pro AM invece vediamo al comando TDS Racing seguita da AF Corse, siamo on board con CLX Motorsport, qui invece dietro la battaglia in classe LMGT3 con TF Sport inseguita dalla vettura numero 57 di Kessel Racing che è in battaglia con Proton Competition, la numero 75, due vetture in lotta per la seconda posizione, siamo on board con la Porsche di Proton, vedete come anche passano le vetture LMP2, è passata la numero 99 di Yoba ETF in battaglia per la leadership di classe LMP2 Pro AM, qui invece prosegue la battaglia in classe GT3 con TF Sport inseguita dalla Ferrari di Kessel Racing, inseguita a sua volta dalla Porsche di Proton, ma attenzione al drive thru per la vettura numero 54 in quinta posizione, la vettura di High Class. Per limiti della pista, qui invece in classe LMP2 vediamo la vettura numero 29 di Forest Racing all'inseguimento della 22 di United che è stata assoluta protagonista di questo secondo appuntamento dell'European Le Mans Series con Benjamin Hanley che a questo punto deve difendere questa vittoria che stanno costruendo nei confronti di Forest Racing, vediamo un replay, questa volta coinvolta sempre la 29 ma la vettura di CLX Motorsport in testa coda in curva 3 che a questo punto vediamo dalla grafica essere scesa in settima posizione dalla terza in cui si trovava prima della bandiera verde. Nessun particolare problema, nessun danno per la vettura, ma chiaramente tanto tempo perso. Vediamo in classe GT perché Kessel Racing va al comando della corsa dopo uno splendido attacco nei confronti della Corvette di TF Sport. E vediamo al replay proprio della Corvette che si vede infilarsi dalla Ferrari.
In classe l'MP3 invece DKR Engineering è al comando della corsa, entra però alla

Full Corsiello, cerchiamo di capire per quale motivo. Ecco il motivo che ci mostra. Il motivo della Full Corsiello è la direzione gara deve andare a rimuovere il paletto. Ne approfitta così Forestier Racing con la numero 29 che va ad effettuare un cambio del posteriore, di fatto lasciando respirare la vettura di United che a questo punto rimane al comando della corsa. Rivediamo il replay con la vettura di Forestier Racing che procede molto lentamente con dei danni al posteriore, e infatti motivo per cui sono dovuti rientrare in box. Qui invece un altro replay con la vettura di Nielsen, la numero 24, che è andata all'attacco di Eyo Bytiff. Di nuovo battaglia tra due vetture iscritte in categorie differenti, con la vettura di Nielsen che passa Eyo Bytiff. Qui invece on board con TF Sport, siamo ancora in regime di Full Corsiello, bandiera verde che viene introdotta proprio in questo momento. Ne approfitta TF Sport che si fa vedere negli specchietti della vettura numero 57 di Kessel Racing, deve però rimanere ancora alle spalle. Battaglia per la leadership in classe LMGT3 con 41 minuti al termine, che promette sicuramente tanto tanto spettacolo tra Mathias Joubert e Charlie Eastwood. E vediamo un replay, vediamo inquadrata la 33 di TF Sport, ma dietro c'è stato un contatto tra la vettura numero 75 di Proton e la 51 di AF Corse, coinvolta anche una vettura LMP3. Invece Forestier Racing ancora ai box con 38 minuti al termine, gara disastrosa purtroppo per la vettura numero 29, bandiera nero e arancione questa volta per la vettura numero 4, la DKR Engineering, che vediamo in effetti con la portiera aperta, passa di nuovo al comando la 85 di Arace GP. Grande, grande caos in questo momento in classe LMP3 con tutti i leader della corsa che hanno avuto problemi in qualche momento della competizione. Qui intanto in classe LMP2 Pro AM, la 83 di AF Corse passa al comando andando all'attacco di TDS Racing. Un altro replay invece ci fa vedere la battaglia tra la 47 di CLX Motorsport e la 99 di Eyo Bytiff, battaglia per la quarta posizione di classe Pro AM con dietro la 24 di Nielsen che cerca di trovare spazio. Vediamo di nuovo il replay on board con CLX Motorsport all'interno della chicane. Adesso invece siamo on board con la 99 di Eyo Bytiff. Le due vetture sono ruota a ruota fino alla staccata. Passa così la vettura di CLX Motorsport alla chicane. Invece torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United a questo punto ha costruito un discreto margine su Interpol Competition, la 34 che vediamo inquadrata in questo momento. Andiamo però in classe GT perché c'è la 77 di Proton all'inseguimento della vettura gemella, la 75 e la 55 di Spirit of Race che passa davanti, battaglia tra le due Porsche. La 77 che si fa vedere all'interno della 75, passa così e prende la quinta posizione. Attenzione alla direzione gara che segnala una penalità di 30 secondi di stop and go per la numero 85 per non aver rispettato la bandiera nero e arancione. Attenzione perché è un'altra tegola per la vettura attualmente al comando della categoria LMP3. La vediamo infatti ferma ai box per scontare la penalità. Adesso però in classe LMP2, battaglia tra United e Interpol, vanno entrambi in testa a coda le due vetture in lotta per la leadership. La leadership assoluta è in classe LMP2, va in testa coda Interpol che ci mette un po' a ripartire, passa così la vettura di Gravel Pro Racing che però è raddoppiata, rimane al comando a questo punto la vettura di United, Interpol che scende al quarto posto. Rivediamo il replay del contatto, le due vetture che vanno affiancate proprio in percorrenza della chicane vanno al contatto e vanno entrambe in testa coda, ne approfittano così le due vetture di Idexport che salgono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Box per la 34 seguita dalla Idexport la numero 28. Fasi concitate con meno di 20 minuti al termine, va in box anche la United seguita da Idexport, la numero 18 e la Vector Sport, passa di nuovo al comando United. Dietro invece vediamo arrivare la Interpol Competition e la Idexport con la 28 al secondo posto, la 34 al terzo, invece la 18 scende al quarto posto, fasi concitate proprio in ambito strategico con 15 minuti al termine, battaglia per la seconda posizione tra Interpol e Idexport, Interpol all'esterno della signa, Idex invece rimane all'interno, sembra avere però molta più velocità la vettura di Interpol che passa al secondo posto e conquista così la...

La posizione che aveva perso proprio a causa dell'incidente con la vettura di numero 22. Battaglia invece per il quinto posto in classe P2 Pro AM tra TDS Racing e Duquesne Team con la 14 che rimane davanti. Si fa vedere però la vettura di Duquesne che esce molto più forte dalla chicane, si porta all'interno della Signe e va così probabilmente a conquistare quella che è la quinta posizione. Vanno quasi al contatto le due vetture, vanno di nuovo al contatto prima della Signe, si prende così la posizione la vettura numero 30 del Duquesne. E attenzione perché arriva una drive-through per la numero 83 che attualmente è al comando della corsa per un'infrazione durante il regime di bandiera gialla a F Corse che a questo punto dovrà cedere il primo posto a CLX Motorsport, la numero 47 che ha alle spalle di 4 secondi e mezzo. Salirà invece sul podio Nielsen Racing e Eyo BYTF per come stanno le classifiche a 7 minuti e 52 al termine. Torniamo con le immagini in classe LMP2 perché United è ancora al comando, ma la sfida è tra IDEXport e Vector Sport per il quarto posto in classe LMP2. Le immagini però vanno sulla United che con 14 secondi al termine della corsa va così a completare quello che è l'ultimo giro della gara, ultima curva per United e Ben Hunley, 5 secondi al termine, 4, 3, poi 2, poi 1 e bandiera a scacchi che viene sventolata proprio qualche istante prima del passaggio della numero 22, ultimo giro che viene completato e a questo punto United conquista così il secondo appuntamento dell'European Le Mans Series. Grande prestazione da parte di tutti in classe LMP2 con United Autosport che va a conquistare così la vittoria con Griffin Peebles, Gregory Soucy e Benjamin Hunley che ha completato l'opera per la vettura numero 22. Queste invece le classifiche finali con, come detto, a United vincitore in classe LMP2, in classe LMP2 Pro AM invece vincitrice la numero 27 di Nielsen Racing, in classe LMP3 troviamo vittoriosa la numero 13 di Interpol Competition e in classe LMGT3 domina la numero 57 di Kessel Racing, la Ferrari del team svizzero. Gara assolutamente dominata dalla vettura numero 22 di United Autosports che festeggia così questo incredibile risultato, di fatto portandosi poi anche al comando della classifica dopo due appuntamenti nell'European Le Mans Series. Mi hanno messo un po' sotto pressione per mantenere la posizione che avevo quando sono salito in macchina. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, la squadra e tutti quanti durante anche i pit stop. Non è stata una gara facile, in alcuni momenti la situazione si è fatta molto serrata, ma abbiamo semplicemente cercato di gestire quello che avevamo per portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti, quindi sì, sono entusiasta per tutti quanti. Podio che vede United Autosports con il numero 22 conquistare il successo, secondo posto per Interpol Competition e terzo posto per IDEXport. In classifica invece vediamo United Autosport conquistare la leadership con 40 punti, secondo posto per Interpol Competition con 37, terzo posto Foresti Racing by Pagny con 26 punti. In classe LMP2 Pro AM invece troviamo vincitrice la vettura numero 27 di Nielsen Racing con Creighton Lentudis, Alex Quinn e l'australiano James Allen. Grande risultato anche per la squadra numero 27, sentiamo Alex Quinn. Sì, è stato difficile, c'erano diverse auto in lotta per la vittoria dopo quell'ultima ripartenza, ma ora siamo ovviamente molto felici di aver ottenuto la vittoria. Avevamo un ritmo davvero buono, quindi siamo decisamente felici. Dopo Barcellona, come ha detto Creighton, riprenderci in questo modo è davvero positivo. È una nuova squadra per entrambi, è un ottimo modo per iniziare l'anno e speriamo di essere tornati un po' in corsa nel campionato ora. Possiamo spingere per il resto dell'anno. Questa è la cerimonia del podio che vede vincitrice Nielsen Racing con la numero 27, secondo posto invece per la numero 99 di Eyo BYTF con Spike the Dragon, terzo posto invece per la numero 30 del Duquesne Team. In classifica invece troviamo la numero 30 di Duquesne al primo posto con 31 punti, secondo posto per AF Corse con la numero 83 con 26 punti, terzo posto per l'Algarve Pro Racing numero 20 con 25 punti.

In classe LMP3 invece Interpol Competition con la numero 13 e Alexander Bukantsova, Henry Kubits Olarte e Chun Tin Chou vanno a conquistare la vittoria.

0: Vittoria in classe LMP3. Andiamo a sentire Henry Olarte. Alla fine siamo stati un po' fortunati con la penalità di Ares GP. Forse non avevamo il miglior ritmo di gara, ma insomma, in generale abbiamo finito la corsa. Siamo sempre rimasti lì a lottare e anche la strategia è stata incredibile. Grazie mille alla squadra da parte di tutti. Podio in classe LMP3 che, come detto, vede vincitrice la numero 13 di Inter-Europol Competition, secondo posto invece per la numero 68 il team francese di M-Racing e terzo posto per la numero 4 del team DKR Engineering. In classifica squadre in classe LMP3 invece troviamo al comando la numero 13 di Interpol Competition con 40 punti, al secondo posto invece la vettura di Rinaldi Racing la numero 5 con 31 punti, a pari merito con la numero 85 di Ares GP sempre a 31 punti. Infine in classe LMGT3 troviamo vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Mathis Joubert e Daniel Serra, trio che è riuscito a conquistare la vittoria dopo uno splendido duello con la Corvette di TF Sport. È stato semplicemente fantastico, la strategia della squadra è stata formidabile, hanno fatto un lavoro enorme nei pit stop, abbiamo guadagnato tantissimo tempo sul giro e posizioni durante le ultime due soste. E poi si è trattato di risparmiare carburante, l'ultimo stint è stato piuttosto duro, bisognava risparmiare molto per circa 300-400 metri al giro, ma abbiamo gestito la cosa molto bene e alla fine abbiamo vinto questa gara. Podio in classe LMG3 che, come abbiamo detto, vede vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con la Ferrari 296 LMGT3 Evo, secondo posto per la Corvette di TF Sport la numero 33 e terzo posto per l'altra Ferrari la numero 86 di GR Racing. In campionato invece troviamo conquistare il comando della classifica Kessel Racing con la numero 57 con 40 punti, secondo posto per la Porsche di Proton Competition con 31 punti, terzo posto invece per la numero 55 di Spirit of Race con 20 punti. È tutto per quanto riguarda il secondo appuntamento della European Le Mans Series. Il prossimo appuntamento è per il weekend del 5 luglio sul circuito di Imola. Andremo in Italia. 2026,
1: we will see you there.

Ministero della Salute si è riunita la cabina di regia interistituzionale per fare il punto sull'emergenza caldo nell'ambito del Piano Operativo Nazionale. Il ministro Orazio Schillaci ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata, assicurando la massima attenzione e il coordinamento con le autorità sanitarie territoriali. I dati preliminari del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, intanto, indicano a giugno temperature superiori fino a 7 gradi rispetto alla media, con picchi oltre i 9 gradi a Torino. Nessun incremento invece degli accessi ai pronto soccorso nelle 8 città sentinella osservate dal sistema di sorveglianza. Resta attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e consigli contro il caldo. Oltre 400 le chiamate ricevute finora, soprattutto da Lazio, Lombardia e Puglia. Scatta l'allerta sanitaria dopo un caso di morbillo registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che si è svolto alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Il Ministero della Salute ha confermato che il candidato risultato positivo era presente alle prove tra il 23 e il 25 giugno e ha informato il Ministero della Giustizia che ha avvisato tutti i partecipanti. Una comunicazione è stata inviata anche alle regioni con l'invito a prestare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi come febbre alta, tosse, raffreddore, congiuntivite ed eruzioni cutanee. In caso di simili compatibili con il morbillo, il Ministero raccomanda di contattare subito il medico di famiglia e l'ASL di riferimento, segnalando la possibile esposizione al virus e di indossare dispositivi di protezione e ancora, se necessario, recarsi in ambulatorio o al pronto soccorso. A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante, istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti si sono riunite al Senato per chiedere una piena e concreta attuazione della norma. L'occasione è stata un convegno promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia, Raul Russo. Quattro le priorità al centro del confronto: l'operatività dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, l'aggiornamento dei PDTA e l'avanzamento della rete italiana dell'obesità, l'utilizzo delle risorse già previste dal Fondo Obesità e la definizione di modelli di accesso ai trattamenti, il pieno accesso alle prestazioni previste dai LEA affinché il diritto alla cura non resti una previsione programmatica ma diventi una risposta uniforme su tutto il territorio nazionale. Il cancro continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie in Europa. Nel 2024 si stimano 2,7 milioni di nuove diagnosi, oltre 5 ogni minuto, e secondo OCSE e Commissione Europea i casi potrebbero salire a 3,2 milioni entro il 2040. Ma il problema non è solo l'aumento delle diagnosi. Il nuovo rapporto denuncia forti disuguaglianze nell'accesso agli screening, nei tempi di cura e nella qualità dell'assistenza. Troppi pazienti arrivano ancora a una diagnosi tardiva e i percorsi terapeutici restano frammentati. L'obiettivo indicato da OCSE e UE è costruire sistemi oncologici più integrati, ridurre le differenze tra paesi e mettere davvero il paziente al centro delle cure. Anche l'Italia presenta luci e ombre, con buone esperienze nelle cure palliative, ma criticità nei registri tumori e nell'elevato ricorso alla chirurgia per il tumore della prostata. Sport e prevenzione insieme per promuovere la salute. Al rally di Roma Capitale ha debuttato un consiglio in salute, il programma del Consiglio regionale del Lazio, che ha offerto visite e screening gratuiti lungo le tappe della manifestazione. Durante la conferenza stampa di presentazione al Salone delle Fontane dell'EUR, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma ha spiegato che l'iniziativa ha coinvolto Roma, Rieti, Frascati, oltre 40 comuni attraversati dal rally, grazie alla collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie per avvicinare i cittadini alla prevenzione e favorire la diagnosi precoce.
Tra i protagonisti anche l'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. La presidente Anna Maria Servadio ha ricordato che i fisioterapisti sono stati presenti al rally con screening posturali e valutazioni funzionali ed educazione al movimento. Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi

0: solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio-ferro-fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X.

I fuorisede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza, affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni.

0: La Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni.

con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Pollo.

0: ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: Landese, vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i 2 gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un 4° filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei 4 imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le 2 amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare

0: una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
3: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
4: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio

0: L'approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni, e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice al latere incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice al latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza.

0: Esperienza Fashion divide ed arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna alla Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.

0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
1: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti, però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
2: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
3: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.

0: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Pro Locoteggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
1: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me, bisogna lavorare in maniera proprio diretta come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
2: A causa di un giudice a latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
3: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti.

familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3!
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio.

0: Monitoraggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui.

0: manifestazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica, una ricostruzione che non ha convinto il tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo

0: Registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo, tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: Una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Pro Loco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla Tavola della Principessa Costanza io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni, grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
3: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità del giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata

0: la prossima udienza.
1: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Indagine preliminare, abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto: non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia. Quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata.

0: e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in Corte d'Appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del Comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il Comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento.

0: ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: È una grandissima emozione, sicuramente un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
3: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
4: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto: non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo.

quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Pollo e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica, una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini. Escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Giuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prospettiva

0: Eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo, tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
1: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
2: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla Tavola della Principessa Costanza io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco. Quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni, grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
3: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2.

0: novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
1: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. In indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto: non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta.
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. In quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio.

0: Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
1: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
3: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
4: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
4: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
4: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto.

0: Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
1: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
1: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!

0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso, che era molto grosso, mamma orsa, che era di taglia media, e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si

0: sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
4: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
4: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'Assemblea delle Delegate dei Delegati CGIL, che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

La proposta di CGIL CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità.

0: qualità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati di tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo Paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
4: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
5: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nella mobilitazione di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale, proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per dare, non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
6: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
7: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia, perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
8: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio non posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
9: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro.

0: Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
1: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
2: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà. Abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
3: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
4: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
5: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
6: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
7: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
8: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume. La rappresentanza si misura con il consenso.
6: Il mio obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi. È la cosa più importante. E non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
8: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire avere diritti, avere tutele, avere contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare laddove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
9: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda. Chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo? Lo stipendio? Oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
2: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
10: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro paese.
8: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
11: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
12: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale.

0: appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali, e quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
1: Trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico,

0: Per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
1: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedrete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 13 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature,

0: si depositano in ciottoli. L'acqua, quando arriva la piena nel periodo invernale, muove questi ciottoli scavando la roccia e sono molto particolari da vedere e da visitare. È possibile visitarli tramite il percorso all'interno proprio del letto del fiume oppure dei percorsi di trekking di media difficoltà che partendo dall'oasi di Remolino arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 km.
1: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti
0: E
1: turisti.
0: molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri, insomma, a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura, un
1: Ormai
0: ottimo
1: parliamo
0: rilassamento.
1: di turismo esperienziale, quindi le persone
0: Certo,
1: vogliono vivere la natura, vogliono essere proprio a
0: a
1: contatto della natura.
0: contatto, e
1: Però
0: infatti.
1: adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
0: Va
1: Vuoi andare?
0: bene,
1: Mi accompagni?
0: certo, andiamo.
1: Andiamo, andiamo, andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria della bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo. Questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato, è accessibile?
1: È privato, è privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare. Felitto abbiamo le gole del Carore, che sono delle bellezze naturalistiche, vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare, abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturali

0: realistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
1: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
2: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e che ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo insomma, ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue, la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dai gli artigiani della scuola napoletana.
1: Allora Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
2: Grazie.
1: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
3: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del Fusillo di Filetto.
4: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
3: Iniziamo la ricetta.
4: Oh!
3: Mezzo chilo di farina.
4: Quindi farina grano duro. Ah, così
3: farina
4: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
3: Ok,
4: bellissimo.
3: Poi normale un chilo di farina mettiamo 6 uova, invece così adesso mezzo chilo mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
4: Quindi dimezziamo le dosi.
3: Dimezziamo. Ok.
2: Abbiamo beccato e
4: tre velozzi. Cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova due velozzi, cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene, qui sì. Adesso si deve lavorare con posto, con maestria vostra.
3: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
4: Ah, un paio d'ore.
3: Poi si fanno i famosi cingoli.
2: E poi li andiamo a vedere.
4: E poi li facciamo vedere, è vero.
3: Allora, e poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
4: Ah, che beh, ma non gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo.
5: Com'è nato questo fusillo?
3: Allora, non so se è storia, se è leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. Mm. E naturalmente Filetto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
2: Ecco qua, vedi?
3: Allora,
2: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
3: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
2: E vai.
3: Mettiamo un po' d'olio.
2: Olio.
3: Anzi, dovevo mettere troppo, è l'emozione.
2: Ma perché ti emozioniamo noi?
3: Ma non lo so perché mi sei emozionato.
2: Così,
3: no. E Max.
2: No. Ah, quindi lo stendi prima col mattarello?
3: Stendiamo col mattarello, lo unciamo con l'olio, mm-hmm. Prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
4: Ah, adesso si taglia?
3: Adesso qua si taglia. Perfetto. E facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda.
4: No, no, mi sono abituato al struffolo.
3: Visto solo dove c'è un po' di pancetta.
4: Lo allunghiamo.
3: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
2: Ah, vedi.
3: Questa.
4: Così?
3: Così.

0: quei tagli. Però adesso comunque si potrebbe fare così, e poi faccio vedere anche un altro modo, perché ne dobbiamo fare parecchi.
1: Ah.
0: Tagliamo le pugne,
1: pareggiamo. Ah, perfetto.
0: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
1: Certo.
0: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
1: Perfetto.
0: Ok?
2: Qui ci sta il fiume, ma che si serve per gli appiscà?
3: Questo qua per gli appiscà, ma che dici?
2: No!
3: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo!
2: Ma allora, io faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile! Questi sono i ferretti!
3: Sì!
2: Ma sono sottilissimi! È un capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere? Vedi, guarda, vedi com'è bello! Proprio sottile!
0: È sottile, ma...
2: E con questo poi...
0: Facciamo il fusillo!
2: Mo' sono curioso di vedere come si fanno,
0: Andiamo! Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini, adesso prendiamo questo bastoncino,
2: sì.
0: Poi prendiamo il bel ferro,
2: esatto.
0: E lo appoggiamo sulla pasta,
2: centralmente,
0: con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola, e dopo con tutte e due le mani, dal centro verso l'esterno,
2: questa,
0: e vai!
2: Questa è arte.
0: Però adesso mettiamo, lo facciamo insieme!
2: Facciamolo insieme, andiamoci a lavorare. Allora,
0: okay.
2: Pressione, giusto?
0: Sì, sì.
2: Facciamo pressione così, andiamo bene e tiriamo dietro. Vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso
0: un po',
2: andiamo a lavorare con tutte e due le mani, dall'interno verso l'esterno.
4: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rosi?
0: Sì.
2: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
0: centimetri. 25 centimetri, sì.
2: E poi lo andiamo a sfilare. Guarda.
0: E poi mantiene la germezza.
2: Ma io sto diventando un campione proprio. Sto qua, ti.
4: Rossi, noi i fusilli l'abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
0: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
4: Rosy, Max sta assaggiando il tuo
2: ragù. Che bello!
4: Come l'hai fatto?
0: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
2: Ah, quindi bello!
0: Ho fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
4: Ecco, quello ti volevo dire, perché dal colore vedo che sono i nostri
0: pomodori
4: e i bottigli di fumarole.
2: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol. Vieni.
4: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
2: Si sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
4: No, si butti tu.
2: Caliamo.
0: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice.
2: Saliamo
4: prima, giusto?
0: Sì. Sale doppio.
4: Doppio integrale.
2: Rosy, quando è il tempo di cottura?
4: 10 minuti.
0: Circa 10 minuti.
4: Ma noi facciamo a occhio,
0: noi
4: però,
0: facciamo
4: a
0: occhio.
4: A occhio.
2: Ci sta.
4: Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
2: Di 5 minuti almeno.
4: 5 minuti.
2: E adesso è arrivato il momento più bello.
4: Max, ferma un momento.
2: Non è più bello.
4: No, aspetta.
2: C'è qualcosa di più bello.
4: È proprio perché è il più bello.
2: Va bene, vai, smentiscimi.
4: Guarda.
2: No, vabbè.
4: Prima del fusillo, assaggia. Dai, ecco.
2: Mamma mia.
4: Noi aspettavamo questo momento.
0: È buono?
4: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai.
2: Come si fa?
0: Allora,
2: una
0: noi
2: bella zuppiera, una zalatiera.
0: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo una metà.
4: Scolati bene.
2: Olè. E poi un altro strato.
0: E poi un altro strato.
2: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
4: Max, ti richiama. Prima un formaggio, perché sennò scivola.
2: Ah, è vero, perché
0: non si scivola. E mo ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
4: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
0: Sì, muoviamo con questo.
4: Ecco.
0: Guarda qua che fusilli.
4: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
2: Ma con me? Come lì il vagabondo? Mamma mia!
4: Allora io me la prendo da qua, come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
2: Che callosità, che sapore, com'è bello.
4: È buono.
2: Bello, bello.
4: Tu stai proprio mangiando?
2: No.
3: E diciamolo.
2: Boh.
4: Quindi a tavola non mangi più.
3: Portiamolo a tavola.
4: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto. Ecco. Noi andiamo a tavola e buon appetito.

0: anche oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata tra il verde incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi è nostro auspicio, con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve.
0: Ciao.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania, ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al
0: E
1: mondo.
0: quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero tramite le soprintendenze, che anche le amministrazioni locali siano

oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno dal, appunto, dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nucera, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici: Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Questo programma è offerto da
3: Lenzo Kart. IP Karting.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra super trasmissione Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera insieme ai nostri super ospiti faremo un viaggio esclusivo nel mondo del karting sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti presenti, prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera un'altra grande puntata, due ospiti, tutta da vivere.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Eccolo Ciao qua. Ragazzi, buona serata a tutti.
0: Non dirmi che è caldo, non dirmi che è caldo.
2: È caldo anche per te però, perché...
0: Ciao a tutti. Andiamo a presentare il nostro ospite, abbiamo un super tecnico nel mondo dei kart perché abbiamo, dopo il grande successo di Lorenzo Abò, super tecnico del kart, è piaciuta molto la puntata.

0: e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
1: Ciao, ben grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete appena fatto.
0: Bene, ragazzi, si può partire con il nostro super ospite. Faremo

0: cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sernagiotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasuzzi, che Sauro conosce molto bene, abbiamo cominciato con lavorare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e
1: Parolin,
0: via via.
1: vediamo. Parolin.
0: Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa
1: Albino.
0: e Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
1: Bene, insomma, abbiamo un po' preso delle foto della tua storia. Non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
0: Allora, qui questa foto è vecchissima. Se guardate il logo del Parolin, è veramente il primo logo che lui ha avuto. Quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento. I 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
1: Bene, allora poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo. E sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti. E poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
0: Eh sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione. Prima ho cominciato con Dino quando era ancora c'era Gizanardi, e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano, che come ben sapete Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sernagiotto, Flavio Andreatta e tanti, tanti, tanti, tanti, tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti, non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
1: Esatto, anche perché, ecco, qua sei con Nico
0: Qua
1: Rosberg,
0: sono con Nico Rosberg, sì.
1: sappiamo
0: E
1: veramente
0: questo
1: che...
0: è il pilota della Taylor Barnard, che attualmente lui è arrivato a Formula 2 e adesso sta facendo la Formula E.
1: Questo
0: Sì,
1: qua?
0: eccolo. Sì, questo è
1: Sì.
0: Taylor Barnard, sì, da piccolino.
1: Quindi, insomma, li hai visti crescere tutti, dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma
0: Con
1: lo
0: Kimi. Sì.
1: lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, ragazzi?
2: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari carisma o misura diciamo la visione della gara, insomma, un pilota che l'ha visto, dice, questo qui è un fenomeno.
0: Uno in particolar modo, fra quelli che ho visto correre io, ma non necessariamente hanno corso con me, sono tre. Uno si chiama Giorgio Pantano, ma non perché io lavoro per Giorgio Pantano. L'altro si chiama Nyck de Vries e per ultimo Andrea Kimi Antonelli. Mi hanno impressionato tutti e tre. Forse metterei molto simili tra loro Nyck de Vries e Kimi, in quanto loro, quando correvano, erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nyck ha vinto il mondiale con Dino a Zuera. A un certo punto lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico: Nyck, guarda che questo sarebbe il tuo turno. Mi dice: chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni, se in questo punto della pista è dove mi prendo il gap più grande. Ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove accelerano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta delle gomme, non importa la tenuta del motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono
1: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio
2: loro.
1: ridicoli, eh?
2: No, ma
1: No,
2: infatti
1: vabbè.
2: giusti. che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto, perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho riportato.

0: siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio. Il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
1: Ah, sì. Una volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria ed ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nyck de Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
2: Vabbè, comunque era facile, secondo me era facile la risposta, bastava dire entrambi
1: tutti,
2: e fine della storia.
1: Molto forti, incredibili, incredibili.
3: Ecco Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
4: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri, che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber o quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino, che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile: guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato, oppure diciamo mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo e logicamente, stando costantemente in radio, quando siamo in gara siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo, e non c'è storia. Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart, dal mio punto di vista. Non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
3: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore. Giusto, Sauro?
2: Ma no, sono curioso perché all'epoca, quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Ma al di là di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici, perché ci si comunque scambiavano molte diciamo idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronnie Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti. Perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo, per dire: la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no, oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
4: Ma vedi, Sauro, è un mondo talmente complesso adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il meccanico fa corpo unico con il pilota, questo come succedeva una volta, vuole dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta, c'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria, e quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico, e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte del diciamo, della parte fondamentale per il pilota, perché

0: devi sapere che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre. Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro, arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche, e da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è quanto. Tu pensa che Condino, l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. Siamo sempre in attesa, con un
1: Ma
0: filino d'ansia.
1: cioè, mi può andare bene, perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro, perché ecco perché magari in una categoria, magari di OK, il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti. Non per Dino, per me è uno dei guru del kart e sono il primo a dirlo, non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è. E ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo guarda che io ho visto questo e poi la decisione è normale che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo
0: Questo,
1: sì.
0: sì. Questo è verissimo, però devi capire, adesso ti faccio un esempio, l'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblad che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico Adino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali o i rapporti, perché? Perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa. Era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le manche, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle manche e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
1: Ecco, Andrea, però, scusa,
0: Dimmi.
1: stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con
0: Sì.
1: te. Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
0: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica. Ok? Questo per dirvi cosa, che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica. Vale a dire, Kimi conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart ed è un know-how non da poco perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara. E quando tiravi le somme la domenica sera era il vincente perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico. Forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport e quindi gli ha
1: Certo.
0: permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui è molto, come lo, molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, i intertempi di tutti, lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava e soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre, non so, se lui faceva anche il miglior giro di gara, ma notava che su un settore, non so, Arvid Lindblad o Taylor Barra erano più veloci di lui, bene, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri due, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. Questa fa la differenza. Poco
1: Ah beh,
0: a poco.
1: si vede, si vede, si vede. Tra l'altro, hai avuto anche la fortuna di lavorare con dei mostri sacri del motorsport,
0: Tipo.
1: tipo Fittipaldi e Patrese. Adesso noi abbiamo un turpiloquio che avete avuto molto divertente, ascoltiamolo.
2: Devo raccontare che Andrea era come Homestead e subito bisogna la candela. Dove c'è candela?

0: Io prendo di questo americano e via. Ha preso la candela americana e è andato via. Questo scemo.
1: Se arriva la candela subito, io ho tolto un altro pilota. No?
2: L'altro pilota? E
0: l'altro pilota?
1: Ho messo la mia.
3: Bisogna stare grazie. Attenti con Andrea.
0: Sì. Quando guardo Andrea, dove sono le candele?
3: Il gatto e la volpe erano niente contro me. Perdevano di sicuro.
1: Ma mi diverto con voi, no? Siete una parte della storia dell'automobilismo, non so quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
3: Tanti, perché noi i chilometri li facciamo veramente con le
1: macchine. Lui è stato uno di, ha avuto un record per molto tempo, l'uomo con più gran premi al mondo.
0: Incredibile.
1: Quando facevano 16 gran premi all'anno, 15, non 20, 22 come adesso.
3: Beh, lui ne faceva ancora di meno, 14, perché è ancora più in là nel tempo. Però dai.
0: Grazie,
1: è un piacere lavorare con voi.
3: Ciao.
4: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con veramente, come hai detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
1: Assolutamente. Io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto perché, sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' fuori adesso, nel senso che sono cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro, e quindi mi diverto tantissimo, perché inculcare a loro un sistema di lavoro che attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile. Invece con Emerson, lì eravamo a Homestead, nella Florida Winter Tour, credo nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire e io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete: ma che cavolo fai, non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è la scena.
4: Beh, queste sono bellissime cose. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche diciamo il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata, perché stavate smontando.
1: Sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia, perché un pilota come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda. Lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli abbiamo dato dei consigli, un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire: ma che cavolo gli dice mia figlia? Guarda che, come per dire, guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa. Deve fare quello che fanno gli altri, se già la rende inferiore non ne usciamo fuori, quindi o si comporta pari degli altri o resterà sempre un passo indietro. Il signore ha voluto che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa: porca puttana, faccia, avevi ragione quando mi hai detto così, fa, lei si è gasata subito e ha vinto la gara, ma sostanzialmente...
4: Però puttana te l'ha dato in finlandese però.
5: Vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no?
1: Sì.
5: Che spronano, e questo è importantissimo. Questo è importante, cosa che forse magari l'evoluzione del kart qui siamo migliorati, magari dai tempi nostri che ci spronavano, ma in maniera molto diversa, diciamo, molto. Ti ricordi, Sauro?
6: Vabbè, a noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, lo facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cosa ha?

0: in più un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. Perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà, pneumatici e quant'altro, perciò mi sembra strano che lui non lo possa capire. Ma andando un pochettino sul tecnico, no? Visto che abbiamo un tecnico davanti, mi piacerebbe, e le cose a me mi vengono sempre in mente strada facendo, non è, scusatemi ragazzi. Ma perché secondo te, Andrea, tutte le case costruttrici, a parte Dino Chiesa, non è Dino Chiesa in primo piano adesso, dico tutti, perché se abbiamo una questione di difficoltà a mettere a punto il carter non si possa tornare indietro? Tipo l'Atari da 40 potrebbe essere oggi, potrebbe darci un vantaggio poi per pneumatici di oggi? Cioè, io sto buttandogli delle info, ma giusto per capire. Perché non si torna indietro? Oppure se lo si fa e non si dice.
1: E qua purtroppo devo contraddirti perché in realtà si fa, non è che non si faccia.
0: Ah, ecco.
1: Fa, l'abbiamo fatto proprio con Giorgio Pantano al Mondiale in Svezia l'anno scorso, avevamo una sala da 40, lo ha fatto Dino, ci hanno provato anche altre case costruttrici, però all'epoca tua lo spessore del tubo della sale non era vincolato, ok?
0: Ecco.
1: Tu potevi usare una sale da 1,5 mm, da 3, da quello che volevi, e riuscivi più o meno a trovare la quadra. Adesso, purtroppo, gli assali hanno uno spessore minimo, okay, da utilizzare: il 50 non puoi andare sotto i 2 mm, il 40 non puoi andare sotto i 3 mm, e via così. Sono cambiati un po' i regolamenti.
0: Ah,
1: Quindi,
0: ecco.
1: questo comporta far sì che il bilanciamento di quel tubo, perché alla fine è un pezzo di tubo. Si equivale quasi, il 40 si equivale quasi al 50 e quant'altro. Per una questione di comodità e meccanica non lo si fa più perché cambiare una sale da mettere un 40 su un go-kart che inizialmente parte col 50 diventa complicato perché cambiano i diametri dei mozzi, cambia il diametro del portacorona, cambia il diametro del cuscinetto, cambia anche il diametro del portadisco freno. Quindi diventa quasi un castigo più che una gioia in performance, e alla fine più o meno siamo là perché
0: Siamo là.
1: il regolamento, proprio perché il regolamento col discorso degli spessori ha fatto sì che si azzeri tutto, si bilancia un po' tutto. Questo è il motivo principale. Però
0: Andrea,
1: sì, la
0: una
1: risposta è sì,
0: domanda al
1: diamo
0: volo. Visto che parliamo di
1: come?
0: assali e ci sono diversi rumor nel paddock, anche dei nomi, ma ovviamente noi non li facciamo perché non abbiamo la certezza. Riguardando questo episodio degli assali, alcuni usano dei. Adesso passatemi il termine, comunque rafforzano all'interno l'assale, si dice, per cercare di far flettere magari meno il telaio in alcune zone. Vengono controllati oppure alcuni la fanno franca su questa cosa qui?
1: Ok, hai toccato un
0: Hai
1: tasto
0: capito?
1: dolente.
0: Adesso non andiamo proprio sul
1: Hai
0: tecnico.
1: toccato un tasto dolente, la risposta è ni. È ni perché realmente ti permettono di mettere un rinforzo, soprattutto per il KZ dove c'è la corona, però è ben scritto che la sale deve essere un monopezzo. Quindi vengono controllati, se non c'è mai stata una squalifica, si suppone che siano stati controllati ed era tutto regolare. Quindi hai fatto una domanda difficile per me da rispondere perché non lo so, non sono io che faccio i controlli tecnici,
0: Lo
1: quindi.
0: so,
1: Però sì,
0: però
1: sono rumor che
0: sappiamo il vantaggio che dà, soprattutto con queste gomme, se si riesce a trovare l'escamotage giusto.
1: è un escamotage meccanica che però con un bel punto di domanda. Ci sono altre escamotage meccaniche che sono difficili da controllare. Una su tutti è: i telai possono essere intubati? La risposta è sì, per una determinata lunghezza, cioè c'è un extra tubo dentro il telaio, praticamente, sia a destra che a sinistra dei longheroni, si può mettere, adesso non ricordo se è la lunghezza di 13 cm o qualcosa di più, però si può fare. Però dipende quanti pezzi ci mettono dentro, è difficile da controllare, ci vorrebbe una telecamera che va dentro il tubo, che va a vedere se ci sono dei tubi aggiuntivi all'interno del go-kart, bla bla bla. Sono tutte cose abbastanza difficili da controllare, no. però
0: Andrea, visto che ci seguono tutti del settore, ma è una metà del settore piloti e quant'altro, però anche un'altra metà di chiamiamoli amatori domenicali o comunque appassionati di karting, magari se velocemente ci spieghi cosa è il vantaggio di questi, diciamo, doppi tubi.
1: Ma fondamentalmente si mette il doppio tubo non tanto per una questione torsionale o di flessibilità, in quanto negli ultimi anni si tende ad usare dei telai abbastanza fini per quel che riguarda lo spessore del tubo. Quindi questo cosa succede? Succede che nel punto dove è fissato il motore o dove fa molta forza l'impianto frenante tende a piegarsi. Tant'è che se non metti un rinforzo dalla parte, diciamo, della corona o dove c'è il motore, addirittura il tubo si schiaccia. Questo cosa comporta? Comporta che butti via il telaio. Fondamentalmente è questo il problema. Quindi si creano dei micro tubi all'interno della scocca, dovuto al fatto che sono spessori molto, molto esili e materiali molto, diciamo, che si crepano facilmente, ma non perché siano saldati male o perché chissà quale, perché in realtà è che proprio il materiale e lo spessore delle volte sei un po' borderline per quel che riguarda la resistenza del telaio. Quindi si vanno a mettere questi spezzoni di tubo all'interno del telaio. Questo è il quanto.
2: Bene ragazzi, siamo quasi in chiusura del primo blocco. Io volevo parlare, perché è molto importante, del giorno d'oggi del nostro Andrea Brioni, ossia sei sotto l'ala di Giorgio Pantano nella Pantano Racing Team.
1: Sì, sì, sì. Io mi ritengo un ragazzo fortunato, no? Soprattutto nella
2: come
1: mia
2: diceva
1: carriera.
2: Giovanotti.
1: Sì, sì, sì, bravo. Soprattutto nella mia carriera motoristica, perché io al di là del kart ho avuto la fortuna di fare anche un po' le macchine, un po' proprio col papà di Kimi, tra l'altro. E con Giorgio Sennaggiotto, che è stato uno dei ragazzi che... il mio trampolino di lancio, dovevo essere io per lui, lo è stato lui per me, in realtà, perché lui era stato il mio pilota. Forse Sauro si ricorda di Giorgio Sennaggiotto negli anni fine anni 90.
0: Correva Giorgio.
1: Come?
0: Ci ho corso insieme io con Giorgio.
1: Adesso lui è protagonista. Sì, mi ha dato una mano perché lui è un protagonista nel mondo del GT, collabora con Amato Ferrari, ha un suo team che si chiama Reparto Corse Ram, molto vincente. Ho fatto un periodo anche con loro, mi sono divertito, però il mio DNA è nel kart. Il mio futuro, dici, la domanda era questa, non mi ricordo più.
2: No, io il tuo presente con Giorgio Pantano, insomma, che come dicevi tu prima è un po' l'anima di Dino Chiesa, sei rimasto diciamo in famiglia, e volevamo sapere come andavano le cose, come ti trovi con Giorgio, com'è lavorare con Giorgio Pantano. Prima l'hai elogiato a livello diciamo di carriera, di pilota, ma vogliamo sapere se anche a livello imprenditoriale o comunque da team manager ha lo stesso valore che lui da pilota.
1: Assolutamente. Allora, Giorgio Pantano per me è stato innanzitutto una persona correttissima, molto corretta, fin troppo corretta, ha un cuore veramente grande, però quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, perché per me Giorgio Pantano è forse la mia ultima sfida nel mondo del kart, visto l'età che ho. Lui, tu sai che è giovane come team principal nel kart, è giovane come costruttore. Io fortunatamente, insieme ai miei collaboratori, lui ha la fortuna di avere Cristian Mazzon che lo aiuta a livello telaistico in maniera estrema, questo è fantastico. Perciò quando entri su una piccola realtà e poi diventa grande in poco tempo e porti a casa delle vittorie, dei trofei quasi per scommessa, è la soddisfazione massima. Questo, certo. Questo è
2: Sicuramente... Tra l'altro, a proposito di vittorie, noi qui abbiamo delle bellissime immagini di Lonato, la prima prova del campionato italiano con Scogliamiglio, dove erano oltre 100 i kart ok, avete portato a casa una straordinaria...
0: E ha vinto anche ieri, domenica...
2: L'altro ieri,
0: alla terza prova di campionato italiano a Sarno, Manuel ha fatto la seconda vittoria su tre prove con Pantano, insomma con Pantano Team, e si è ribadito ancora una volta l'uomo, il pilota da battere in categoria.
2: Beh, quindi tantissima roba per voi, per Manuel, che guardate qua che plotone di kart che c'era la prima prova di Lonato. Questi sono solo i finalisti, perché erano oltre 100, in finale entrano i primi 36, quindi

0: Beh, diciamo che i mezzi vanno veramente forte. Poi noi seguiamo anche la B&B Challenge, Daniele D'Urso, sempre col nostro telaio, ha vinto 2 gare su 2, quindi avete trovato qualcosa in più rispetto alla concorrenza, Andrea?
1: Io credo di sì, è un momento d'oro per il Pantano Team. Il team di David De Lucchi, Pantano by Dam, che è diretto da David De Lucchi, sta facendo un ottimo lavoro. Domenica, primo Scognamiglio, fino a un giro e mezzo dalla fine, primo e secondo in OKN Junior con Verde e Colucci, che purtroppo dopo c'è stato un, vabbè, soliti contatti di gara, ha fatto finish, però un podio del secondo e terzo nella Junior. Io ero in Belgio, abbiamo fatto secondo in DD2, la settimana prima abbiamo fatto terzo in KZ, primi in America con il Mini, bene nell'Easy Kart, quindi è un momento veramente d'oro, stiamo andando molto bene. È
0: Beh,
1: anche
0: vogliamo.
1: forse frutto del fatto che stiamo lavorando tantissimo per la tipologia di gomme che stiamo usando nelle categorie OK KN.
2: E poi
1: Beh,
2: l'esperienza la
1: allora.
2: vede, quindi.
1: Scusa?
2: L'esperienza la vede, quindi non siete arrivati da oggi nel karting e quindi ecco i risultati, quando si lavora in un determinato modo.
1: Sì, assolutamente. Purtroppo al giorno d'oggi devi fare un gran lavoro perché devi lavorare, non so, campionato italiano si corre con la MG, campionato del mondo si correrà con le Maxis, quindi un'altra storia, sarà tutto un nuovo lavoro. E quando si usano le verdi, un altro lavoro ancora, è tutto in base alla gomma. Per quel che
2: Ma
1: riguarda le gomme MG, stiamo andando veramente molto bene.
0: bene, ragazzi, noi
2: Paolo,
0: dobbiamo.
2: volevi fare una domanda al volo te.
3: Io volevo fare solo una domanda al volo, se può rispondere, perché comunque so che è molto sul lavoro che loro svolgono. La Pantano Racing Team va alla ricerca sul setup del suo telaio, sull'appoggio laterale, sulla trazione, sul punto di frenata. Non mi dire generico perché non lo è, in generale tutto, perché i piloti oggi hanno delle preferenze. Perciò, dove avete trovato la differenza per fare tutta questa differenza?
1: L'esperienza più grande l'abbiamo trovata, allora, o meglio, qual era il problema più grande che avevamo con quel tipologia di gomme tipo l'MG? Quando corrono tutti gli MG la pista diventa, si cristallizza quasi, non c'è più grip. Tu dal giovedì che fai le prove libere al venerdì che vai in qualifica manca, perdi un secondo, tutti perdono un secondo. Quindi qual è il problema più grande? Abbiamo capito che il problema più grande era la frenata e l'inserimento. Abbiamo lavorato tutto lì. Poi l'appoggio arriva dopo perché tu sai meglio di me che se quando vai a frenare forte il kart non si ferma, il primo inserimento basta, è finito tutto. Quindi lì abbiamo lavorato lì. Tutto
3: Bene.
1: in entrata di quello è
3: Bene.
1: stato il nostro forza. E spero che lo sia ancora per molto altro. Sì.
0: Ragazzi, con questa bella immagine di Giorgio Pantano e Andrea Brioni, noi dobbiamo salutare il nostro super tecnico Andrea. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie
1: Grazie, grazie.
0: davvero per essere stato dei nostri e verremo in azienda a scoprire tutti i segreti della Pantano perché sta andando troppo forte questo kart. Vogliamo sapere quali sono i vostri segreti.
1: Aspetto, vi aprirò le porte io a nome di Giorgio.
2: Ma ce le chiude Giorgio dopo, sì.
1: Eh sì.
0: Bene,
1: Bene, ragazzi.
0: ragazzi, noi andiamo in pubblicità. Al nostro rientro avremo un altro super ospite. Grazie Andrea, grazie mille.
1: Poi gentilissimi, buona giornata a tutti, grazie.
2: Grazie.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao.
0: ciao, ciao, ciao, grazie.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità.

0: Originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: E dopo questo breve break pubblicitario, rieccoci qui pronti per vivere questa seconda parte di Go Kart TV di Uso Le Vincole Capoto. È con noi il pilota ufficiale Audi Sport Italia, Alessandro Bracalente. Ciao Alessandro!
9: Ciao a tutti!
10: Ciao!
11: Ciao Ale!
8: Allora, come avete sentito, lui è un pilota professionista di GT, ma il suo grande amore, da dove è tutto iniziato, è naturalmente il karting, se no non sarebbe con noi qui oggi. Sappiamo, Alessandro, che anche ai giorni nostri, tu tra una gara e l'altra, nel campionato italiano GT, non perdi tempo per andare ad allenarti coi kart, giusto?
9: Sì, esattamente. Io diciamo che da quando ho iniziato in Formula 3, conseguentemente iniziato anche nel kart, perché comunque il kart è la cosa migliore per potersi allenare, e diciamo che è molto simile al Formula 3 per tante cose, quindi ormai sono tanti anni che uso il go-kart per allenarmi, ma ho partecipato anche a delle gare.
8: Ecco qua, infatti vediamo delle foto dove sei con il tuo team. Qui, se non sbaglio, sei a Macerata?
9: No, a Sant'Egidio.
8: A qui... Sant'Egidio, a Val di Brata. Ecco, qui c'è il briefing.
9: Il sì.
8: Esatto. Formula 3, poi vedremo che hai corso anche nella Boss GP, in LMP3, hai corso con la Ferrari, oggi sei pilota Audi. Ma quanto è importante a livello fisico stare su questi mezzi, sui go-kart?
9: È importantissimo, perché comunque tu puoi allenarti in palestra, puoi fare tante cose, puoi andare a correre, puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, ma poi se non hai un contatto vero con il mezzo, con l'asfalto, diciamo, non riesci poi comunque a tenere l'allenamento o il ritmo, e il kart in questa cosa è il miglior compromesso, che comunque ti tiene in allenamento e il mezzo più vicino alla macchina, quindi è assolutamente importante. Infatti io ormai passo tutti i miei sabati, quasi tutti i miei sabati, o al lavoro o sopra il kart, quindi per me il kart fa parte di un allenamento normale come la palestra o come può essere la corsa che faccio durante la settimana.
8: Beh, questa è una bellissima cosa. Prima abbiamo sentito nominare la parola Formula 3. Dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente nel 2018 si è laureato campione italiano nella Formula 2000, giusto Ale?
9: Sì, esatto. Diciamo che dal 2012-2013 in Italia non c'è più la serie italiana del campionato italiano Formula 3, quindi è nata questa seconda serie chiamata F2000 Trophy, in cui tutte le vetture Formula 3 di quel

0: periodo lì potevano partecipare e io ho partecipato per 4 anni. E diciamo che il kart in questo periodo qui è stato fondamentale perché anche se poi le prove di setup sono completamente diverse, ma comunque lo spirito, il modo di adattarsi alla guida, il modo di provare cose diverse è lo stesso del kart. Quindi diciamo che sono state entrambe esperienze bellissime per me e importantissime.
1: Tra l'altro, Ale, devi sapere che io conosco molto bene Piero Longhi, che è
0: Ah,
1: poi l'organizzatore, e
0: sì.
1: abbiamo seguito anche a livello televisivo per parecchio tempo la serie. E c'è da dire che soprattutto nell'anno dove l'hai vinto tu, il livello era molto alto.
0: Sì, perché eravamo la serie nostra italiana e quella svizzero-tedesca insieme, quindi eravamo
1: Esatto.
0: sempre più di 30 partenti ad ogni gara. Diciamo che quindi non eravamo solo tra noi italiani, ma ecco, avevamo tutti i ragazzi tedeschi, svizzeri, anche austriaci o della Repubblica Ceca che ci davamo battaglia in pista e quindi è stato un anno molto, molto bello, anche perché poi metà del campionato era qui in Italia e l'altra metà era in giro per l'Europa, quindi abbiamo fatto tracciati
1: Ale,
0: come.
1: ma prima abbiamo
0: Sì.
1: visto un sorpasso all'esterno all'Hungaroring, qua in esterno ancora, cioè ti piace passare a lungo, eh?
0: Sì,
1: Io
0: diciamo.
1: invece volevo fare una domanda ad Ale, vedendo che tracciati belli come Monza, Hungaroring, Austria, qual è l'autodromo, la pista più che quando dici, vabbè, c'è una gara. Almeno con le ruote scoperte, intendo adesso, vabbè, fai il GT che ti esaltava ancora di più.
0: Ma sicuramente è stata Spa. Non ho avuto mai la fortuna, l'opportunità di fare Portimão in Formula 3, l'ho fatta nei prototipi, però dopo Portimão penso che in Formula la pista più bella che ho fatto è stata Spa insieme ad Imola. Imola per mille ragioni ha alti e bassi, però Imola è unica come pista e allo stesso modo posso dire di Spa.
1: Tra
0: Spa è
1: l'altro,
0: molto veloce,
1: scusate,
0: molto
1: stavamo
0: veloce.
1: proprio vedendo le immagini di Imola dove hai vinto.
0: Sì, esatto, che io dopo un 2017 dove ho avuto molte sfortune, nel 2018 non ho mai fatto calcoli in nessuna gara e sono andato ogni gara per vincere, quindi poi quando per radio Sauro, Fabiano, Belletti, Team Energia,
1: Infatti, volevo dire che seguito anche da Fabiano Belletti oltre che Sauro, quindi un grande pilota di ex di
0: sì.
1: kart.
0: Sì, esatto, Fabiano mi ha insegnato molte cose su questo mondo, su come starci, su come gestire il mezzo, su anche come gestirmi come pilota, quindi io devo molto a Fabiano a livello di motorsport. È stato lui che insieme al Formula 3 mi ha messo in mano il kart, devo dire la verità, all'inizio giravo con un Birel e poi con un GP che mi ha dato lui, quindi diciamo che con lui ho iniziato tutto. Tutto questo percorso e niente, quindi da lì è un po' nato tutto a livello professionistico.
1: Ecco, infatti ragazzi, non l'abbiamo detto, come coach il nostro Alessandro c'è cioè il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
0: Povero Ale, io dico.
1: Vale.
0: Da 2018 che viaggiamo insieme, che giriamo insieme.
1: Dal 2018?
0: Sì, con
1: Beh,
0: lui
1: ti ha
0: io
1: portato
0: stavo.
1: bene perché al primo anno avete vinto il campionato italiano.
0: Sì. E lì è stata una combinazione di cose, è stata un po' anche la lungimiranza di Fabiano Belletti che ha visto che io, Sauro e l'ingegnere Fefè, in quell'anno lì avevamo trovato un'ottima combinazione di lavoro e lui ci ha lasciato lavorare. Sempre supervisionando tutto, però ci ha lasciato sempre lavorare sui setup, sul trovare la miglior soluzione possibile per ogni gara e in effetti è venuto fuori
1: Ha premiato.
0: un ottimo lavoro che ci ha premiato, è stata una squadra vincente fin dal primo giorno all'ultimo.
1: Bene, poi nel 2019, cari amici di Go Kart TV News.

0: le vincole Capoto, dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente l'anno dopo, quindi 2019, approda alla Boss GP, che non è nient'altro che l'anticamera della Formula 1, si può dire, perché sono vetture di GP2, eccole qua inquadrate in questo momento. E, insomma, un sogno per tanti, Alessandro.
1: Come macchina penso che sia la cosa più vicina a una Formula 1. Non ho mai avuto il privilegio di provare fare un test in Formula 1, però posso dire che 620 cavalli su 620 kg con un V8 alle spalle è qualcosa di unico da guidare. Seppure la Boss GP non è stato un campionato professionistico, per me mi ha dato tanto a livello di guida, di esperienza, perché sono delle macchine uniche e diciamo che a quell'epoca io già lavoravo in azienda, quindi non potevo, ero lì lì e avevamo parlato con Sauro anche di fare direttamente la Formula 2, ma gli impegni aziendali non mi hanno consentito di prendermi un anno sabbatico al lavoro per lasciare l'azienda e pensare solo alle gare, quindi abbiamo fatto questo campionato qui, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Sono delle macchine assolutamente difficili da guidare, tantissima potenza, e cose che comunque divertono da una parte, ma ecco, ti insegnano molto anche.
0: Beh, straordinario, mi sto emozionando solo a vedere queste immagini. Qui tra l'altro sei a Imola dove partivi in prima fila, qui ricordiamo partenza lanciata, e, insomma alla prima curva ti sei fatto sfilare, però poi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Quindi tanta tanta roba. Sauro, volevo chiederti anche a te, quali
2: Ma guarda,
0: sono
2: guarda, sono delle macchine fantastiche. Difatti voglio ricordare il fatto che noi abbiamo perso il campionato per un problema elettrico. Se noi avevamo vinto anche il campionato, la prima uscita anche della Boss GP, e per noi è stato tutto un dispiacere. Poi vabbè, abbiamo dovuto guardare un po' al futuro, perché comunque la Boss GP, dopo che hai fatto un paio di anni lì, che impari come usare i freni in carbonio, come impari tecnicamente parlando, gestire una macchina con delle durezze totalmente diverse, che è comunque simile alla Formula 3. Perciò il banco degli sconti, cioè l'allenamento fatto sulla Formula 3, l'esperienza fatta sulla Formula 3 e sul kart, comunque, come puoi vedere, te la puoi portare avanti fino a queste vetture qua. Perciò emozionante, perché comunque è macchine vere rispetto a
0: No,
2: quelle di
0: guarda,
2: oggi.
0: è una Formula 1, ragazzi. Cioè,
2: Sì.
0: se ci fosse in questo momento montato l'Halo, che nel 2019 ancora non esisteva, cioè uno dice questa è una Formula 1. Poi
2: Però
0: arriva la LMP3.
2: voglio ricordare sempre una cosa, e
0: Sì.
2: Alessandro lo può confermare: non è stato un viaggio in vacanza, cioè il lavoro dietro è un lavoro comunque tutt'oggi complesso, cioè telemetria, video,
0: Certo.
2: giro piedi
0: Esatto.
2: per vedere, cioè c'è dietro un lavoro enorme.
0: Ma immaginiamo, anche perché insomma qui si sta parlando della creme del motorsport.
2: Perciò. E
0: Stavamo già
2: poi.
0: vedendo delle immagini prima, la LMP3, che è un'altra super vettura, sicuramente non facile da interpretare, perché è una via di mezzo tra un prototipo e una macchina GT, giusto, Alessandro?
1: Sì, il bello dei prototipi è comunque che siamo, appunto, come dice la parola stessa, nel mondo dei prototipi, quindi tante cose le sviluppi con il team, le provi, le vedi, ma diciamo ci sono delle differenze che poi sono sostanziali, che magari rispetto a una GT puoi avere il peso che non è molto distante, ma per altre cose sei molto più simile ad un Formula. Quindi è una via di
0: Via di
1: mezzo tra
0: mezzo.
1: una Formula a ruote coperte e una GT più veloce. Sono tante cose difficili da mettere insieme. Non hai l'ABS, quando vieni dalla Formula, vedi con gli occhi, puoi vedere il bloccaggio della ruota, no? Puoi vedere tante cose che succedono intorno a te. Invece col prototipo è un po' tutto più ovattato e coperto e nascosto, quindi rimane, per alcune cose è molto più difficile. però ecco,

0: abbiamo fatto un campionato, più di un campionato lì molto bello. Comunque è un mondo professionistico, è un mondo dove devi essere sempre al limite, non sono permessi errori. Se sbagli, i team ti mandano via, non si gioca, non si scherza, e quindi è un bel mondo, è stata una bellissima esperienza e è mancata Le Mans perché uno dei piccoli obiettivi che avevamo con Sauro era quello di provare ad arrivare alla 24 ore Le Mans, cosa che per il momento non è stata possibile, poi non si sa mai, mai dire
1: Chissà.
0: mai, però
1: Ma Ale,
0: non.
1: una domanda, a livello di guida, dalla Formula A al prototipo che io amo fortemente vedendo queste immagini, cos'è la differenza più grande?
0: Allora, io ho fatto molti chilometri sopra a una P3 che è Ligier, perché poi ci sono due costruttori principali di P3 che sono Ligier e Duquesne. Posso parlare anche se il mio debutto è stato su una Duquesne con il team TS Corse, poi ho fatto la maggior parte della mia esperienza in P3 con Virage con un telaio Ligier. Per quello che riguarda Ligier, due cose importanti sono la frenata, il modo in cui gestisci la frenata e la gestione del peso, perché comunque passiamo da un Formula 3 che ha 498-500 kg come peso minimo ad una P3 che ne ha 900, quindi
1: Doppio.
0: comunque parliamo quasi del doppio del peso, quindi bisogna anticipare un po' tutto, la frenata, bisogna gestirla, non è come una Formula 3 o una Formula 2 che dà il pestone e poi comunque ti gestisci facile la frenata, qui va gestita, c'è proprio una tecnica diversa per frenare e anche le velocità in curva devono essere tutte proporzionate al peso della macchina che hai, quindi il downforce funziona, ma molto meno rispetto ad un prototipo o ad una formula che
1: Bene,
0: sia Formula 2 o Formula 3.
1: poi quindi monoposto con Formula 3 e Boss GP, che non è altro che una GP2 all'ennesima potenza, quindi quasi una Formula 1, prototipi LMP3 e poi arrivi alle ruote coperte e lo fai subito in grande stile nel 2024 con un team di riferimento che ha vinto anche delle 24 ore di Le Mans, che è quello di Amato Ferrari AF Corse. Diventi un uomo del cavallino. Ti volevo subito chiedere cosa si prova a correre con uno dei marchi più amati dal pubblico di tutto il mondo.
0: Per me è stato un po' un riscoprire tutto perché dopo 6 anni quasi che non correvo più in Italia, 5 anni che non correvo più in Italia, tornare nei circuiti italiani, tornare al campionato italiano, comunque è stato un po' un riscoprire tante cose. Ma devo dire che farlo con i colori della Ferrari è una cosa unica, è una cosa che veramente fino a che non lo vivi non lo capisci. Il seguito che hai da parte del pubblico, degli sponsor, perché anche
1: Certo.
0: questo va detto, è totalmente diverso, magari rispetto al passato, alla Formula 3 o ai prototipi, dove comunque sono mondi molto da appassionati, molto settoriali, diciamo così, dove devi essere un po' un esperto per capire quello che stai facendo anche a livello di pubblico. Qui il GT, soprattutto la Ferrari. Quando dici che sei nel team ufficiale della Ferrari, perché poi AF Amato fondamentalmente è un team distaccato che però è seguito appieno dalla casa madre, questo ti dà una visibilità, una riconoscibilità da parte della gente che, come ho detto prima, fino a che non lo vivi non ci credi. Io che mi è stato a me che è stato raccontato da tante persone, da Eliseo Don, dal mio compagno dell'epoca che comunque era già in Ferrari da qualche tempo, non ci credevo fino a che non abbiamo fatto la prima gara di Vallelunga, perché poi il seguito del pubblico e anche l'emozione che hai quando sali su una Ferrari è una cosa che è unica e che porti sempre con te.
2: Però voglio ricordare che a Vallelunga la prima gara

0: gara abbiamo fatto subito podio.
1: Sì. Siamo partiti con il giusto piede e poi dovrei aprire una polemica abbastanza ampia, ma forse non è il caso. Sauros ha tutta la storia. Comunque la 488 era una macchina a fine carriera, era l'ultimo anno che la 488 correva in modo ufficiale, la 296 era al suo secondo anno di vita, se non sbaglio, ancora con tante cose da sviluppare, tante prove da fare, e io vedevo che lì comunque noi eravamo dentro il box, avevamo a fianco noi la 296 e vedevamo con Sauro che continuavano a fare aggiornamenti, prove, test, setup, quindi diciamo che in quel momento lì noi con una macchina già solida e che aveva corso per molti anni avevamo dei vantaggi rispetto al noviziato che si può pagare con una macchina nuova appena uscita, quindi diciamo che da lì poi dopo la prima gara dove c'è stato l'exploit, diciamo che
2: Ti hanno messo un po' il
1: si è
2: bastone tra le
1: fermata un po'
2: ruote?
1: la macchina, si è fermata. Diciamo che la pressione nel turbo è scesa via così per cause terze.
2: Ragazzi, ho sbagliato io a vedere o il casco di Alessandro assomiglia un po' a quello di Sauro quando correva in kart? Guardatelo lì.
1: No, è diverso, un po' diverso. L'unica cosa che c'ha è che si vede il verde, il bianco, il rosso, che è l'adesivo, le virgole che porto, che quello fa due decimi da quando me l'ha messo.
2: Ma, però fa qualcosa, riprende qualcosa, boh, forse
1: Sì,
2: questi
1: bello.
2: due. Vabbè, quindi abbiamo
1: Sicuramente.
2: capito, Alessandro, abbiamo capito quindi perché nel 2025 sei andato via dalla Ferrari e sei salito sull'Audi?
1: No, assolutamente no,
2: Non è
1: anzi,
2: quello.
1: con Amato ci siamo subito accordati dopo che abbiamo fatto prima stagione insieme. Amato è rimasto più che soddisfatto dei miei risultati e del mio modo di lavorare con la macchina, con l'ingegnere, con il team in generale. E quindi avevamo tutte le carte in tavola per proseguire l'avventura insieme. Però, come ho detto prima, sono ormai impegnato a tempo pieno in azienda, quindi per degli impegni di lavoro non potevo confermare a tutte le gare del campionato che Amato aveva scelto per me, e quindi di comune accordo abbiamo detto ok, guardiamo anche qualcos'altro. Poi comunque lui è stato sempre informato da tutto e da lì è nato il rapporto con Audi.
2: Anche perché trovarsi male con Amato Ferrari è difficile, lui è veramente un top player del motorsport a livello mondiale, possiamo dire, quindi
1: Sì,
2: tanta roba.
1: diciamo se AF è diventato ciò che è perché con Amato, cioè Amato ha quell'esperienza, si è fatto quell'esperienza negli anni che gli ha permesso di diventare appunto chi è, sa gestire i clienti, sa gestire i piloti, sa gestire gli sponsor nel modo in cui devono essere gestiti e questo fa la differenza in un mondo dove i costi sono sempre più alti. E il supporto esterno degli sponsor così è fondamentale.
2: Beh,
1: Bene.
2: quando si parla di F corse si sa, no? È una garanzia, quindi a chi anche segue poco i campionati CT o così, sappiamo che F corse è il top, no? Come scuderia.
1: Sì,
2: Assolutamente.
1: e poi il supporto dalla casa madre comunque c'è sempre. C'è
2: Vale
1: sempre
2: tanto.
1: ad ogni evento, ad ogni gara. Ci sono sempre gli ingegneri che vengono da Maranello.
2: Nel 2025 arriva una nuova avventura per Alessandro Bracalente, ossia l'arrivo come pilota ufficiale in casa Audi con Audi Sport Italia, giusto Ale?
1: Sì, esatto. Proprio per quel motivo che ho detto poc'anzi, alla fine di alcune valutazioni con Sauro abbiamo optato per questa avventura, questo percorso insieme ad Audi Italia. Ci eravamo già rincorsi in passato, quando nel 2019 ero indeciso se fare la Boss GP o tentare direttamente le ruote coperte. Ci sono stati dei test che abbiamo fatto con Sauro, ma ci sono stati anche dei contatti con

Audi, e poi abbiamo optato per altre soluzioni e quindi la cosa non si è fatta. In Audi conoscevo e conosco il capo ingegnere che segue la macchina, e da lì ci siamo riparlati 2 anni fa e quindi poi ci siamo ritrovati. Era stato mio ingegnere in Formula 3 e adesso ci siamo ritrovati in Audi insieme.

0: che ho trovato dal 488, ripeto, io non ho provato la 296, quindi posso fare il paragone tra la 488 e questa Audi R8. La maggiore efficienza del downforce e la guida. Diciamo che l'Audi su questo, per chi ha fatto formula, per chi ha già esperienza in macchina, è un po' più semplice, sembra quasi più una macchina da corsa, mentre la Ferrari, penso sia stata sviluppata per essere una macchina che permette di andare forte tutti, quindi chi ha più esperienza e chi ha meno esperienza, però ti devi un attimo tu come pilota adattare alla macchina, ma poi riesci a fare subito buoni tempi. Con l'Audi, se hai delle esperienze, se diciamo è già corso, allora riesci a guidarla la macchina perché la gestisci un po' più come una macchina da corsa. Se invece vieni un po' più come gentleman, che non hai tanta esperienza in formula o non l'hai fatta, e allora è una macchina più difficile da guidare.
1: Ecco, io ti volevo chiedere, Alessandro, tra tutti i campionati che hai fatto, ne hai fatti veramente tanti, abbiamo visto Formula 3, Boss GP, LMP3, tanto GT, qual è il campionato secondo te che più ti ha migliorato come pilota?
0: Come pilota, sicuramente il periodo del P3, passare da una situazione dove una squadra lavora per te, trovarti in un team, comunque in un top team, perché in P3 sono stato in Inter Europol e poi in Virage, quindi due team che comunque Inter Europol, come sapete sicuramente adesso Le Mans, l'ultima Le Mans ha fatto 1-2 in LMP2, quindi non solo hanno vinto come 2 anni fa, ma hanno addirittura messo le macchine in prima e seconda posizione. E poi per passare a Virage, comunque è stato un passaggio importante per me, come dicevo prima, passi da un team che lavora per te a un team dove sei un pilota insieme a tanti altri, dove ci sono delle dinamiche totalmente diverse, dove i setup vengono fatti sì in base alle tue esigenze, ma anche in base alle esigenze del compagno di squadra, e dove gli ingegneri hanno i loro dati e le loro esperienze, quindi non sempre magari vieni ascoltato, quindi devi metterci molto del tuo e devi lottare per emergere. Se non lotti, sei fuori. E questa è stata una cosa che a me ha insegnato molto, ha dato molta energia, mi ha insegnato nei momenti difficili, perché i momenti difficili ne ho passati, insieme a Sauron ne siamo venuti fuori e abbiamo imparato cosa significa uscire da questi momenti difficili.
1: Bene, io siamo quasi in chiusura di questa super puntata, ragazzi, vorrei chiedere a Sauro pregi e difetti, poi te la farò anche a te Alessandro la domanda su Sauro. Sauro, pregi e difetti di Alessandro.
2: Vabbè, sicuramente un pregio grandissimo che magari a me, io devo dire la verità, a me mancava, perché perciò ecco perché lo riconosco come un pregio enorme, è che lui continua a elaborare i dati della telemetria quando invece io gli dico ogni tanto di staccare proprio il cervello per poterlo far riposare. Lui è costantemente sempre sul pezzo. Ma non parliamo già dalla settimana prima, perciò lui è un in full immersion, no? Sul discorso quando parte la gara. Questo è un grande pregio e che oggi manca a tanti piloti, perciò lui è lì che elabora. Difetti, secondo me che delle volte si abbatte troppo, perché forse io sono un carattere vincente, non mi abbatterei mai, ma lo capisco perché è normale, ma non è, attenzione, non è che si abbatte perché vorrebbe un risultato e quando tu lo vedi lì vicino a te che non riesci mai a prenderlo, dici porca, non è possibile, allora ecco che viene giù un attimino di carattere. Perciò il lavoro mio delle volte è dire stai tranquillo che è lì, perciò non è lontano, vedrai che arriva. E difatti io quest'anno sul campionato GT non posso dire nulla, siamo sempre tra i più veloci, siamo sempre davanti. Si è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, perché quando parte la gara accende la centralina, perciò io sono molto soddisfatto. Devo dire la verità, ma non è perché è qui, perché lui lo sa benissimo che quando gli devo dire le cose che non vanno bene, non ci ho mai.

0: misure. Delle volte io gli dico come la penso e prendere o lasciare, io sono fatto così, mi conoscono tutti, perciò se vuoi tirare fuori il carattere, se vuoi tirare fuori il meglio di un pilota, devi essere sincero. Perciò io,
1: Certo.
0: quando fa
1: Ale,
0: bene,
1: prima o poi
0: continuo a
1: ragazzi
0: dire.
1: a Monza, perché avete avuto un problema tecnico, ma altrimenti raccomando
0: Ma scherzi, abbiamo fatto
1: l'equipaggio.
0: una gara, ha fatto una gara a Monza, devo dire, impeccabile. Come l'ho fatto sulle altre gare prima, non è impeccabile, come a Misano, primi e poi dopo per problemi tecnici che ci possono stare, per carità, fanno parte delle gare e perciò, però a me quello che piace è la maturità che ha oggi acquisito l'esame, perciò sono soddisfatto.
1: Ale, velocissimamente, pregi e difetti di Mughini, il nostro Saurio Susetti.
2: Ah, il difetto l'ha già detto lui, cioè, a volte capita, no, la sessione di prova libera o di qualifica che non va come tu vuoi e lui non aspetta nemmeno un secondo, viene lì, ti tronca, ti dice quello che ti deve dire senza mezzi termini, quindi poi magari ti abbatte ancora di più, però lui è così, io lo conosco dal primo giorno, ma anche da prima che insieme, ci conosciamo ormai penso da quasi 20 anni. Lo so che Sauro è così e a me va bene così perché preferisco una persona che mi dice la verità anche nel
1: Esatto.
2: momento in cui scendo dalla macchina, che l'adrenalina è ancora a palla e che magari sei arrabbiato con te stesso perché non sei riuscito a dare il 100% del mezzo che magari potevi tirargli fuori. Però ripeto, è meglio avere una persona così piuttosto che un altro che non ti dice quello che potevi fare o quello che dovevi fare. Il più grande pregio che ha lui, secondo me, sono l'attenzione per i dettagli che oggi come oggi fanno la differenza. Ci sono delle cose, dei piccoli dettagli che lui riesce a carpire, a vedere. E insieme ci confrontiamo al riguardo e tante volte ci permettono di fare la differenza, non solo sui dati, ma anche come mi gestisco io, come vedo un po' le cose io, quindi un po' in generale, questo è una cosa che non vedo da molte altre persone, anzi non lo vedo quasi mai. Lui fa attenzione a qualsiasi minimo dettaglio e per come sono io, questo mi ha dato molto aiuto.
1: Fa differenza.
3: Bene, beh, una bella storia la vostra, ragazzi, che sicuramente avrà ancora tantissime pagine da scrivere. Noi vi seguiremo in questi ultimi round del campionato italiano, dove siete impegnati. E che dire, avanti tutta, sempre alta la bandiera italiana. È
2: Assolutamente.
3: verso ottobre, fine ottobre, che finisce il campionato. Alessandro, ci piacerebbe riaverti e tirare un po' le somme di questa stagione con te.
2: Assolutamente, è il mio piacere e speriamo di tornare con risultati positivi e che finalmente il lavoro che stiamo mettendo in pista produca qualcosa di serio.
1: E ci dirà per il
3: Bene.
1: futuro 2027.
3: Bene, tra l'altro ci sarà anche una partnership che legherà GoCart TV News o le vincole Capoto ad Alessandro, ma lo scopriremo a settembre.
1: Lo
3: Adesso.
1: svegliamo, lo svegliamo.
0: Comunque voglio sempre ricordare a tutti che noi partiamo sempre dal kart, perché qua le giriamo sempre col kart, con la Formula 3, che sono per noi dei riferimenti importanti. Tanto che prima di andare a Monza, Ale, abbiamo fatto una giornata a Magione di full immersion con la Formula 3 e siamo arrivati là con
2: Abbiamo fatto
0: informazioni importanti.
2: il sabato in kart, in pista, a Ortona, abbiamo fatto mercoledì Formula 3 a Magione e poi ci siamo trasferiti sul campo di battaglia a Monza. Quindi sono stati 10 giorni intensi di preparazione dove, se anche non è arrivato il risultato, ma comunque, come ha detto prima Sauro, eravamo sempre costantemente tra i primi e i più veloci in pista tutto il weekend.
3: Adesso ho capito perché Sauro non risponde mai al telefono e
1: Sempre
3: con le
1: in giro
3: nostre
1: sta.
3: trasmissioni non combina mai niente, perché sempre con te è in giro per le piste.
2: Sì. Ve lo rubo.
3: Va bene, va bene. È giustificato allora, è giustificato.
0: Bene.
3: Io pensavo che era al mare e si imboccava, invece no. No. Bene ragazzi, che

0: super puntata che è stata anche quella di oggi. Io vado a ringraziare tantissimo i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, ciao Teo, e il
1: Ciao
0: nostro Sauro
1: ragazzi.
0: Giuseppi. E poi un grande in bocca al lupo per la stagione al nostro super ospite di questa sera, Alessandro Bracalente.
2: A presto.
0: Arriva la prossima, avremo un altro super ospite, un'altra super azienda del karting, quindi mi raccomando ragazzi,
1: Sempre
0: non
1: sul pezzo.
0: sempre sul pezzo, continuate a seguire la programmazione di GoTV e seguire tutti gli spezzoni delle varie puntate sulla pagina ufficiale Ole Vincole Capoto, sul nostro canale YouTube per chi si fosse perso le puntate o comunque vederle in replica sempre su Sky e sul digitale terrestre. Grazie mille ragazzi, alla prossima, buona serata.
3: Ciao,
0: Ciao.
3: ciao a tutti.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie.
1: Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting.

0: Questo programma è offerto da...
1: da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
4: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.

0: E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica domenicana. Dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.
1: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno. E noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
2: Y eccoci qua, buenos días, nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
3: Cachiporras.
2: Cachiporras, y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
1: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
4: Mi chiamo Moises Calles.
1: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
4: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
2: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada domenicana.
5: Muy buenos días, la parada domenicana. Es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaneamos para todos.
1: Y siamo qui dalla parte domenicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila e siamo in compagnia di Arabia. Ciao!
6: Ciao, muy buenos días! Ciao!
1: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo. Buongiorno!
6: Siamo qui in San Babila con la parada domenicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
1: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
1: Sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo
6: italiano,
1: cantante che parla benissimo italiano, Jeffrey Peralba. Lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
7: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo. E siamo qui, soprattutto Annalisa questa volta è la madrina.
6: Sì, è la madrina.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti c'è il colpo di calore, che richiede un intervento tempestivo. Ma che cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore si verifica quando il nostro corpo non riesce più a disperdere il calore accumulato e la temperatura corporea aumenta rapidamente, arrivando addirittura ai 40 gradi. Si tratta di un'emergenza medica e i sintomi più comuni comprendono temperatura corporea molto elevata, pelle calda, rossa, debolezza, vomito, nausea e anche perdita di coscienza. Ma come bisogna intervenire in questi casi? La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi

pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Evans.

0: il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della fondazione Paideia e che cos'è la fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo nato, l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzarli, stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
2: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
2: Grazie a te.
0: Attenzione perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 vale tutto, si canta e si balla in riva e dentro il mare. Obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Events Television.
3: Gli anni delle immense compagni, il motorino sempre in due.
0: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale, ovunque.
4: Le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: mamma, voglio mamma. Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TGM Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Evans. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andorra, una città ridente della Liguria, e Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andorra, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini.

0: Stasera abbiamo Paul Cagliardo, un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Cagliard. Il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale, propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andorra e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che andando a casa domani decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
1: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto e non si sa, forse è la volta che vince l'Uno Rossa. Le porti di Andorra, Lazio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
2: Andiamo a Voghera in provincia di Pavia perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego regia.
3: Prima edizione della ciclostorica 45esimo parallelo qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Promettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino.
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
2: Ombre de mori, mori de mainè, donde ne veni, dove le canè.
1: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane è genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre all'immortalità.

0: Curiosità extra minuto. Il soprannome iconico di Faber, liberato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre, è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
1: ventisette persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
2: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
1: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5x1000.

0: La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
1: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
0: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Lvia, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
2: In order to at least provide the support.
3: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
0: Lvia è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Leida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
4: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
0: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni.

0: con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Pollo e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Conserina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso, che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione nel 2015, nel 2022 è stato fatto, nel 2022 è stato

0: Vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
3: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
4: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e la accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando

0: Parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me, bisogna lavorare in maniera proprio diretta come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice al latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice al latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso. Visita il nostro sito

0: o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.

0: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei 4 imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le 2 amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini. Escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi io ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un

0: per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si dimanda, quindi tu rinvii il problema, con i vari ricorsi tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per trovare, tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
3: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
4: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo

0: una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza.

consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata?

0: Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte. Del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia.

0: non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba

0: meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione

0: graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.

Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e...

0: veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'Assemblea delle Delegate dei Delegati CGIL, che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

La proposta di CGIL CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale.

0: ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo Paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
4: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
5: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per ricidare non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
6: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
7: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
8: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
9: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
10: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quale quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
11: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà, abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
12: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
13: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
2: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
14: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
15: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
16: Con considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
14: Il mio obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU, è rappresentare le persone

0: chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante. E non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
1: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare là dove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
2: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda. Chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo? Lo stipendio? Oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
3: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
4: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro paese.
1: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
5: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
6: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali,

0: Ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali. E quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
1: Trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: Le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Il disastro di Seveso fu tra gli eventi più drammatici del nostro paese. A 50 anni dalla catastrofe ambientale ICMESA nella Brianza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda lo sgomento della regione e dell'Italia, rendendo omaggio alle vittime. Nessuno potrà cancellare dalla memoria collettiva l'allarme e le paure che allora si diffusero, dice il capo dello Stato, sottolineando l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali. L'emergenza di Seveso impresse una svolta nella cultura della sicurezza e della prevenzione, ricorda il capo dello Stato. Almeno 12 morti, un migliaio di evacuati e decine di dispersi è il bilancio dell'incendio che ieri ha colpito l'area boschiva nei pressi del comune di Los Gallardos, Almeria, nel sud della Spagna. Secondo le autorità, la maggior parte delle vittime sono stranieri, soprattutto turisti inglesi e belgi, alcuni rimasti intrappolati nelle loro auto mentre fuggivano. Il bilancio dei morti è ancora provvisorio. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale sarebbe all'origine dell'incendio. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. L'Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso, ha scritto su X. I fuorisede potranno votare alle elezioni politiche europee per il referendum anche in un comune diverso da quello di residenza. Lo prevede un emendamento del centrodestra alla Camera alla riforma della legge elettorale. La norma è a prima firma del deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e sottoscritta da tutta la maggioranza. Altro impegno mantenuto dal centrodestra e dal governo Meloni, dice Roscani. L'emendamento è un segnale importante che accogliamo con favore, esulta la rete Voto Fuori Sede, capitanata da The Good Lobby, associazione che ha portato avanti le istanze degli studenti universitari. La politica ricorda il giudice Vittorio Corsio, vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo. Il suo esempio illumina chi opera per la salvaguardia dei valori della Costituzione, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 50 anni dall'assassinio. Servì lo Stato con fermezza affrontando il terrorismo e l'eversione con profondo senso delle istituzioni, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Uno straordinario coraggio in una delle stagioni più buie della Repubblica, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Non si considerava un eroe, svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività, ha dichiarato la Premier Meloni. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali.

0: La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano il centrodestra. Hanno bloccato la vigilanza Rai per quasi 2 anni, ora qualsiasi accelerazione sarebbe strumentale. Secondo i gruppi di minoranza, l'obiettivo del centrodestra è occupare anche la vigilanza Rai a 1 anno dalle elezioni. Non parlai con il presidente Conte né con altri membri del governo. Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha risposto per circa 2 ore alle domande della commissione d'inchiesta Covid a proposito delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero 1 della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
1: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di

moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi in una seconda fase le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni, con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Pollo e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP e del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda.

0: vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i 2 gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei 4 imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le 2 amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che fa

0: Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per trovare, tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
3: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio di amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
4: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni, grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono.

perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportare.

0: responsabilità della giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
1: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. In indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto: non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia. Quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Sono 16 le persone indagate, residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in Corte d'Appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del Comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini. Escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il Comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Giuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
5: A distanza di circa due mesi dall'elezione a presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
6: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Pro Loco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me, bisogna lavorare in maniera proprio diretta come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza

0: dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperto.

0: diretta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della

0: Procura della Repubblica di Lagonegro permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i 2 gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei 4 imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le 2 amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sul sulle tasche dei cittadini, che è escluso già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione, e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
5: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
6: È una grandissima emozione, sicuramente un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché elezioni ravvicinate.

0: ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo, e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice ad latere incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. In indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sta per concludersi un altro anno scolastico e al termine del nostro primo ciclo di istruzione siamo lieti di rappresentare una versione riveduta ed adattata del famoso musical di Sal da Vinci, C'era una volta Scugnizzi. Recital teatrale rientrante nel progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, a cui la nostra classe ha aderito. La storia è ambientata nella bellissima Napoli, città dalle mille sfaccettature, dove alcuni ragazzi, vivendo per strada, si trovano a dover fare i conti con la malavita locale. Per loro fortuna, però, uno scugnizzo del posto, dopo essere uscito dal carcere, decide di diventare prete, al fine di aiutare i ragazzi ad uscire dal giro malavitoso capeggiato dal boss del rione, suo ex compagno, che però lo mette in guardia, dicendogli che si sarebbe vendicato. La realizzazione di questo spettacolo ha entusiasmato tutti noi, perché ci siamo potuti dilettare nella recitazione, nel canto e nel ballo. Nel contempo abbiamo potuto riflettere su argomenti attuali, quali la violenza, la droga e la camorra in generale, che inquinano Napoli, e di contro il coraggio, la volontà di farcela e la possibilità di riscatto da parte di ragazzi stanchi di essere sottomessi alle continue minacce fatte dal loro capo. Godetevi il nostro spettacolo e buon divertimento!

0: difficile e distante dalla nostra realtà. Gente magnifica, gente di questa città.
1: Guaiù, ma non è troppo basso.
2: No, Sara, ma chi ce la fa, cavolo?
1: Vabbè, io facciamo una nota a voce, però sbattimi in mano.

0: Guagliul, però parite tanto aggiungi. State arraiando o state cantando?
1: Savè, ma tu che pretendi? Mica teniamo una voce tua, noi.
0: Raffaele, non si tratta di voce, è passione. Chile che stai facendo, ti dà piacere, non le fa tanto per fare.
2: Come una bella femmina.
1: Ma no, appena siamo le stesse cose, GP, ma rabusa.
0: Quindi mi fa una bella figura. Chile che ricordi, oh caccia, ci sta dando questa bella opportunità. Facciamo una cosa, diversa, le lavorette e disegni. I ragazzi di Nisi rappresentano
3: Scurnizzi!
1: Wow, troppo bella, sai? Ci pensi quanta c'è?
2: Quanta femmina!
3: Forza, ma triste!
0: Bravo, una femmina, quindi tanta gente. E allora, forza, amma fa bella figura. Diamo che l'esaminatore sarà qua a momento per segnare il porto.
1: Willow, che è isso?
3: Oh, oh, oh, oh, oh.
4: Allora, ci abbiamo Ingrata, Esposito, Capasso, De Lucia, tu sei?
1: Raffaele.
4: Non ho capito.
1: Raffaele.
4: Raffaele con?
1: Capasso.
4: Orus. Uè, uè, ragazzi, non incominciamo. Dimmi, Raffaele, perché ti trovi qui?
1: Ma che vuoi?
4: E l'eccesso non ci sono più posto. E fai lo spiritoso?
1: Rapino, mano armata e spazio.
4: Capisca la tua famiglia.
1: Quale?
4: Andiamo bene, come qua?
1: Quella di mio padre e quella di mia madre.
4: Quella dove vivi?
1: Ah, allora quella di mia zia.
4: Andiamo avanti, c'è qualcosa che ti manca qui dentro. La famiglia, gli amici.
1: E i soldi.
4: I soldi. E cosa ti servono i soldi qui dentro?
1: I soldi servono sempre.
4: Lasciamo stare, andiamo avanti, tu?
2: Geppino, in prota, Geppino. Oh, bazooka!
4: E perché ti trovi qui?
2: Mi hanno preso che ne pena un appartamento con mio padre.
1: E che famiglieri è?
4: Ragazzi, siamo seri. A te, Geppino, cosa ti manca qui dentro?
2: Una bella femmina.
4: Ho detto, non esageriamo, ma basta. Tu sei sposo, se non sbaglio.
5: Cicci.
4: E cosa farai una volta uscito da qui?
5: Cucinata.
4: Ah, giochi a pallone.
5: Solo
4: E per quale sfera fai, tipo?
5: Non me lo ricordo tanto bene. Ma che domanda fa?

0: Come vi chiamate voi? Susè, Susetta, pulite sta fermo. Come vi faccio aggiustarsi, mister, sposa, se vi pulite sempre?
1: Signora, scusate, ma non occhio. Stavo pensando al mio ex, che se venasse a pegare il sposo. Chissà che succede. Ora vi racconto tutto. Sapete, prima stavo con un maglione che si chiamava Saverio. Ah, Saverio di Lucia. Poi questo è stato chiuso in un carcere in Isida. E io mi ci messo con Tonino. Ma io conoscete a Tonino? Tonino Scarrafone. Ora ve lo descrivo. Sotto è stretto, mano mano a salire si allarga, si stringe la tavola, va dritto per la ventina dei centimetri, si allarga la tavola e fa una curva a salire e finisce tutta la parte con una montagnella di capelli riccio piezzo. Troppo bello, ci tieni troppo a me. Infatti, dopo da 6 mesi che stavamo assieme, mi portò subito a cena fuori.
0: E facete buono, dovevo aspettare ancora.
1: Ascoltate, Vicentis, che tu mangiare? A pizza o e cozzi? Vicenti, me veramente mi volesse mangiare una bella pizza. Vicentis, ok, andiamo a mangiare il cozzi. E così, se vuoi da mangiare il cozzi. Vicentis, questa storia non può continuare così. Vicentis, perché? Dice Tis, ma mi connesso non ci potremmo venire a mangiare cozze. Dice Tis, ma chi sei proprio scemo e mi volevo mangiare la pizza. Dice Tis, ma io ho bisogno di qualcosa di più. Dice Tis, se ero pedendo ancora mamma ci potremmo mangiare pure una zuppa di pesce. Dice Tis, bella, io ho il brivido lungo il corpo, la febbre che sale e il sangue che bolle. Dice Tis, oh mamma, sono state cozze.
0: Signorina Susanna, che ti ha detto?
1: Quindi ha detto. Comunque, per non portarvela troppo alla lunga, le venne subito in casa perché si voleva sposare e così andammo dal prete.
0: Da Don Gennaro.
1: Da Don Gennaro. Dice tuo prete, dovete fare prima il corso prematrimoniale. Dice tuo Tonino, io non posso venire, tenga che fa, tengo tornei calcetto. Dice sì mia suocera, non fa niente bella mamma, vengo io a posto tuo. E così, andando in mia suocera.

0: dice: sopra, chi delle due si deve sposare?
1: Dice
0: Tì, naturalmente.
1: Dice Zobretto, e lo sposo dov'è?
0: Dice, c'è mia suocera, Don Gennaro, Nino non poteva venire, teneva che fa, secondo io al posto suo, devo vedere se è la donna giusta.
1: Dice Tì, per favore, non facciamo un giudice in dalla sacrestia.
0: Dice mia suocera, mi hai chiamato un giudessa?
1: Dice
0: Tì, io parlo in faccia, no al reto.
1: Dice mia suocera, stai scostumata.
0: Dice tuo prevede, zitte che il signore l'ascolta.
1: Dice mia suocera,
0: non va niente, che già l'ascolta e meglio è.
1: Dice Tì, io sono una signora e non alzo la voce nella sacrestia.
0: Vai assa!
1: Dice mia suocera,
0: vai assa a me,
1: vai assa a me.
0: Dice tuo prevede,
1: c'è!
0: Ovviamente ce l'aveva con mia suocera. Cessa la tua ira, perché l'ira genera il lutto, il dialogo genera la pace.
1: Dice Tì, Don Gennaro, ma che strari tuo master?
0: Dice tuo prete, non l'ha detto Matteo.
1: Dice Tì, oh fratello master?
0: Dice tuo prete, no, l'apostrofo Matteo.
2: Ma come chiude a fornì sta storia?
0: Chiude a fornì che poi siamo arrivati alla promessa. Un ricevimento bellissimo. Sono capoli, due famiglie ci facevano appiccicare per le bombiniere. Le bombiniere di matrimonio, perché con noi vuole trovare pure mia suocera. Io scelsi una bellissima bombiniera, un cane d'argento con le zampe alzate e la lingua da fuori.
1: Dice Tessa, hai scelto proprio una bella bombiniera, complimenti. Poi si gira verso il figlio e aggiunse, non ha saputo proprio scegliere, o sapevo.
0: Dice Tì, ma perché parlate a rete e non parlate in faccia?
1: Dice tu Donino, basta, non risponderà così a mamma.
0: Dice tu mia suocera, che stiamo rispondendo così, figurati se da spuso.
2: E poi che diceste?
0: Io parlo in faccia, no a reto.
2: E essa che dicette?
0: Dice essa, tu sono ignorante, ma che parla a fa?
2: E voi non avete detto niente?
0: Io subito ricetto, bella, ignorante, tu sei una sciocquetta.
2: Ovvero, avete detto proprio così?
0: Dicettessa, i figli miei hanno studiato, tengono a casa, chi ne è libri?
2: E Donino che dicette?
0: Dicetto Donino, basta, volete fornì?
2: E voi, signorina Giusta?
0: Allora falla scegliere a mamma dalla bombiniera!
2: E sa che scegliete?
0: Nu purpo!
2: Nu purpo di ceramica?
0: No, nu purpo fresco! Mi voleva fare un dispetto! Solo che è stato peggio per lei perché le due famiglie si sono sciarrate per chi doveva pagare il conto!
2: E poi come chiude a fornì?
0: Chiude a fornì? A pur bacio!
3: Oh
0: mamma, non mi è venuto fino a casa!
3: Mi stavi nominando, è vero? Mi fischiano ancora le orecchie.
0: Il guaio è che mi sono innamorata del figlio. Io amo troppo assai. Se fosse pensa, mo mi sposassi con Tonino.
3: Ah, lo ami e non sai cucinare. Come lo ami se non sai cucinare?
0: Ma che ne sapete? Voglio so cucinare.
3: Ah, sai cucinare. A carbonara, stai carbonara, l'orecchietto, lo stai orecchiando, lo sto buco, lo stai bucando, il purpo internazionale, lo si affuà o non lo si affuà?
0: No, il purpo lo affoga Tonino.
3: Come? Tonino mi affoga lo purpo? Quello si deve svegliare presto la mattina per andare a fare footing, secondo te ti affoga lo purpo a te?
0: L'ha affoga il pomeriggio?
3: Il pomeriggio, scostumata, quello si deve riposare perché è stanco. Che si sposa fa se non è una migliore che affogava il purpo?
0: Ma perché uno si sposa a purpo?
3: Io ne tanto affogava 10 purpi al giorno.
0: Ah, che significa? Che io sono una donna del futuro, mica so come a voi.
3: Ah, c'è una donna del futuro. Allora, Pemo, stati zitta. Quando viene il suo futuro, poi parli.
0: E quando viene il suo futuro, con voi?
3: Quando viene il suo futuro, poi ti faccio una telefonata.
0: Ah!

0: purpura, le manca proprio la BC.
1: Signore, ma i vostri erano altri tempi.
0: Come erano altri tempi? Vecchio Mario, non ne tenne più pure.
1: Ma che avete capito, signor? Volevo dire che le ragazze sono cambiate. Capille sempre fatte, ex session, massaggi, massaggine, palestre.
0: Voi dite, scusate, ma voi chi siete?
1: Esatto, chi voglio essere?
0: Ah, e voi ho pure più sapito a fuoco.
1: E c'è chi lo sta già affogato, tu qua ci stanno affogato pure.
0: Ebbene, sentiamo, come si affoga?
1: Nell'acqua come si affoga?
0: Ma purpo non si affoga nell'acqua!
1: E come si affoga, Gioca, voi sapete cucinare?
0: Purpo si affoga nell'aria!
1: Come nell'aria?
0: Purpo via così, purpo nell'aria, ma così!
1: Signora Bella, voi siete proprio un ignorante che ignora!
0: Ignorando a me? Ma vedetelo un po'! I figli mi hanno studiato, tengo una casa piena di libri! Tengo libri dappertutto, goppa scrivania, goppa l'armadio, goppa il bicchiere, goppa il bomboniere, in da cantina, a basso garage. Quando è vera vista mia, i figli mi hanno fatto tutti l'università, sono universali.
1: Innanzitutto, voi pensate solo alla cucina.
0: Certo, le donne devono sapere solo cucinare e poi vogliono le pari opportunità. Voi un'opportunità tenete, andate a cucinare, voi sapete cucinare. A matriciana sapete matriciana, a imbagliata sapete imbagliata, a scapeggia sapete scapecciata, pisso sapete pestare, e un purpo, sapete affuà.
1: Ancora, signora Bella, a me questi da sposa, chi l'ha da fare?
0: Vestito da sposa, ma non lo sapete che c'è la crisi? Tiè, ti do un anticipo, da un bello polpetiello, è fresco, dai, guarda qua.
1: Ma che sto purpo feta? Mi viene da vomitare.
0: Feta, questo è freschissimo, te ne sono 15 giorni. Ma te ne va, prima che ci riprendiamo prima da volta. Ma per sta scostumata, dici che i vecchi siamo terribili, sono i giovani che sono tremendi. Mamma, che puzza.
2: Persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona

0: è nuovo io.
1: Donna no, quello sta lui il cane. Andiamo, vi.
2: Uè, Saverio!
3: Uè, donna Maya, come sto?
2: Come stando? Alice, non va bene. Scusa, Saverio, non puoi farmi fatti tu. Ma tu non sei annusita.
1: Ai loga, commenti. Avi, step, è mostro con.
2: Già, stai cam, e che la povera mamma abbia telefonato per stare in giro. Crema, ma portando cuore a muri così picciolella. Arrete motorino a farmi uscire. Ma non è stato colpa tua. Certo, un motorino più carino, ma che ne puoi sapere?
1: Donna, ma so, ci cominciate tutto quando a che sta cosa. E comunque non so facile i gusti.
2: No, no, scusatevi, io non volevo essere invadente.
1: Insomma, dici, o no, non resta.
2: Ma tu dico, quelle sono venute le guardie e se la sono portate a Poggio Reale.
1: Non te voto.
2: Gesù, non te voto.
1: E un cane.
2: E pure un cane.
1: A Poggio Reale.
2: E un cane a Poggio Reale, no, al canile.
3: Sai che c'è di nuovo? Andiamo da mia zia, che sta sta sola. Lì possiamo salire e dormire fino a domani mattina.
1: No, aspetta, vai, andiamo da Giuse. Oh, quelli tiene una bella casa, che scordate. Ci sta pure il re. Una casa coperta.
3: Oh, vasce.
1: Sì, oh, vasce. Un vasce grande, però.
3: No, sai, facci tu da Giuse, che ci faccio? Che la voglio una torre.
1: E che ne sì? Lo sai che a Giuse per me facessi qualsiasi cosa. Io.
2: Uè, ma vedi che Giuse si è fidanzata.
1: No, non è possibile, che femmine lì. Ma aspettavo, diceva che mi aspettavo. Con chi stiamo? Con chi?
2: Col figlio del banchiere.
3: Con Tonino Scarrafo.
2: Bravo, esattamente.
3: Vabbè, è meglio che andiamo da mia zia.
2: Ma quella tua zia si è trasferita.
3: Ha cambiato cosa?
2: No, no, nazione. È scappata in America.
1: Scusatemi, donna Mari, ma non poco che faccio voi. Non me li sapete fare.
2: Uè, e va fa buono sta gente. State buono, là. Non c'è sta niente. Io conosco gli uomini e c'è gli animali.
3: Hanno capito, non è serato.
1: Oh, ma che recco, non ci sta nessuno. Però sì, me la prego.
3: No, no, io me ne va.
1: Chiama, vieni a casa, non puoi uscire.
3: No, no, state buono.
1: State buono, vabbè. Mamma, quando ci vediamo?
3: Vabbè, e che ne so, chissà, domani, dopodomani, provi in danni.

0: tutti? Forza, premiamo ancora, perché c'è qualche passaggio che non va. Vi ricordavate cosa abbiamo detto ieri? Basta queste lacrime e non deve finire più da guardare. Ragazzi, sì,
1: non ci devo piangere addosso. E mi raccomando, doce doce, quando dici chiama a me, e poi forza, quando dici chiama da massaggio prima e da buscare.
2: Ma sta passando niente, ma sono fatto solo!
3: Sì, sì, siamo guaiati, cici, tutte fitte normale.
0: Ragazzi, significa che le massaggi le dobbiamo dare prima che le danno a noi. Uai, non c'è mai papà!
4: Ma Rosa,
0: che è Rosa? Che è sta voce?
5: Ma sei sicuro che ci riusciamo?
0: E certo, certo che ci riusciamo. Ve li ricordate tutti che parola. Buonasera, che è successo? È successo qualcosa?
6: Non è successo niente.
0: E perché tu arrivato in quel modo? Tenita la faccia.
6: Sta zitto,
0: che si dice? Io sono Saverio.
6: Di Germano.
7: Di Sergente.
0: Noi qua andiamo, facciamo la musica. Sono 20 anni che sto porto aperto.
3: Qui, siamo tutti noi.
5: Tra amici.
0: Dobbiamo ridere? Venite, cantate con noi.
6: E non so ci cantò.
7: E non so ci cantò, no.
0: E c'è un bar.
7: Ma non so che mi farò.
0: E ti do di là, si stenuto. Allora, ve li ricordate tutti le parole?
8: Sì!
3: Insomma.
0: E tu ci ti ricordi le parole? Ma quando parli tu?
8: Quanto?
0: Dimmi.
8: Ecco, non te

0: avere il biologico qualche strumento in più.
1: Sapeva un quale soldo?
0: Cioè, ma ragione, Cici, ma che fa soldo? Non ce ne stanno.
2: Non ci pensiamo noi.
1: E perché no?
2: Susetti, non andare a cagare, non
0: funziona. Dove andate?
1: Già non andiamo, papà lo girò. Vieni con me.
0: Jenny, mo papà ci rimarrò io.
3: Ma che ne sai?
0: Poi tu mi fai certe domande. Se non avete dove andare, potete restare qui. Potete dormire qui stanotte. Questo posto è molto disponibile. E io ne sarei contento.
1: No, no, su posto non ci sei. Lui non volimmo niente, tanto qualcosa a tua mamma.
0: No, calma tu.
1: A dopo?
0: Chi sta sempre per mille toia?
4: Questa sera rimanete qua.
0: Tu, andate c'è con me.
4: E vabbò, stanno qua.
1: Vabbè, ci sta il commissario.
0: Lo so, quello mi vuole parlare.
1: E che vuoi?
0: Non lo so, Cicci, forse va a trovarla a voi. Capito, pazzi niente.
1: No, sei pazzi, Anna.
0: Falla entrare, va.
1: Aiuto, perché non mi devo mettere?
0: Permesso? Prego, commissario, prego, accomodatevi, ispettore.
5: Buongiorno, Don Saverio. Ogni tanto ci vediamo, E per fortuna che ci vediamo.
6: Don Saverio, di questi ragazzi che voi riunite, abbiamo già numerose segnalazioni.
0: Insomma, Don Saverio, la gente si lamenta del chiasso.
6: Chiasso, commissario?
0: E non poche musica. Non faccio male a nessuno.
5: Tutti così dicono, Don Saverio, e non poche musica.
6: E poi... Sì, ma dicono che è diventato un covo di ladri e di prostitute. Insomma, Don Saverio, ma voi, dopo una giornata di lavoro, a sera, ti imporre a rifare musica?
0: Ma allora non capito, la musica è l'unico modo per tenere uniti. Con la musica stanno lontani dalla strada e per un'ora stanno bene tutti insieme.
5: Cercate di capirmi voi, Don Saverio. La gente ha ragione e va bene, li togliete dalla strada, ma cercate di fare poco rumore e ricordatevi, Don Saverio, chi entra in carcere, prima o poi ci ritorna.
0: È qui che vi sbagliate!
5: No, no, fidatevi, ci ritorna.
0: Don Saverio, lo volete sapere meglio di noi?
5: Purtroppo è così.
0: Sì, che so, beh. Allora, pure io ci avessi tornato.
5: Voi?
0: Sì.
5: Voi, Don Saverio? Ma proprio voi? Ma chi si dirige?
0: E perché voi siete stati in carcere?
5: Cappellano?
6: E certo, commissario.
5: Ma che domande fa?
0: No, commissario! Detenuto!
5: E bravo, Don Saverio! Pure in carcere siete stati.
6: Cose pazzi, non prevede in carcere.
5: E cagnatura.
0: Vabbè, lasciamo stare. Alla prossima volta. E non costringetemi a venire un'altra volta.
6: Buonasera, commissario. E ricordate che qua sono tutti bravi ragazzi.
0: Come si dice a Napoli.
6: Sono tutti figli di malafemmine.
0: No, commissario. Ma Napoli è chi ne malafemmine?
5: Ah, ora così si chiama.

0: tengo la pianoforte,
1: oh. Eh sì, ecco come mo calo con panale.
0: Io non sono tuono, no? È pure spiritoso, ma io non poco. Prima ti chiedono cose e poi ti rispondono male. Non mi imparo mai. Te voglio la prossima volta che mi viene a chiedere qualcosa.
2: Ma...
3: Non per il porco,
4: ma che capito, non sono fa musica.
3: Ah, figurati, quando trovando il strumento per fare musica. E che hanno fatto, sono pazzi.
2: Don Geppi, Don Geppi, Don Geppi.
3: Oh.
2: Tieni qualche strumento per suonare.
3: Pure tu, non cangassi la voce, non con piacere.
2: Ma cangassi la sorta. Don Geppi.
3: Di mamma, da Donna Maria.
2: Ma venite un po', Cristo, quando sei venuto?
3: Ma vi rindo poco, che scosso una testa. Se me ne tenne sempre, non avrei mai.
5: Mariola, ma sta buona chista.
3: Mimi, a chi Mariola? Da Git, a che l'ho un mandolino.
2: Ma quale Mariola e Mariola? Chi lo che tengo non è un mandolino, è una mandola.
3: Che non è lo stesso.
2: No, me lo scordi, mi dispiace.
3: Oh Gesù, e come mi scordo? E poi, ma tu posso scordare? Ma?
2: E che ci parla a fare con chi stava?
5: Ma chi è fiscia, chi stia mangiando, tu sei?

0: ma che è? Ti sono fatto prendere.
1: Sì, sai con me. 10 minuti fa non ce ne avevo che fa e mi sono detto, mamma faccio prego. Sono 20 anni che sono preso. Come avete passato la notte?
2: Dormen.
0: Bene, bene.
1: E mo, dove andate?
2: Non sapete, poche parti tu, non te stai fa?
1: Sono un prego, non mi saccio fa. Dove andate?
2: Ad un appuntamento.
0: Sì, ma di lavoro.
1: Si sentivo, di che si trovate?
2: Non sapete, fatti vedere foto.
0: Ad un appuntamento con un amico della zona che è
2: consegni, andiamo a consegnare.
1: La consegna? Voi lo sapete che quello che consegnate non i ragazzi come voi. Fuori le scuole vendete la notte, in piccole cose. Non ti liquidate, non volete quando giù la cercano ogni giorno, no?
0: Gianni, a mangiare.
1: Voi non andate da nessuna parte. E poi mi state a seguire.
3: Volete uscire da questo giro? Per che cosa poi? Schiavo ai servizi di una persona che non sa manco chi sia. Che esistite, che non si ricorda manco. Vi prego, lasciatelo aiutare, datemi fiducia.
2: Sì, e che ce l'hai? La musica? Ma come primo gambà?
3: Che ti dono, che ti posso da io. Jenny, è tardi, dobbiamo andare.
2: Sì, è un cenno,
3: e ancora mai tardi per capire.
0: Noi lavoriamo per Raffaele Capasso. Hai capito bene? Orus.
3: E congegniamo per lui.
0: E tu, io ti fai fatto tuoi.
3: Sta porta non si chiude, sta aperta fin da... E ricordate che noi siamo qui alle 9 e vi aspettiamo puntuali.

0: faceva troppo muì. Che se mi ci sembra un commissario, agenda che si posta, non ci sta mai bene niente. Facciamo musica e se faccio troppo muì, siamo in mezzo a lì e dammo fastidio. Dai Rosa, lo sai come va la vita del quartiere? Allora, ve li ricordate tutte le parole delle canzoni?
1: No, vabbè, ma noi ci stiamo imparando tutte queste canzoni. Ma c'è camera in televisione?
0: La televisione. Non è per questo che noi cantiamo. Possibile, capivo? Se una cosa non passa alla televisione, non esiste. Non è una cosa importante.
1: E che cantiamo a fare se poi non ci sente mai nessuno?
0: Cantiamo perché la musica ci fa restare uniti. Ti fa sentire meglio, perché la musica è amore.
1: Ma tu, a musica, come te l'hai imparato?
2: Ha studiato, Susè, che domande!
0: Ma no, la musica l'ha già imparato proprio come butto. Senti, ero piccolo, quando un gruppo di ragazzi avevano fatto spettacolo, naturalmente ci seguo pure io, che si chiamava Scugnizzi.
1: E poi ha trovato Don Zavetti.
0: E certo!
1: E i tuoi amici?
0: E chi sa perché Rosa, ognuno ha piato strade diverse. Mio che le canzoni non me le ho che ascoltate.
1: Non sapeva, tu mi canti all'interno teatro?
0: E certo, ogni volta che canto, chiudo gli occhi e mangio, resti di un dentro teatro. Sentite qua, oru se non me niente, oru se non me niente.
3: Wow, com'è bella Don Zavetti.
0: Bella e rosa?
3: Sì, assai.
1: Ma che significa?
0: Le parole ancora le devo mettere, devo trovare l'occasione giusta. No, non chiudere, questa parte è aperta. Mi fa piacere che siete ritornati. Dai, cominciamo.
4: Ah, comunque sono Jenny.
3: E io sono Rosa.
5: Io sono Jenny.
6: E io sono Rosa.
4: Quindi ora ci conosciamo, eh?
6: Eh già, ci conosciamo.
4: Stavamo dicendo io sono Jenny.
6: Sì, sì.
1: Io sono Rosa e tu sei Jenny.
0: Oh, Jenny, che stai facendo? Io non
4: so. Oh, ma non vedi che sto parlando? Senti, sei con qualcuno?
6: Di fisso, no. Quando?

0: che mi hai visto?
1: Buonasera, don Saverio. Scusateci dell'intrusione improvvisa, ma dovremmo fare una perquisizione.
2: Buonasera, don Saverio. Abbiamo fatto presto ritorno.
0: E siete venuti così, senza diniso.
1: Oh, Giachino, mi sono scordato. Capo è addosso ai delinquenti.
2: Non ci serviva un altro riporto.
1: Comunque, leggete qui.
0: I cot, non è supporto.
1: Possiamo?
2: E come siete gentili, commissario?
1: Possiamo, ma tra sì e boh.
0: Come se avessimo di dici no.
1: Prego, commissario.
0: Non abbiamo niente da nascondere.
2: Ne siete proprio così sicuri, don Saverio? E voi?
1: E va bene, per questa volta è andata così.
2: Falso allarme.
0: Che vi dicevo, commissario?
1: Avevate ragione, don Saverio.
0: Aspettate un attimo, mamma, non mi perquisite.
2: Tenete un'igiene pazienza.
1: Don Saverio, andiamo un giorno,
2: arrivederci, don Saverio.
1: A presto.
0: Per stasera, la stampa sta, si è fatto tardi. Asperoso, questo voto di tuo figlio. Come stiamo, piccirino?
3: Bene, bene, grazie. Il dottore che mi avete mandato si è messo a disposizione. Grazie mille, don Saverio. Non finirò mai di ringraziarvi.
0: Vai, piccirino. O sai che ho fatto l'inducono a chi ne è. Allora, buonanotte.
3: Buonanotte, don Saverio.
0: Buonanotte anche a voi, ragazzi.
1: Vabbè, pezzo no.
2: Ma ne vede che ti sento capito qualcosa, no, eh?
0: Che mi sto scudando? Forse è tardi, mi sto mancando a qualche mio dovere.
1: No, Saverio.
0: Non fu spiritoso. In un bacino mi sono stato proprio così stretto.
3: Samè, tu non sai con che fare.
0: Cucchi con Raffaele Capasso, o russo. Io, dici di gelle qui.
1: Carro, ma tenghiglio.
2: Samè, a volte ti rompo troppo a storia.
3: Samè, a cuore spezzato, mo paghi le conseguenze.

0: qualcosa di sbagliato stavolta. Forse non è cosa mia. Cosa non ci potessi dare? Non può che musica. Come fanno a campare solo con la musica? La musica non è poi. È serenità. E poi, chi volesse avere il sistema a tutto quanto. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
1: Salve, tu cassa!
0: Uè, Raffaele!
1: Quanto tempo è passato?
0: 20 anni.
1: Già, 20 anni. Sono passate 20 anni e le scordai con monitor.
0: E se da questione di scelta, abbiamo preso strade diverse.
1: Para ieri, che stavamo a Nisi, ti sei scordato.
0: Riformatore? No, non me l'ho scordato.
1: Savere il moschillo, Savè, ti ricordi? Un goppo motorino. E come portava bene. Ada da Valentino Rossi.
0: Altri tempi.
1: Certo, mi dispiacette per fronte. No, no, non sei stato tu.
0: Per fortuna abbiamo preso strade diverse.
1: Già, tu sei diventato buono e io faccio cattivo, beh.
0: O stai dicendo tu?
1: Tu fai la musica e ti sei sempre piaciuto a cantare e io penso a fare soldi.
0: Coppa la pelle di Wayu.
1: Se stessi Wayu che si mettono lì in sacca e soldi cangerumi. Savè, scegliete, chi lo sono potere e chi lo fai?
0: Raffaele, io non mi posso potere, io faccio prete.
1: Già, tu sei un prete.

0: Sai qual è la differenza tra me e te? È una questione di pol. Io sono un uomo perché tengo il pol e tu sei un prete perché ne ti.
1: Sei sicuro che se viene pol perché la capa mi fai bene?
0: Vabbè, non bastia con me, ti può fare male.
1: Ciao, sto Tremon!
2: Comunque, non dimmi dire. Tu dici qualcosa con me. Io, vabbè, non so come mai sapere. La soffiata e ti ritrovi in mezzo di cuore. Lo dico per te.
1: Hai ragione, ti fa capire.

0: Ecco voto, mo sto più tranquillo.
1: Ma tu sei pozz, non avevi posa, beh. E non per quelli 4 soldi e roba che torna. E poi sgorra, e sarei niente che occhio si va giù. Ma ricordo se vabbè, ti giorni condotti.
0: Tutti abbiamo i giorni condotti. L'importante è capire chi li conta.
2: Il male trovate?
3: No, Rosa, non si manca.
2: Ma Rosa, sono preoccupata. E se è successo qualcosa?
3: Rosa, mamma, che può essere successo?
2: Chiamiamo a Ciro.
0: Intanto tu senti chiudo con Cicilla per mezza piazza.
1: Ciro, hai visto Armando?
4: No, poi che non è successo.
3: Maronna, ci, ma se lega ogni piano d'aiuti, non sai mai che è successo!
1: L'hai visto?
4: No, come l'ho già visto? Non l'ho visto.
0: Basta, Rosa, ma che ne sapi? La suffa. Tu vieni con me che vedi la mano puoi trovare.
2: Sì, ja, vengo con te.
3: Sì, però un bim, ce l'abbiamo.
0: Corrida, corrida, presto il mamma sta male.
3: Ah, non sta.
1: Che è successo?
0: Venite con me, facete un rest. Muovitevi.
1: È passata. È stata soltanto una brutta paura. Non è successo niente.
2: Niente.
1: Buon fortuna.

0: Ha sentito la differenza?
1: Posto muscio o muscio tuo? Che stai dicendo questo?
0: Quando parla chissà?
2: E se capisce, ha sentito la differenza?
0: All'inizio ci vanno poche pazienze, ma poi una s'appassiona. Facciamo un esperimento, io mi sono d'accordo a più salato. E voi dovete capire se è maggiore o se è minore. A volo a volo, chiamo, forza!
3: Forza!
0: Infatti è questo.
3: Mush!
0: Perfetto!
3: Forza e mush!
0: Bravo!
3: Mush e toast!
0: Non so vero, non so vero! Ecco qua, faccio buttare una compagna alla mia, faccio un brodo di ginnastazione, però non è mio.
4: Ma va bene. Da dove vieni?
0: E allora, che parla fa? Se ci giocano in italiano, come ti fate con quello? Cicillo ti ha chiesto da dove vieni.
5: A bagna, io non ho Italia, io a bagna, aiutami me, io lontano, lontano.
2: Albania vuoi dire?
5: Sì, sì, io a Albania venire io.
4: Marilla, molto di che sa parlare italiano, e poi vuoi sapere meglio isso, come si chiama paese solito?
2: Ma che c'è secca Albania? Sembra ritta Albania.
0: Oh, dici tu?
2: Wow, te la proprio faccio l'albanese.
0: Ma perché? Come so il faccio l'albanese?
4: Che se? Ma non va tutta casa, no. Sono tutte male femmine e marioli.
0: E tu invece?
2: E noi già sì, ma sai, ci pagano solo loro. Secondo me ognuno è sta casa sua.
6: E se una casa non ha tela?
2: Ma che c'entra? Chi se? Sono clandestina, non ho permesso.
6: E tu non ho permesso?
2: Oh sì, siamo finiano!
0: Ma che flure niente, sto facendo con l'albanese. Noi, se andarci in Albania,
4: non credo che sia la nostra
2: cucina. E chi ci va in Albania?
6: Non si può mai sapere.
0: Uaiù, adesso finiamo! Questa notte, adesso dormire qui e domani le facciamo conoscere, no? Domani!
6: E perché non ce la facciamo conoscere, mo?
3: E vai!
5: Grazie, grazie, aiutate me! Dio, aiutate voi, grazie, grazie!

0: E che giornata, per fortuna è fornuta.
1: Ovvero, commissà, ritirate, perché ci sa che la santa donna di vostra moglie che vi sta aspettando.
0: Allora, andiamo in genere, che tengo un appuntamento con un amico mio.

0: Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te. Eccomi qua, siediti. Ce l'hai fatta per la casa a Cicillo? Ce l'hai fatta per lui?
1: No, non è importanza.
0: Ma come non ha importanza?
2: Sì, non ce la servi nessuna. Mo' se ne è chiusa pure la cameretta. Tenga a casa un coppi spalle. A sera mi corco che gambe che non mi sento più.
0: Ma perché? Io non fatica.
2: Fatica? Tu torni fresco fresco all'ufficio e ti metti a comandare. Fatica.
0: Frisch, frisch. Hai ragione. Vedete che io vengo fresco fresco. Va, non mi fai toccare niente.
2: Come? È come ti attaccare un pesce. È nervosetto il signorino?
0: Signor, signor.
3: Non rispondito.
0: Come crede, Cicino? Ma che ti dà certe risposte che ti fanno andare sempre nella testa? È meglio che mi sto zitto. Ma l'hai preso il caffè?
1: No, veramente no.
0: E me lo piglio anch'io volentieri. Portaci due caffè.
2: Ah, ha ordinato il signorino due caffè. Uno per il Lord Strong e un altro per il Cadice. Oh, caffè, se lo volete, ve l'andate a pigliare al bar.
0: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio
2: il caffè! E perché tu sei ciondo? Oh, caffè, ma tu piglia tu!
0: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè! Tu mi conosci?
2: Te conosco, te conosco! Ma ha ridotto ossa e pelle. La sera torna all'ufficio e mi rai solo veleno. Per me non esiste un divertimento, un cinematografo, niente. Ho il caffè, non lo vado a pigliare, schiatta!
0: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè! Non mi metti con spalle in faccia culo!
1: Amico mio, sei pazzo? Venga, una tazzina di caffè! Firmo. No, la pena. Non lo voglio, non lo voglio.
0: Lasciamo, Cicì, stavolta a Davernì.
2: E fornisci, fornisci. Almeno ci acquitiamo tutte e due.
0: Filomè, stavolta non ne scappo.
1: Signore, state bene.
2: Non è niente, che ci è scambiata pure stavolta.
1: Adesso ti faccio il caffè.
2: Ne avevo fatto una macchinetta fresca fresca perché sapevo che tornavo. Oh mamma, tu sei tutto sudato, ti vuoi cambiare?
0: No, sono appena un po' caldato.
2: Attendo a non metterti in mezzo alla corrente d'aria. Povero marito mio, lavora tutto il
0: giorno. Ma perché? Tu non fatica?
2: Ma fammi piacere. E che faccio io? Io sto sempre chiusa in una casa. Tu avresti bisogno di un po' di riposo. Povero marito mio, adesso vi porto il caffè.
0: Allora, è da tanto che non ci vediamo. Come ti trovi?
1: Come mi trovo? Io un altro poco morì. Capirai, vedere un colpo di coltella verso una donna.
0: Ma no! Ma dico che ti ha fatto impressione rivedermi dopo tanto tempo.
1: Come no? Sono rimaste ghiacciate.
2: Ecco il caffè. L'ho fatto con la mano del cuore.
0: Squisito, prelibato.
2: Gesù, il vestito nuovo! Ti sei rovinato il vestito nuovo?
0: Mi sono dimenticato di dirtelo. Non so nemmeno come sia successo.
2: E certo, perché tu cammini come un baccalà?
0: Guarda come parli! E vedi se sono termini da usare, baccalà!
2: E allora come ti dovrei dire? Bravo, si è rovinato il vestito nuovo, mi fa piacere. Che poi non è che teniamo una rendita di riccone. Cose da pazzi.
0: Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non c'è me. Pare che vado a rompere i vestiti per divertimento.
2: Giusto. Ma la questione è che sei sbadato. Il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco. E il vestito marrone non ci facessi una mancia di inchiostro.
0: E vabbè, combinazione, dacci due fogli e basta.
2: Io piuttosto mi taglio la punta delle dita. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro.
0: Uè, Filome!

0: Dovrei essere pazza. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciata con le pezze dietro. E domani questa così te la metti. Stracciata!
1: Dio me, stasera ti mando a Camposanto, giusto a me la giacchetta.
2: Amico mio, calma, di quello dell'amicizia tra noi.
1: Lasciami Cicci, voglio prese farne più. Voglio andare in galera. Aiuto!
2: Signor, signor, non siete morto nemmeno stavolta, vero?
3: Francesca. Francesca, ora mi ha fatto un'altra grazia.
2: Ma possiamo morire, ma proprio tutte e due!
3: Dammi sta giacchetta. Oh, te l'ho giusto sotto i tasti. E ci faccio un rammendo che non si vede niente, nemmeno con la lente di granulare.
2: Quando è brutta.
1: Cicci, non ti vedo bene.
2: E no, però, quello che devo dire, non devo dire.
4: Questa è violenza da delinquente.
2: Neanche mezzo due colpi di coltello verso la moglie.
4: Ti dà bene, devi denunciare e ti faccio perdere un po'.
2: State buoni, me la vai. E ricordati che grande di che sono una forza amici.
1: Ma vieni qua, arruai. Ma che delinquente è delinquente? Io lo faccio forza. Ma vedi come mi muti? È una buonissima donna, ma tiene un carattere in vano. E soprattutto, una cosa che mi fa sempre nella capo maggiormente, che di accetto le risposte che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevamo una di quelle discussioni animate che io avevo in tasca una di quelle rivolte scacciacane. Poi, un po' per inerzia, un po' per spazio, sparai un volo e intravidi un cambiamento. Lei mi vede gentile e sorridente con me. Allora io me ne sono tratto. Perciò, per sta guiato con le moglie, salta a sparare per
2: quindi la pistola è caricata a salve.
1: Ci credete? Gli voglio bene, moglie mia. Non la toccherei nemmeno con un dito.
2: E me la fate vedere prima, io non ho più sangue nelle vene.
3: Ecco qua la giacchetta.
4: Sei contento?
1: Grazie.
2: Caspita, è tardi, devo andare.
1: Non puoi vedere la casa.
2: No, no, sarà per la prossima volta.
1: Daria.
2: Esci?
1: Sì, perché? Gli dispiace?
2: Vada! Tu, quando vuoi lasciarmi da solo in casa, sei sempre contento.
1: Che cosa vuoi adesso? Stasera esco con un amico e ceneremo pure. Ah, non torni nemmeno per cena, ci diamo proprio alla bella vita. Tu, non esci! Io esco. Tu, non esci!
2: Hai capito?
4: Come sta? Spara, leghiamo un piede!
1: Oh, Cicci, hai già fatto un ragazzo, se no se ne accorgi. E se no?
4: Ma se no,
1: sarà una tragedia.
2: Tu, non esci!
1: Tu dici, ma è te, te.
2: Aiuto!
3: Ho già avuto un'altra grazia. Allora, passaci buono. Ma per chi la torni?
1: Verso mezzanotte.
3: Chi vecchi?
1: Ma tu ci vuoi? Aspetta.
2: Aiuto! Commissa, ma no, quella non aveva fatto niente.
1: No, perché io quando torno, tengo su e voglio rumore.
3: Francesca, mi hai fatto un'altra grazia.
2: Non ci siamo. Questo non vuole, non è. Io ti vino, io non cadere, ma che fa, venata lì.
3: E che giornata strada stamattina? Babbo, a cui mangiamo che tardi? Non hai capito? A cui mangiamo che tardi? Quando è che... Quanto meglio. E che... Poi ci vengo. Dunque, abbiamo detto 8 per 12. Se fosse per chi ci facesse soltanto, vero?
1: E chi lo voglio?
3: Dunque, 88, 88, facciamo centimetri quadrati.
4: Eh sì, signore, 88.
1: Ma che state facendo?
3: Guarda, levati le nante, non toccare.
1: E chi tocca niente?
3: E che la scarpa faceva camminare messa sola.
1: Bravo, bravo, cammina messa sola.
3: Ma va a ma camminava messa sola.
4: Ma no, e mo penso che te venuti a andare, te
1: dai!
2: Uè, mo sto arrivando!
3: Mo sto arrivando!
2: Ma che stai facendo?
3: Dobbiamo ristorare il locale!
2: Capito qua?
3: Dobbiamo presto la locale! Qua veniva proprio a pesare il posto!
2: E Nuria?
3: Chi Nuria?
5: Nuria!
2: Nuria!
3: E voi chi siete? I inquilini?
5: È una specie! Siamo sempre qua!
3: E mo penso che ne dovete andare, ne dovete dai!
2: Basta! E tu state zitto!
4: Com'è state zitto?
2: Lui parla quando gli va!
4: Sì, l'uomo parla!
2: No, non va a parlare!

0: adesso la vogliamo finire? Forse io non mi sono spiegato bene. Lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Orus!
2: E chi è?
3: E che ci vuole a questo?
0: Dicono che il nostro locale sta diventando una sala delle corse.
4: E che noi ce ne dobbiamo andare?
5: Sì, però non sai. Si sono cagati sotto!
3: Hanno capito che qua non si scherza.
4: Non sei pazzia.
6: Ma che significa questa sera?
0: Questa è la sala di Saverio.
5: Ma pure di strada, perché noi siamo sempre in mezzo alla strada.
3: Pure di sconnizi, pure di speranza e pure di... Stato d'accordo!

0: capizzo, a noi non ci devono ascoltare. Se già vado una cervella, non sai che la cosa succede.
1: Non sanno di che cosa siamo capaci di fare. Facciamo una lista.
2: Di volta la città.
3: Forse no.
2: Tu forse noi non ci conosci tanto bene.
0: E come non vi conosco? A fa pur te.
4: Ae, sai che novità? Questa vita che vita fa? Dovete camminare tutti quanti a testa. Senza parlare.
0: Tante lui parole ti mi è scritto in bacio.
5: Bella idea, non sapere.
6: Allora, a così facciamo. Wai, you. Yeah, my...

0: Fermati. Ma perché ti sta tutto assaggiando il vino?
1: Niente, non li voglio.
2: Ma allora che cosa vogliono?
0: E non si sa.
2: Secondo me sotto sotto c'è qualcosa di scuro.
0: È possibile che non vanno lì?
1: Ci guardano, non vedi?
0: Non possono lì.
2: Veramente sembra gente di qua. Non vedi che faccia tenere?
0: Allora perché non parlano? Non ci muore. Tengono la testa rivolta sull'altro.
2: Forse hai ragione, non è gente di qua.
0: Comunque la situazione è sotto controllo.
2: Allora vediamo un po'.
1: Ci sono novità, la situazione è tornata alla normalità, non c'è più nessuno.
0: E dove sono andati?
1: Boh, ce ne sono andati.
0: E dove?
1: E non si sa.
0: Chi sono? Non si sa. Dove sono andati?
1: E non si sa.
0: Voglio capire tu a chi sei. Diamo un cenno, via, che me.
2: Vai, Dior.
0: Aspetta solo qua, sono 20 anni che cerco di smassi con lui e ora fai le capasse, per se vendica me voglio fare più.
2: Hai capito, sai? Finalmente io mi ritorno a fede, che ne sono andato.
0: Non per molto, purtroppo, torneranno.
2: Lo so, Horus, non per te.
0: Ormai dimmi la vita, ma tu hai ucciso qualcuno?
2: No.
0: E se ti dicessi di uccidere una persona che non ti ha fatto niente, tu lo faresti?
2: Sì, non so,
0: sei sicuro?
2: Come no?
0: Ormai tu lo sai che ci sono vari modi per ammazzare.
2: Con un colpo solo,
0: uno poco a volte, per un motivo, ma senza motivo. Ricordati che ammazza sempre un assassino.
2: Ma tu che vuoi?
0: Ormai tu lo sai, quello che vai consegnato a destra e a sinistra è morto. Tu porti solo la rovina e il dolore.
2: Ormai che ti è successo?
0: Lo posso. Ormai tu lo sai che non puoi andare avanti così. Devi uscire da questo inferno. Ti ho già trovato un lavoro, quindi non va via. Certamente, non puoi dare stessi soldi. Ma chi se ne può? Dai, stiamo a stendere, vieni con me.
2: Ne convino, non so, andiamo. Sove, mo sarei contento. Che se succederà che si mette contro la pelle capossa?
1: È vero, guarda, c'è scritto un colpo giornale.
3: Madonna mia, povero Aiuna.
0: Se da zero si faceva poche partizioni, questa cosa non succedeva.
1: Forse hai ragione.
0: Io ancora, non so, sono già sbagliato o no. Ma ci dovevo provare, che ci potevo fare? Dovevo vedere ammazzarsi con le mani su. Dovevo stare a guardare. Voi non volete più parlare con me. Ho già sbagliato. Dicete a me.
1: Armando vuole bene a Don Saverio.
2: Vuole Don Saverio d'Armando?
0: Sì, come no?
2: O vuole bene la fattura? Don Saverio si voleva fare parti sue e non sapeva mettere niente.
1: Ma chi è un prevede? Non si fa le parti sue.
2: Ma ancora non avete capito che Don Saverio è uno di noi.
1: Non siamo stati capaci di ricevere neanche la parola.
4: E che potevamo dire?
2: Qualunque cosa non ero detto.
1: E non dice niente. Avete visto che lei è successo?
0: Povera Armando, non so meritava proprio di...
1: Armando, povera Armando.
2: Abbiamo capito che non si può nemmeno più andare a lavorare.
0: Ma poi, io me ne vado. Se ti vediamo per un po' di tempo, dai una mano a Rosa e pure al figlio.
2: Ma dove va?
0: Non ti preoccupare, perché io...
2: Ora, Jenny, che succede?
1: Niente.
2: Ma vattene, va. Te conosco troppo buono, che succede?
0: Non mi piacciono tante cose.
2: Anche a me piacciono tante cose, ma certe foto te ne fa piacere. E ho sempre detto io quello che devo fare, a me dici non merito niente.
0: Ma parli a fare capasso.
2: È uscito pazzo. E penso di essere pazzo di tutto e di tutti. Vedete tutti sotto a esse. Ma io mi sono sotto a esse, perché a me non faccio la gente.
0: Jenny, non ho mai sentito un discorso così.
2: Rosa, mi devo nascondere.
0: Vieni, ti faccio nascondere io.
2: No, Rosa, stane fuori. È meglio per te. Kill è pazzo, pensa a capo.
0: Ma io ho bisogno di te, non me la sa, solo.

capite, sapete? Quello che siamo odiato è di soldi. Quando cantano è troppo caro. Qua ultimamente nel quartiere girava troppa gente. Il popolo voleva vedere chi comanda e io l'ho condannato. Mo sono sicuro che hai capito. Pure tu, sapete, te l'è passata quando si cantò. A proposito, si vira Jenny. Dille che Raffaele Capasso o Russo lo sta ancora aspettando e dince che l'hanno con compagna sua, a Rosa, che le capisce. Lo piace a fare la musica e cantate, cantate. Voi solo che le potete fare, a musica e basta.

0: telefonico, mi sa.
1: Che possiamo fare? Ogni volta è così. Un altro telefono vengo di conti perché non trovo della zona. E la carne vicina. E la cosa bella che non ci sta mai una prova, mai un destino.
0: È sempre la solita metà, ma mai il solito, non ce lo so, e visto di.
1: Ma non sapete, voi avete dei sospetti. Prove no, certezze sì. E stessi che avete pure voi.
0: Non sapete, in certezze la sua, lo sé.
1: Non sapete, la giustizia non vuole le certezze, vuole le prove. E voi lo sapete.
0: E lo sa pure la pelle papas.
1: Allora, se non abbiamo prove, dobbiamo lasciare stare.
0: Io non voglio lasciare stare, commissario.
2: Non sapete, se da signore commissario, vi conviene.
3: Fidatevi, vi conviene se non volete fare la brutta fine.
0: Ci credo, quando l'ha fatto ne aveva 15 anni.
4: Poteva essere la sorella.
5: E invece la mamma.
0: E la siamo pure fa la mamma. Ma è una mammona.
6: Vi ricordate quanti siti sociali?
7: Io lo portai per chi già era troppo piccolo.
0: Come no? Si faceva per la papà.
7: Sì, c'è la Satana, la Satana. Ha da passare per capo lo sapi, non esiste.
0: Forse il tabello era tutto un madavano brutto.
7: Ah, ma poi perché ce l'ho scusa? E mo passati mortali. Essa solo perché la famiglia non vuole venire.
0: Ma padre Piccerello chi è?
7: Chi lo sa? Rosa, ma parlate di questo.
8: Utile Rosa, allora si comincia. Allora perché ci sono presentati due uomini che non c'erano. E uno di questi dice che essere lo zio.
7: Ma quale zio?
8: Non lo so, dovremmo andare. Una mattina. Stamattina la maestra mi ha detto così. Ho capito il giovedì a proprio. Ma Rosa, che è successo? Chi lo dice a Rosa?
9: Buongiorno!
8: Rosa, non ci vuole andare. Non voglio tornare adesso, non ci sta.
9: Scusami, Maria. Mi sono scordata da avvisa. Quello stamattina ascoltavolo un po'. Aveva qualche linea di febbre e l'ho tenuto a casa. Scusami, Maria.
8: Ma non è solo questo. Dicono che si sono presentati due uomini che non trovavano. E uno di questi diceva di essere lo zio.
9: Ma quale zio? Mio figlio non ne ha zio.
7: Ma allora ho voluto la vita.
0: No, ho figlio mio.
7: Sapete, figlio, due uomini che volevano i figli di Rosa all'asilo e uno di questi c'era il suo zio, ma non era lo zio, mamma.
0: Chi erano questi due?
9: E chi lo sa? Uno diceva di essere lo zio. Ma quando mai arrestato, zio?
0: E Rosa dov'è?

0: Sì, lo so, ma chi è?
1: Sarebbe.
0: Penso io.
1: Sì, la sorella da quelle che posso, Rus. E se lo prendere con Ross, perché ti ha fatto lo sconto? E se lo prendere con Piacuri e Triamo, che schifo.
0: E noi che facciamo, da Zavè?
1: Facciamo quello che ci ha detto lui di fare. Noi solo questo sappiamo fare. E questo facciamo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Good Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinea Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni, con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.

0: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche, con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei 4 imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le 2 amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione,

0: noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si dimanda, quindi tu rinvii il problema, con i vari ricorsi tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
3: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio di amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
4: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente.

personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante.

0: A causa di un giudice al latere incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità del giudice al latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
1: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Indagine preliminare, abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula in via Volta Car-

0: Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP e del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.

0: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei 4 imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le 2 amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
1: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015. Nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si rimanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per trovare, tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
5: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
6: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo, e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente.

0: personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice a latere incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri

0: Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i 4 giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i 2 gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle 3 turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri 3 ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre 3 uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso, che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei 4 imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le 2 amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della

0: dell'Atari perché non lo faremo di tutto e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà, però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti, però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per fare una transazione, per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si domanda, quindi tu rinvii il problema, con i vari ricorsi tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo, ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo è il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana. Nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo, tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
3: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
4: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché le

0: Azioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni, grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Se volete seguirci e sostenerci, ci trovate con il nome Fototrappolaggio Wild Oreo sui canali YouTube, Facebook, Instagram e sul sito internet www.wildoreo.it.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per

0: la climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a

0: di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Conselina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Conselina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni, con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Conselina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP e del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Conselina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso, che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.

0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
1: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottore Giuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
2: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana. E questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
3: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.

0: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Pro-Locoteggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
1: È una grandissima emozione, sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla Tavola della Principessa Costanza io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere, avviene ormai puntualmente da 30 anni, grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
2: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità del giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
3: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione. E comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti.

familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lago Negro,

0: permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda che, secondo il primo cittadino, risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015. Nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. Noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini. Escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo.

0: faremo di tutto e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà, però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti, però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema, con i vari ricorsi tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
1: Messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
2: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse e delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo tutti abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
3: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato dal nuovo consiglio d'amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
4: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e la accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta, perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione.

0: Quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia. Quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza, io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco. Quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti, e quindi diciamo che il mio approccio è questo, e spero che il direttivo in questo sia concorde con me. Bisogna lavorare in maniera proprio diretta, come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari, e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni, e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono, perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione, che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione, che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
1: A causa di un giudice *ad latere* incompatibile, è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice *ad latere* Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
2: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione, e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. Nell'indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna, e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio, ma è intervenuto successivamente, non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni, in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia. Quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e la battaglia che stiamo portando avanti per arrivare alla risoluzione di questo caso.

0: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni, con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP e del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: È l'avvocato Nicola Pellegrino, sindaco di Sassano e difensore della parte civile, ad aver rappresentato la turista finlandese vittima della vicenda al centro del processo per violenza sessuale di gruppo, conclusosi ieri davanti al Tribunale di Trapani. La giovane donna, insieme alle due amiche con cui si trovava in vacanza in Sicilia nell'estate del 2022, si era costituita parte civile ed è tornata in Italia per testimoniare durante il dibattimento, assistita dal legale salernitano. Il Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Messina, ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione il campione olimpico delle Fiamme Oro Nino Pizzolato e gli altri tre imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti agrigentini. La procura, rappresentata dalla PM Giulia Sbocchia, aveva chiesto per tutti una condanna a 10 anni di carcere. I giudici hanno però escluso le aggravanti contestate e riconosciuto le attenuanti generiche. Al centro del processo una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta nell'estate del 2022 a Trapani. Secondo la ricostruzione accusatoria, i quattro giovani e la turista finlandese si erano conosciuti durante una serata in un locale sulla spiaggia. Dopo il dopocena, i due gruppi avevano deciso di proseguire insieme la serata. Secondo la procura, il comportamento libero e disinvolto delle tre turiste sarebbe stato interpretato dagli imputati come un consenso ai rapporti sessuali. La giovane aveva seguito Pizzolato nell'appartamento dove il ragazzo soggiornava, convinta, secondo il suo racconto, di trascorrere del tempo da sola con lui. Nell'abitazione però erano presenti anche gli altri tre ragazzi. Davanti ai giudici la donna ha raccontato di essersi addormentata sul divano e di essersi risvegliata nuda, mentre tre uomini abusavano di lei e un quarto filmava la scena con il cellulare. Ha riferito di non essersi opposta per paura e di aver chiesto la cancellazione del video e di essere riaccompagnata in albergo. Dopo aver raggiunto le amiche in lacrime, ha raccontato quanto accaduto e successivamente ha presentato denuncia ai carabinieri. Durante la requisitoria, la PM Giulia Sbocchia ha sostenuto che nel processo non fosse emerso alcun elemento capace di dimostrare l'esistenza di un consenso. Per l'accusa, la ragazza sarebbe stata considerata dal gruppo come una preda dopo essersi separata dalle amiche. Gli imputati presenti in aula alla lettura della sentenza hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale. Le difese hanno richiamato anche un video della serata e la testimonianza del medico del pronto soccorso che non aveva rilevato segni di violenza fisica. Una ricostruzione che non ha convinto il Tribunale di Trapani, che ha riconosciuto la responsabilità dei quattro imputati. Per l'avvocato Nicola Pellegrino, che ha assistito la vittima e le due amiche nel percorso processuale, la sentenza rappresenta il riconoscimento della ricostruzione dei fatti sostenuta dalla parte civile e ritenuta fondata dai giudici.
0: La Corte di Appello di Potenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il decreto ingiuntivo che impone il pagamento di circa 1 milione di euro in favore di Ergon S.p.A. in liquidazione per servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, oltre ai rimborsi per il personale e gli oneri consortili. Sul caso però è voluto intervenire anche il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, che ha spiegato l'iter di questa vicenda, che secondo il primo cittadino risale a diversi anni fa.
2: Questa è una questione che è atavica, che parte con l'atto di citazione del 2015, nel 2022 è stato fatto ricorso in consiglio di in corte d'appello e quindi adesso è uscita la sentenza. No, noi cercheremo di ovviare, quindi, per evitare innanzitutto il dissesto del comune e poi eventuali aggravi sulle tasche dei cittadini, che escludo già a priori, quindi non ci sarà nessun aumento della Tari, perché non lo faremo di tutto, e quindi ho già, diciamo, con gli uffici contezza che questo non avverrà. Però è chiaro che sicuramente questo incide sull'andamento della macchina amministrativa, sull'andamento, sugli investimenti che il comune aveva intenzione di fare, che avranno sicuramente dei rallentamenti. Però vediamo un attimino, capiamo come poter arginare questo macigno. Io onestamente ritengo che gli enti devono sforzarsi a trovare una soluzione. Quando la politica demanda all'autorità giudiziaria la sconfitta della politica, quindi ritengo che se dovesse succedere qualche caso similare nella nostra gestione, noi dovremmo fare di tutto per trovare un accordo. Quindi quando poi ci si demanda, quindi tu rinvii il problema con i vari ricorsi, tu il problema lo rinvii, non lo risolvi. E allora io ritengo che bisogna trovare una soluzione, cosa che faremo. Ci siederemo con il commissario liquidatore, che è il dottor Iuliano, con l'avvocato dell'Ergon, che è l'avvocato Gallitiello, per tentare di trovare una soluzione. Quindi questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscirci per creare meno danni e meno disagi ai cittadini.
3: Un messaggio di responsabilità, vicinanza e speranza rivolto all'intera comunità campana, e questo il cuore dell'appello dei vescovi della Campania, un documento che invita istituzioni, cittadini e realtà sociali a guardare al futuro con fiducia, valorizzando le risorse del territorio ed affrontando insieme le sfide che interessano la regione. A illustrare il significato del messaggio è Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro e segretario della Conferenza Episcopale Campana, nell'intervista realizzata da Salvatore D'Angelo per il settore comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Campana.
4: L'appuntamento di questa mattina è soprattutto una presa di coscienza delle risorse, delle opportunità che la nostra regione possiede in rapporto alle tantissime criticità dentro le quali il mondo cattolico esercita un servizio e una prossimità eccezionale. Noi lo registriamo con i tantissimi punti di ascolto Caritas disseminati su tutta la regione e dove approdano le richieste più svariate, le emergenze più singolari, le famiglie sole, la sanità, l'accesso alle bollette, e l'acquisto di generi di prima necessità, i farmaci. E dunque noi ci siamo rivolti innanzitutto al mondo delle istituzioni, ma anche alle istituzioni intermedie, che possono alimentare questo principio della sussidiarietà e della solidarietà. In fondo soprattutto abbiamo una responsabilità che ci consente di poter proferire una parola di incoraggiamento, ma di porre in atto gesti concreti di vicinanza e di impegno che hanno un comune denominatore, il Vangelo di Gesù Cristo, la cui bussola è proprio la dignità di ogni persona, l'amore fraterno, il sostegno, la cura dell'ambiente, la cultura della giustizia e della pace.
5: A distanza di circa 2 mesi dall'elezione a presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi ha ripercorso il cammino che l'ha portata a ricoprire questo ruolo e ha raccontato il lavoro avviato

0: dal nuovo consiglio di amministrazione in vista della prossima edizione della Tavola della Principessa Costanza, in programma l'11, 12 e 13 agosto nel centro storico di Teggiano.
1: È una grandissima emozione sicuramente, un grosso senso di responsabilità ho in questo momento, perché è un impegno importante, una carica sicuramente che mi fa onore rivestire. Oltretutto è veramente un cambio di registro rispetto alle mie funzioni passate. È vero anche che nell'arco di 30 anni di mia partecipazione e collaborazione alla Proloco ho rivestito vari ruoli e varie figure, però insomma questa sicuramente non era aspettata e l'accolgo con grande entusiasmo. Stiamo facendo un rodaggio contestualmente all'organizzazione, forse è la prima volta perché elezioni ravvicinate ai tempi della manifestazione, quindi questo significa essere assolutamente molto concitati nelle attività e nell'organizzazione. Però diciamo che io per mia natura questa manifestazione la sento mia, quindi quando parliamo di alla tavola della principessa Costanza io mi rivolgo a Costanza come se parlassi ad una persona che conosco, quindi so un po' quali sono i suoi pregi, quali potrebbero essere i suoi difetti e quindi diciamo che il mio approccio è questo e spero che il direttivo in questo sia concorde con me, bisogna lavorare in maniera proprio diretta come se stessimo organizzando una festa per una persona che conosciamo direttamente, personalmente. Noi siamo una famiglia enorme di soci e di volontari e se tutto questo riesce a succedere e avviene ormai puntualmente da 30 anni e grazie a questa macchina e grazie ai volontari che la muovono perché sono l'anima e il cuore pulsante di questa manifestazione. Di contro abbiamo anche sostegno e supporto dell'amministrazione che non ha mancato mai di far sentire la sua presenza negli anni e continua ad essere vicina e a supportarci. Senza dimenticare il sostegno imprescindibile della Regione che negli anni è sempre stato il nostro polmone e continuerà ad esserlo.
2: A causa di un giudice a latere incompatibile è stato rinviato al 2 novembre il processo per l'omicidio al sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso, ricordiamo, il 5 settembre del 2010. È durata pochi minuti la prima udienza al Tribunale di Salerno del procedimento giudiziario che vede imputati per concorso in omicidio e traffico di sostanze stupefacenti l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, con quest'ultimo che risponde solo all'accusa del traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la costituzione delle parti civili, ne sono 19, la presidente della terza sezione della Corte d'Assise, Gabriella Passaro, ha comunicato l'incompatibilità della giudice ad latere Dolores Zarone, che si è quindi astenuta poiché ha partecipato a precedenti fasi nel corso delle indagini. Il procedimento quindi passa dalla terza alla seconda sezione e comincerà il 2 novembre, quando è stata fissata la prossima udienza.
3: Diciamo che questo processo continua a rappresentare e a mostrarsi sempre più strano. Abbiamo scoperto oggi che all'interno del collegio c'è un giudice che era presente anche al riesame. Bastava forse sostituirlo in tempi anticipati, bastava fare una comunicazione, bastava in qualche modo cercare di sistemare la composizione e comunque ognuno di noi avrebbe evitato 4 ore di macchina avanti e indietro. Diciamo che si ripete un po' la storia dell'indagine preliminare. In indagine preliminare abbiamo avuto un signore di nome Ridosso, il cui avvocato ha detto non posso che chiedere la condanna e il giudice l'ha assolto. Abbiamo il nome di un signore che si chiama Fabio Cagnazzo, il quale praticamente il giudice ha detto che siccome non ha pianificato l'omicidio ma è intervenuto successivamente non è coinvolto in questo omicidio. Alla luce anche di quello che è stato l'intervento dell'ANM, che è l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che è intervenuta dopo 3 minuti le nostre dichiarazioni in quanto ci siamo lamentati di quello che è stato l'atteggiamento del giudice Giovanni Rossi, io voglio chiedere all'ANM in questi 16 anni dove sono stati, cioè noi, famiglia, io, Massimo Vassallo, Dario, la moglie di Angelo e tutti quanti i familiari, abbiamo riposto nella magistratura la massima fiducia, quindi vi chiedo la cortesia di prima di scrivere alcune cose, di verificare noi chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 16 anni e qual è il dolore e

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi, che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa.

0: detto adesso mi fiderà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della Mantova.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63.
0: 63, oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto. Ecco.
2: Allora,
0: qua
2: ci abbiamo Barbari.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barbari.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Vrà, il formaggio di Vrà e tante altre buone cose annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco. Non credo.
5: Sì.
3: Ma proprio voleva.
6: Un bel percorso.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì, l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: No, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente via. Per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena alla grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Brava Fenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Up. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Up. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere.

0: E con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione. Siamo con Alessandro Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Seta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
1: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida, sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno, giornata magnifica. Grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la decima edizione.
1: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla Gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domani, domenica, la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
2: Dal 10 anni che la faccio.
3: Da tempo.
2: Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo e una per caduta.
3: Assietta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
5: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
6: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Seta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
7: Partiti con una 120.

0: volta che fai la sette decima, la decima ti... è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'indiana è la decima. Tanto l'angolo se mi sono una vincrisa, l'ha fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alfa, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: penso che i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, io ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale.

0: seguite.
1: La Isla, situazione ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée Narcisate proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
2: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere tante delle cose.
2: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
2: Indietro, magari.
0: Dei parole inglesi, Stefano. What's your name?
3: Oh, Stefano.
2: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
3: Torino.
0: Torino. Prima volta?
3: No, ho già fatto una volta con. La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene? Tutto bene?
3: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
4: Ok,
0: andare.
4: attenzione! 3, 2, 1, azione! A lei, tagliata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
5: Prima volta qui?
6: Sì, prima volta.
5: Prima volta?
6: Prima volta la grave, sì.
5: Considerazioni per particolare?
6: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
5: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
6: Varese.
5: Varese. Particolare la maglia, sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
6: Sì, il solito strada.
5: Gravel?
6: Ogni tanto.
5: Prima volta per la seta?
6: Sì, questa è la prima volta.
5: Sei un po' emozionato?
6: Abbastanza.
5: Va bene, sai poco a lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
6: Eh sì, domani si fa anche la
5: Ah, quindi fai un po' la combinata, in bocca al lupo divertiti, bene.
6: Ciao, grazie.
5: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa, va bene.
5: Com'è la tua tattica? Spiegaci. Segui noi.
7: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto due giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
5: Ah, poi quando la debuttate allo sbagliare, però il sorriso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
7: Va bene, grazie.
5: Quanto hai fatto l'anno scorso?
8: Avevo vinto.
5: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
8: Per forza,
5: No.
8: sono qua per divertirmi.
5: Palle!
7: Sono due. E dove sapevo che.
5: Ci diverti! Dai, salutate con lo speaker! Salutate! Ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E quello qua, ciao, ciao!

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sarà la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
2: Otto. Bellissimo percorso come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano, l'applauso caloroso sentito del pubblico.

0: Allora, Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
1: La moglie,
0: scusa.
1: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E la sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
0: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
1: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
2: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
0: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
1: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
2: al mio team che mi ha sempre sostenuto e a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
0: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
3: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
0: È andato tutto bene, secondo te ho sbagliato qualche cosa, Giorgio?
1: No, tutto benissimo, cioè sono partitissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi nocastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile. Complimenti.
0: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
1: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
0: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
1: Lo sognato. Poi, vabbè, Norbrun ne avevo leggermente di più e salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputta lì.
0: Assolutamente, grazie.
4: Io nella prima parte sono rimasto un po' per indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
0: Diciamo che la lotta bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti, che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
4: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
0: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025 Carlotta Morello! Vincicolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre, e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara, e che dire, un grazie agli organizzatori degli Assettelè.

0: Un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
1: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Sieta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento. Una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia. Insomma, visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Sieta Legend!

0: si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi? Allora, se mi... Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
1: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
2: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
1: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
3: No, io devo fare sfida alle 7:30.
4: Va benissimo, va bene.
0: Cioè, vedi che sta riprendendo.
5: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
3: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella.

0: Come gara, come dire, cosa dire? È il meglio del meglio qua a Varese.
1: Vai Tex, tocca a te.
2: Quanti anni è che si va in bicicletta?
3: Non so, non mi ricordo. Per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
4: Due indicazioni soltanto. Il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca chi non ha la traccia, me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. Ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori. Ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
5: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
6: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
5: Allora, anche quest'anno la Trevalle Varesina, un nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
6: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
5: Poi martedì la Trevalle Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
6: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore, ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, il vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo, e a Varese mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
5: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
6: Complimenti a chi viene qua.
5: Grazie.
7: Con la pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Polvo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo.
0: Complimenti. A dopo.
1: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, e la vino e qui e l'acqua.

0: Questo è il secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona? Faccio... ne volevo poco, se mettevo un po'.
2: No, è finita tutta!
1: No, dai, così basta, basta, basta! Buonissimo.
3: Bravo, grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie. Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, è sempre doc, ristorso.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
11: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè, no, dico, è un momento...
11: Come fotoricordo?
10: Sì, sì, no,
11: Ricordiamoci di lui.
8: Tra poco non c'è più. Avete mangiato?
9: Sì, mangiato benissimo. A posto adesso.
8: Quello che c'è rimasto,
9: la manetta fino a Varese.
8: Certa gente...
11: Ma tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: Vino?
8: Ecco, passo il padrone, ci vuole, dai.
9: Salute. Un bicchiere di vino con pasta padole ci vuole.
7: Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
9: Ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
12: Siamo arrivati prestissimo questa volta. L'altra volta siamo arrivati più tardi. E adesso mangiamo, ok?
8: Come sta andando?
13: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
8: Quanta pasta hai fatto?
13: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
8: Grazie.
10: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
4: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io.